0: qui su Radio Peter Pan. Sì.
1: Muova, facci entrare, muova, facci entrare.
0: Va bene, sei stato bravissimo, hai anche suonato il campanello, ma prima sì.

0: di Radio Peter Pan, 18° giorno d'agosto. Oppa bacco, oppa bacco.
1: Oppa bacco, oppa bacco.
0: Eccolo.
1: Buongiorno Macoma.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno tutti gli ascoltatori, bentornati. Ancora in ferie qualcuno come oppa bacco, oppa bacco, bentornati. Oh. Pieni di bagor di montana, rimasto sì. 5 giorni verso a fare il cervo di montagna, però Mago si beve, si mangia anche lì un po'. È un po' impossibile tornare a casa in sottopeso, Mago.
0: Sì,
1: comunque si sta meglio a casa nostra, Mago. Dai, puoi visitare qualunque posto, ma casa è sempre casa. E anzi, radio è sempre radio. Vai, Mago Omar.
0: Va bene, grazie. C'è una magia che vuoi richiedere al Mago Omar oggi? 393-7366-240. Io con il mio concentramento mentale cercherò di realizzare questa magia. Per esempio, una magia che mi viene facile è annunciarvi il nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, non

0: informazione di servizio, volevo sapere a che ora esatta si sessualizzerà la trasmissione, grazie.
1: Ma non c'era in programma di sessualizzare la trasmissione oggi, però all'interno di questo radio show si sa come si inizia, non si sa come si finisce, per cui potrebbe essere nel durante. Gli appuntamenti fissi sono la boombox track di giornata, la canzone novità e la perla del pirla che parla. Oggi, essendo martedì, dalle 16 alle 16:30 c'è anche lo spazio di Essentials, fondamentalmente un cammino all'interno della discografia di un artista o di un gruppo o di un producer. Però andiamo con ordine. Adesso è protagonista la boombox track di giornata. Boombox track di giornata che vede un artista che io sto cercando di spingere da anni, che si chiama Channel 3, classe 1991. Lui è nato a Compton in California, terra dove ha popolato, cioè dove ha spopolato un determinato tipo di rap. Lui invece è abbastanza abbastanza particolare, peculiare per la zona, perché si è avvicinato fin dalla giovane età alla musica house, fondando insomma un suo tipo di house rap. È uscito con l'ultimo disco che si chiama Enigma POV, ve lo consiglio. Estratto da questo disco fresco nuovo, c'è la canzone Gangsta, la boombox track di oggi con Channel 3. She be busting that pussy open, she my hit of serotonin, got a twin, I wanna clone it, that's my pussy right now.

0: Enigma POV, questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Anche Andrea Martini DJ è molto felice quando i nostri ascoltatori contribuiscono al commentare la musica che passiamo.
2: Molto, ma molto interessante questa Boombox track.
0: Sì.
2: Sia perché l'artista fonde assieme il rap con l'house.
0: Bravo.
2: Ma sì. Soprattutto perché l'unica parola che ho capito è pussy.
0: Bene, ci fa piacere. Comprensione del testo non chiarissima, però è abbastanza.

abbiamo sentito la canzone, no? La stiamo sentendo un po' dappertutto in questo periodo, questa canzone Sad Girls, però qualcuno si è mai domandato: ma perché queste ragazze sono tristi, sono così sad? Allora, all'interno del brano ovviamente si dice: queste ragazze sono tristi, sono in discoteca, stanno bevendo, stanno ballando con le lacrime agli occhi perché la persona amata va via con un'altra, va via con un'altra, capito? Per cui, insomma, il fatto del cuore spezzato, lei è in discoteca, piange da sola, balla da sola, ha finito l'alcol, quindi un dramma, un dramma. C'è anche qualche piccola scintilla di resilienza all'interno del brano, però diciamo che è questa un po' la faccenda. Faccenda che si ribalta invece con il prossimo brano, direttamente dal 2023, Dua Lipa con Houdini. Harry Houdini è, insomma, il famosissimo escapologo, illusionista, eccetera eccetera, e lei ribalta la situazione. Lei dice: guarda che se non vali abbastanza nella storia, vado via io come

0: un'altra lei. Invece Dua Lipa che dice: guarda che sparisco come Houdini. C'è Anna che è la white girl wasted nel club e non si pone troppi problemi. A fra poco con
1: Muva nella casa.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: Duke, can you turn that beat up a little bit? Yeah, just like that. Perfect. There's two instructions I need you to follow. When I say red light, I need you to stop. When I say green light, I need you to go.
5: Red light.

0: all'interno di Muva nella casa. Mi stavo dimenticando il nome del programma, anche perché sono stato rapito in questi giorni. Rapito non da questo treno musicale che abbiamo appena sentito, ma da degli altri artisti. Sapete che a me piace proporre anche degli artisti, diciamo, di una certa caratura culturale, e ho scoperto i Torpedoni. I Torpedoni stanno diventando virali su Instagram e TikTok per un'apparizione nella TV polacca. Allora, è stato fatto questo estratto da una trasmissione polacca in cui loro goliardicamente si presentano così.
1: Mica non è stronzo, ti spiego, però, un bel tasbora.
0: Bene.
1: Cajon.
0: Sì.

0: Puoi dormire qui da me, insomma, i torpedoni che si sono presentati sulla TV polacca come Michelone Stronzotti.
1: Michelone Stronzotti,
0: esatto. Il canto lirico, presentato come un master del canto lirico e della musica folk italiana. E poi Umbertas Bora, ok? Umbertas Bora, questi sono i torpedoni. Adesso andremo piano piano a scoprire anche delle loro hit musicali. Ma prima Merck & Cremont, Serena Brancale.

0: all'inferno, all'inferno adesso, però sicuramente in purgatorio. Abbiamo scoperto assieme un nuovo gruppo che potrebbe regalarci delle grandi emozioni nel futuro. Stiamo parlando dei i Torpedoni. I Torpedoni si sono formati a Roma e suonano sia in Italia che in giro per il mondo. Hanno fatto un'apparizione nella TV polacca in cui si sono presentati in un modo, diciamo, abbastanza colorito.
1: Michelone Stronzotti, spiego però.
0: Allora, Michelone Stronzotti l'ha detto al canto al lirico
1: Umbertas Bora.
0: E Umbertas Bora dedica al caon, quindi alle percussioni, e hanno realizzato questo brano all'interno della TV polacca, un po' spacciato come folk italiano. Danzano le mamme, vivere lontano da qui. Bello, bello, bello, bello. Puoi dormire qui da me, molto bene. I Torpedoni, allora, loro si descrivono come un gruppo che non ha paura di niente, che non ha paura delle regole e di romperle. The band fearlessly, cioè senza paura, mischiano la tarantella italiana, il punk rock, il rapcore, l'opera ed il country. Andremo a scoprirli prima di dedicarci poi a Essentials, che sicuramente è molto più serio. Per esempio abbiamo brani della caratura di Stronzatella oppure Alla cazzo di cane, che dopo ascolteremo. Devo dire, grandi emozioni, grandi emozioni.

alias Michele Torri con la falda qui su Peter Pan. Attenzione, perché non ci dedichiamo a Michele Torri, ma ai Torpedoni. Ai Torpedoni, questo gruppo che raccontavamo prima, appunto, sta diventando virale su Instagram e TikTok per quanto riguarda questa apparizione che potrebbe essere degna di Renato del Grande Fratello ungherese. Se non conoscete, andate in cerca. Io non posso riprodurre niente in radio di quello che successe al Grande Fratello ungherese con un italiano di nome Renato, ma loro hanno fatto, diciamo, un po' quella cosa lì. Si sono esibiti in una TV polacca, diciamo, con dei nomi coloriti e anche con una canzone abbastanza colorita. Sono andato alla ricerca di chi sono questi Torpedoni, un gruppo nato a Roma, e fanno brani del tipo... Senti, bel giro di basso, per iniziare a sentire. Ok. Dai, carino, Ma vorrei dirmi che questo pezzo è fatto in una maniera speciale?

0: anche. Incredibile, incredibile. Torpedoni, nuova, nuova scoperta. Chissà se ci saranno anche all'interno di More Music in the Mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to seize their glory.

0: in the mix. More music in the mix.
1: Grazie Sister Gloria, brava DJ, ma eccelsa chitarrista, come abbiamo appena sentito nel finale di questo More Music in the Mix, a fra pochissimo con Essentials. Un ospite? No, dai, non vi dico niente, a fra poco.
0: Davvero molto bene.

0: martedì dalle 16 alle 16.30 diventa Essentials, un viaggio in cui vi tengo per manina e vi porto all'interno della discografia di un artista, di un gruppo o di un producer particolare. La base vi fa già intuire che siamo in Giamaica. Siamo in Giamaica, andiamo a scoprire un artista nato nel 1968 a Kingston. Hai idea già di chi potrebbe essere?
1: Bob Marley.
0: No.
1: Aveva tutta la bianca zona. Aveva tutta la casa verde.
0: Sì. Yo. Sì. Bobby Roberto. Non è Roberto Marley, detto anche Bob Marley. Non è, anche perché è nato nel 1945. Bob Marley era nato 1968 a Kingston. Nasce Shaggy. Lo conoscete benissimo, insomma, no? Avevo pensato ad un artista che potesse essere in pandan con questo 18° giorno d'agosto, con l'estate che stiamo, l'estate addosso, come una volta cantavano, appunto. Un artista molto estivo che ci dà delle good vibes sicuramente è Shaggy. Primo singolo famosissimo in Italia di Shaggy risale al 1995, dove lo troviamo con Bombay.

significato della parola significa eccellente, grandioso, forte, travolgente, sensazionale, anche sessazionale se vogliamo, perché poi può essere traslato anche nelle capacità sessuali di Shaggy, in questo caso che lui si definisce bombastic telefantastic. Canzone che è diventata famosissima in Italia e nel mondo, ma soprattutto in Italia, per una famosa pubblicità di jeans, e fu una delle prime pubblicità a far diventare virale una canzone. Era il 1995, la pubblicità era realizzata, se non erro, con la tecnica dello stop motion, con la plastilina. Questa canzone, insieme proprio all'estetica di tutto lo spot, la fece diventare famosissima anche in Italia. Però non proviene dal primo album di Shaggy, proviene dal terzo album. Il primo fu nel 1993 con Pure Pleasure, all'interno c'era Oh Caroline, che divenne famoso soprattutto in Giamaica, in America. 1994 Original Doberman, e solo nel 1995 con Bombastic. Altra canzone invece, questa che abbiamo appena sentito, la devi dedicare se vuoi conquistare una persona e se vuoi farti vanto delle tue grandi doti, mentre se vuoi invece andare nel romanticismo ti consiglio dal 2000 questo featuring con Ray Vaughan che si chiama Angel, questa canzone in cui lui dice: tu sei il mio

Angel, ma ha contenuto anche un'altra canzone che ci ricordiamo sicuramente benissimo, quella che già senti in sottofondo, featuring Rick Rock, da non confondere con Rick Ross, sempre Shaggy con It Wasn't Me, una canzone sul tradimento, sul cheating.

molte volte, anche perché Shaggy l'ha detto molte volte, questa non è una canzone che spinge al tradimento, anzi racconta la storia di un tradimento, poi nella terza strofa spiega anche il perché è un male tradire, è una cosa brutta brutta brutta, fondamentalmente diciamo riassumiamo così il concetto. Adesso andiamo al 2002 in

gruppo, insomma, facciamo un viaggio musicale assieme, giusto per ricordarti qualche chicca musicale e per matcharla anche alla stagione che stiamo vivendo. Shaggy mi sa molto di estate, primo perché è nato nella capitale giamaicana che noi ricolleghiamo sempre col sole, con le belle cose, e in realtà ha i suoi problemi, però nell'immaginario comune dici Giamaica, vai lì, mi godo il sole, mi godo i villaggi, mi godo la vegetazione anche. In ogni caso c'è chi dice: Muva, hai fatto una bella spolverata per tirare fuori i pezzi che ricordano la mia, e non solo la mia, adolescenza. Effettivamente sì, siamo sui primi anni 2000. Facciamo un salto allora, facciamo un salto almeno di 10 anni, andiamo nel 2015, perché poi Shaggy, merito, chapeau a Shaggy per essersi comunque rinnovato nel tempo, per essere sempre stato sul pezzo. 2015 lo conosciamo per una canzone assieme a Fady che dice: ho bisogno del tuo amore, I need your love, I need your love.

Ne siamo giunti praticamente alla fine di questo percorso, cioè iniziamo e siamo già subito alla fine. Perché? Perché la musica ci accompagna in questo modo, leggero, molto, cioè queste canzoni qua potrebbero essere proprio il sottofondo ideale per una guidata, cioè per guidare quando sei in vacanza. Li lascio in sottofondo, c'è la musica che ti accompagna, Shaggy che ogni tanto fa la voce roca. A proposito della sua voce così particolare, Shaggy, roca e baritonale, l'ha sviluppata mentre serviva per l'America, nei Marines degli Stati Uniti. Lui prendeva in giro il suo capo, che aveva il tono severo, lo prendeva in giro, e così ha sviluppato questa tipologia di canto, questa tipologia di appunto di voce roca da portare così. Ultimo brano che ho scelto è del 2020, cioè originariamente del 2019, però il remix che tutti poi conosciamo è di DJ Fle del 2020, e sto parlando di un brano di Conqueror, una sorta di cover fatta in collaborazione con Shaggy.

0: DJ Flex, DJ Flex Remix. Qui finisce il viaggio di Essentials. Muova nella casa.
1: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua! Perché?

0: sottofondo. Vi è piaciuto il viaggio in Giamaica? Restiamo in Giamaica? Quindi come facciamo? Dobbiamo restarci? Attenzione, perché abbiamo il contributo direttamente dalla regia che potrebbe decretare se, se restiamo in Giamaica oppure no.
1: Giamaica, Giamaica, Giamaica che del cazzo!
0: No, quindi no, no, direi di no, direi di no. Non restiamo in Giamaica, ritorniamo magari a riparlare dei torpedoni, questa nuova scoperta che abbiamo appunto ascoltato prima. Si sono presentati in una TV polacca, si sono presentati appunto ad uno show televisivo polacco presentandosi in una maniera abbastanza peculiare.
2: Michalone Stronzo si spiega opera Umberta Sbora.
0: Umberta Sbora. Scoppi. Danzano le mamme, molto bene, molto bene. Michelone Stronzotti a capitanare questi simpatici italiani che sono andati a portare un po' di folk nazionale nella TV polacca. Adesso Side Piece con Cry For You.

0: qui su Radio Peter Pan. Sì? Chi è?
1: Muva, facci entrare, facci entrare, Muva, facci entrare.
0: Ma lui è rimasto fuori da inizio puntata, raga, ma non gli avete aperto? Ma come sono le regole della casa, scusami. Comunque sia, io voglio, cioè, adesso entra, per favore, entra, perché io voglio ricordarti gli eventi di Radio Peter Pan, che partono da questo giovedì 20 d'agosto, cioè che non sono i venti che si muovono, anche se dicono che stia ritornando tutto di botta al freddo, ma giovedì 20 d'agosto, Peter Pan 9210, Piazzale d'Arsena, Porto Santa Margherita, Caorle, Venezia, dalle 21, The DJ Maxwell, Lady Ellen, Rocky e l'animazione in stile 92.000. Poi venerdì 21 agosto, conosciuto anche come il giorno dopo di giovedì 20 agosto, Peter Pan impatto alla festa paesana, Galleriano di Lestizza, Uden, dalle 21, il DJ Maxwell, Fede e l'animazione della Peter Pan Dance Crew. Mentre domenica 23 agosto, diretta di Radio Peter Pan dal Sand Beach Club Maison Marine di Sottomarina Venezia, dalle 16 in diretta con Marco Baxo, Emma Rossato, per l'evento Black Gitana. Molto bene, attenzione, perché poi mercoledì 26 agosto, visto che siamo in tema di eventi, ve lo dico, ci sarà il Peter Pan Pink Power alla Capannina Beach di Jesolo Lido Venezia, dalle 22 in console Steffi De Cicco e Sister Gloria, chiaramente tutta al femminile, come al femminile questa canzone che si chiama Last Pro-

Beh, in questo martedì devo dire è un martedì da girare la ruota e comprare una vocale per il sottoscritto. Per voi invece com'è questo martedì? Poche idee ben confuse, quindi siete nel mio team, o è un martedì in cui va tutto bene? Cervello, non c'è nebbia cerebrale, tutte queste cose qua. Fra l'altro sono molto felice perché al 393-7366-240 aka la nostra chat arrivano notizie dall'estero. Ci sono dei ragazzi che allegano un video e dicono: siamo in campeggio qui a Fasana, Croazia, e prende anche qua in FM, per cui molto bene, salutiamo tutto il campeggio in Croazia a Fasana. E poi per quanto riguarda l'esibizione che sta andando virale su Instagram, TikTok, di questo gruppo chiamati i Torpedoni, che si lanciano nella TV polacca, si presentano con dei nomi che hanno chiaramente dei richiami molto goliardici e suonano una canzone anche con delle parole un po' croccanti all'interno, c'è lui che ci delucida. Lui è dalla Germania, ma la moglie polacca, quindi un po' tedesca, un po' polacca, direi. Però ciao Muva, non so se lo sai, te lo dico io: avendo la moglie che viene dalla Polonia, loro, i polacchi, adorano le canzoni italiane, ci vanno veramente pazzi. Infatti io, quando andiamo in Polonia, metto solo Radio Peter Pan a palla, così almeno riconoscono subito chi comanda, che sono italiano e che sento la buona musica italiana. Ciao da Davide dalla Germania. Allora, come prossimo artista italiano abbiamo Gioele Corri, che arriva con la canzone Sussurro.

parte della vita. Poi ragionaci sul fatto perché la zona pelvica si chiama parte della vita. Vabbè, ci ritorneremo un altro giorno. Ormai siamo alla fine di questo programma che si chiama Muva nella casa, in onda dalle 15 alle 17, dal lunedì al venerdì qui su Radio Peter Pan. Come d'abitudine, all'interno di questo programma vi lascio con la perla del Pirla che parla, un ultimo suggerimento musicale che vede come protagonista alle produzioni Jax Jones, che già conosciamo bene, insomma passa molto spesso all'interno di Radio Peter Pan. Io voglio concentrarmi sulla voce femminile protagonista di questo brano, che è Katie B. Ormai è attiva proprio a livello discografico già dal 2009, se non erro, voce storica, o comunque si sta facendo storica per quanto riguarda dubstep, house, UK garage, drum and bass, e legata molto alla scena underground londinese e britannica, perché oltre ad essere una cantante di spicco, fu anche una voce celebre di una radio pirata chiamata Rins FM. Trasmetteva appunto in Gran Bretagna, soprattutto a Londra, questa radio pirata, e la voce era di Katie B. Il brano si chiama Last Day of Summer. Let's go.

0: assieme a Jack Jones con Last Day of Summer. Io vi saluto e vi lascio con Rocky.
1: Che c'è, Createllan?
0: Ok, ciao. Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, pranzo e puoi portarmi a casa. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di...

0: era il suono di
1: Envy. Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
4: What?
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
6: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Forever Fun, Forever Summer.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ

0: Here we go, here we go.
1: Peter Pan.
2: Squat.
3: Tante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte. Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
5: Hit Universal Fun.
4: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì.
4: Ma va. Sono andata da Ivan Team.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

estate 2025 che gusto c'è di Fabri Fibra e 13 Pietro, poi Talk to You estate 2026 di Another e subito un bel disco tamarrone Aaron Chupa estate 2014 Ayman Albano.

Già vi segnalo in questa puntata di Tante Estate che questo giovedì 20 di agosto torneremo in piazzale d'Arsena a Puerto Santa Margherita, provincia di Venezia, dove con il Peter Pan 90210 dalle 21 saremo in diretta con saremo lì a fare 90210 con il DJ Maxwell, Lady Helen e Rocky Festaiolo, che ha promesso che si vestirà da Borat. Quindi attenzione che Rocky Festaiolo si metterà quel costume, quel perizoma immenso verde che coprirà solo le parti intime, ma insomma è estate, farà caldo, quindi sarà bello a Porto Santa Margherita vedere Rocky Festaiolo vestito da Borat. Nel frattempo ci ascoltiamo un'altra terzina, Audacy Feel Estate 2026, invece dal 2018 dei giornalisti con Felicità Puttana, e poi invece estate 2026 James Poole con Golden Sense. We'll be right back.

Ricordiamo anche quello che sarà l'appuntamento di questa settimana con il Peter Pan Impatto, dove torneremo in Friuli, Venezia Giulia, anzi nel Friuli, a Galleriano di Lestizza, provincia appunto di Udine, con il Peter Pan Impatto, l'uomo di casa DJ Maxwell insieme a Fede. Invece adesso ci ascolteremo dall'estate 2002 Mooney con Dove, poi Milky, Just the Way You Are, estate 2026, e poi dal 2009 Black Eyed Peas

0: Sport.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
2: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
1: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
10: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.

Pax fino alle 21 a farvi ascoltare un'ora di belle canzoni da tutte le estati. Tra pochissimo Fisher con Wall of Life, la nuova sua dell'estate 2026, poi Fred De Palma, che è diventato forse quello che è più continuativo con i tormentoni estivi. Beh, basta guardare insomma la sua testa gira di quest'anno. Invece ascoltiamo la sua Una volta ancora dell'estate 2019, e poi invece Do You Mean di With You.

c'è. Si ritorna nel nostro ufficio fronte mare a Jesolo in Capannina, perché il 26 agosto c'è il Pink Power con le nostre ragazze, la Steffi De Cicco e la Sister Gloria. Nel

L'ultima terzina di questa sera ascolteremo Gordo con Energy estate 2026, poi Strump Federico Scavo dall'estate 2011 e Passo ben solto estate 2026.

0: trovate la replica di questa puntata dalle 6 alle 7 e poi ci sentiamo domani sera sempre verso le 20.
1: Tanta estate, tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan. What?
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
4: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Domani sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210. Domani sera, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
5: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Il lui se batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 7 da un minuto.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan, viabilità.
10: Buongiorno a Roma, c'è stato un incidente in via del Teatro Marcello, rallentamenti in corrispondenza di via del Foro Olitorio. Rimaniamo a Roma per segnalare coda sulla A24 tra via Fiorentini e il bivio con la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Sulla A33 Asti Cuneo, prudenza per i lavori in corso allo svincolo di Cuneo Centro in direzione Asti. È tutto, buon viaggio.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
11: È buonissima!
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Radio Peter Pan.

0: Ti ricordi che ricordi?
1: Ma che ricordi?
0: Questa l'avevamo usata non tanto tempo fa, però in una versione remix, era di Art Bat come disco sveglia, e invece questa è la versione originale.
1: Questa era la versione camicia. Ieri ci siamo salutati con la camicia addosso, visto tutto il...
0: Un po' di figo sound.
1: Non era un po', era tutto il figo sound che abbiamo suonato. Vediamo se anche oggi col giro di boa continuiamo con questo figo sound.
0: Adesso vediamo.
2: Buongiorno ragazzi, ciao remix. Anche questo mercoledì Massimo presente da Alessandria, ci siamo.
1: Grande.
0: Per fortuna che ce l'ha detto, perché io mi stavo chiedendo, mi fa: ma Massimo c'è stamattina?
1: Ero preoccupato anche per gli amici di Alfonsine, 11.000 abitanti in provincia di Ravenna in Emilia Romagna. Alle 3.57 ha scritto Leonardo: sta raccogliendo i fagiolini.
0: Ti giuro, ero convinto che tutto portasse alle 3.57 c'è stata la scossa di terremoto.
1: No, perché? Ma stai scherzando?
0: Perché questi giorni qua?
1: Ma stai tranquillo, no.

0: sono Sister Gloria. Questo era il mio More Music in the Mix.
1: No.
0: Ci sentiamo la settimana prossima.
1: No, cara Gloria.
2: Però
1: no.
2: finché va e torna la settimana prossima, dico io, siamo anche
1: speriamo. Sì. Invece, guarda, fra mezz'oretta ci sarà la scoteca. Tornerà,
2: no, vedrai, no, torna e dice ciao, sono Sister
1: forse
2: Gloria.
1: Forse anche prima, secondo me. Vedremo.
2: Va bene.
1: Allora, ragazzi, noi siamo i Remix, questa è Radio Peter Pan. Io mi chiamo Andrea Nordio.
2: Io sono Edoardo Boato, chiamatemi pure Edo, però se siete miei amici da tanti anni, da tanto tempo, ragazzi. Allora io direi che, vista com'è andata ieri mattina, io la ributterei lì per capire cosa fanno, chi sono questi qua. Subito, sì. Adesso vi svegliamo con un discone sveglia.
1: Una bomba atomica.
2: Leggo un nome che mi preoccupa.
1: Ti ricordi, tanto non ci sono i bambini adesso, ti ricordi quello spot che diceva bomba anale.
2: Ma bomba anale questa è.
1: E quindi dividetevi in due categorie, la categoria A, quella dei lavoratori specificando che lavoro fate, la categoria B, quella dei cazzeggiatori ferieggianti specificando cazzeggio o ferie dove siete.
2: Per tutte e due le categorie c'è il disco sveglia.

0: il disco sveglia.
1: Tra l'altro, disco sveglia che si chiamava Activating, e quindi attivazione, no?
0: Ma certo,
1: momento di attivazione.
0: Non l'abbiamo mica messo a caso. Cioè, sempre pensato, insomma, per quanto riguarda questa diretta radiofonica, questo programma, che soprattutto in questo periodo è il primo che va in onda.
1: Sì.
0: Non c'è niente prima di noi.
1: Guarda, cioè, io questa mattina alle 6.32, quando sono arrivato qui, pensavo di aver sbagliato orario.
0: Perché?
1: Perché Radio Birichina, che di solito è in onda alle 5, non c'era nessuno. Radio Belle Monella, che di solito è in onda alle 6, non c'era nessuno. Radio Sorriso, che di solito è in onda alle 3, a che ora si svegliano quelli di Radio Sorriso? Alle 3, 3 e mezzo. Non c'era nessuno. Sono il primo, ho detto.
0: Pensa, siamo arrivati qua in diretta, abbiamo cominciato alle 7 e dei nostri ascoltatori non c'è nessuno.
1: No, no, ci sono.
0: Ah, cioè, ci sono.
1: Daniel di Roncade, categoria A. Lui fa telecomunicazioni, che è una roba che mi sembra del passato. Le telecomunicazioni.
0: Cosa vendi? Schede telefoniche? Cioè, cosa fa? Perché io mi immagino questo. Se vende, se lavora nelle telecomunicazioni, lui vende schede telefoniche.
1: No, secondo me spacca l'asfalto e sistema la fibra.
0: Ah,
1: beh, lavoraccio,
0: può,
1: capito?
0: Può essere
1: roba pesante. Nicola invece in mezzo ai campi. Poi ancora categoria A, corriere esaurito, che non vede l'ora di andare in ferie, ma manca ancora un mese. Ma non ti preoccupare, caro amico corriere, che secondo me ti va meglio così. Cioè, perché non essendo essendoci nessuno qui questa settimana,
0: tutta la vita
1: sono tutti in ferie adesso,
0: tutta la vita. Sono d'accordo con lui.
1: Guardalo qua, categoria BA, un altro ascoltatore in ferie per questa settimana, ma reclutato da amici per fare dei lavori a casa loro.
0: Bravissimo.
1: Alle 7:10,
0: un santo ragazzo. Allora, perché quelle persone lì, queste persone qui sono quelle da tenersi strette, quelle che quando hai bisogno ci sono. Quindi nel suo caso non è categoria BA, ma è categoria BA.
1: È anche categoria, c'ho degli amici veramente degli stronzi, però alle 7:10 ti chiamano a casa loro a fare il lavoro. Alle 7:10
0: si comincia
1: in
0: presto,
1: ferie,
0: si finisce presto, ma si va a fare l'aperitivo,
1: non lo so.
0: Lascia fare.
2: Attenzione, no.

0: Dai, forza, amici.
1: Tutto a posto. E tu, è tutto a posto.
0: È tutto a posto a Ferragosto, anche post Ferragosto.
2: Buongiorno, ragazzi. Io e il mio ragazzo stiamo andando in Croazia, quindi siamo nel gruppo B. Ciao!
3: Sì, a prendere la pioggia, porco Giuda.
0: No!
1: Perché anche lui ha guardato le previsioni a inizio settimana, ha detto ma ti pare.
0: Allora, l'importante, secondo me, quando si va in vacanza è non guardare le previsioni del tempo fino alla sera prima, quando devi fare la valigia. Che lì proprio, vabbè, dici aspetta, guardo, perché metti che fa freddo o piove tanto, mi porto della roba che mi serve per... Perché se no.
1: Chiedo una cosa.
0: La settimana prima ti impanichi.
1: Chiedo una cosa a te e anche ai ragazzi. Siete.
0: Ma stai per fare un domandone?
1: Sto per fare un domandone. Siete del team di quelli che una vacanza la programmano, e non intendo i giorni della vacanza o il luogo, intendo cosa fai poi lì quando arrivi, cioè che tu dici guarda, so che tra 3 mesi vado in vacanza, ma so già che il lunedì quando arriviamo facciamo questa cosa qua, il martedì poi prendiamo, ci spostiamo, andiamo su sto posto, il mercoledì invece ci spostiamo e facciamo quest'altra cosa, e sai già quello che fai. Oppure team B, ovvero arrivi là e dici, come dici te, magari il giorno prima, 2 giorni prima, cominci a dire dai che comunque lunedì, martedì facciamo sta cosa e poi vediamo. Cioè, nel senso, non programmi, sai solo che ci andrai e

0: è perfetta, sì, questa è proprio latina a fronte mare.
1: Ha voglia. Comunque abbiamo fatto un casino, Edo, adesso, perché abbiamo lanciato il primo domandone che era categoria A lavoratori, categoria B cazzeggiatori, e poi si è aperta una sottocategoria che era categoria A programmo la vacanza con largo anticipo, ogni giorno so già cosa farò e dove sarò, categoria B il giorno prima è sufficiente.
0: Carrellatona, c'è Albi, segreteria, categoria A, violenza, Ale da Vicenza, categoria B, in questo momento in vacanza latina, so della latina. Per fortuna il compagno di mia mamma ha la piscina a casa, se no mi sarei già sparata, capito, il compagno della mamma,
1: male.
0: Stamattina mi sento categoria ARG, sono ancora con un occhio chiuso, un po' pirata lui.
2: Ciano, detto Ciano, categoria A, autista.
0: Ah, metalmeccanico di Padova che deve andare a traslocare la fabbrica. Dagli Marco.
1: Bocca al lupo.
0: Davis, categoria A, elettricista esaurito, fra una settimana parto per le ferie. Marco, da Porto Tolle, dalle 5 sul trattore.
1: E poi
0: ancora Antonella, lei invece risponde un po' a tutte e due le cose, cioè operativa, causa colleghi in vacanza, aspetto le ferie a febbraio, sarà il mio viaggio di nozze, immagino tutto organizzato lì, capito?
1: Viaggio di nozze chissà anche in quel caso lì.
0: Ma non lo so.
1: Cioè hanno organizzato di non far niente magari.
0: Può essere.
3: Beh, ragazzi, per me la vacanza vera e propria è pappa caccananda, che si vive la giornata,
0: capito?
3: Non si programma nulla, invece se devo fare un viaggio... inteso in un posto particolare, allora sì, se no
0: niente,
3: viva l'avventura.
0: Se vai
1: in un villaggio è giusto non organizzare, se vai in una città da...
0: cos'è che ha detto caccananna?
1: Pappa caccananna.
4: Buongiorno ragazzi, io sono categoria B della serie, non programmo neanche dove stiamo andando in ferie, non so assolutamente niente, ma come per magia mi trovo tutto organizzato nei minimi dettagli, perché la mia fidanzata è super categoria A.
0: È sempre così nelle coppie, c'è uno che sa tutto, l'altro che non sa niente.
1: Va bene così.

0: stamattina?
1: Chi c'è?
0: C'è lui!
2: Ah! Il frigoriferaio!
0: Nicolas!
1: Ah, frigoriferaio! Sì, sì, sì, sì. Di frigoriferaio! Li vende, li sistema!
0: Sebastian, categoria A, vendemmia dalle 4:30 a macchina e ora a mano. Un saluto da Cormons!
1: Bello! Cioè dico bello, però in realtà magari non è tanto bello.
0: Sì. Beh, oddio, dai, è fresco almeno stamattina. Se non altro. Potrebbe essere peggio, potrebbe esserci già 30 gradi. Capito?
1: Per carità, tutto quello che vuoi.
0: Cerchiamo di vedere il lato positivo.
1: Faresti cambio?
0: No, no, questo sto tanto bene qua. Però, vedi, però domandati, loro farebbero cambio?
1: Sì, diglielo, voglia sì. Che farebbero cambio.
0: Ma se venissero qua al posto nostro,
1: sarebbero in grado?
0: Vabbè, ma non siamo in grado di andare a farla vedere.
1: Ovvio, ma se tu potessi scegliere e fossi in grado di farlo,
0: Starei qui.
1: Vedi, questo era il discorso. Sì.
0: Va bene, allora senti qua, l'ultimo, poi chiudiamo questa mezz'ora. La prima del The Remix Show. Allora, qua si parla di organizzazione viaggi. È andata talmente tanto bene con loro, bravissimi, che.
3: Buongiorno, io dico solo che quest'anno ho prenotato le ferie con i miei amici e abbiamo perfino prenotato giorni diversi.
0: Complimenti, bravissimi. Apritevi un'agenzia di viaggi.
4: The Remix Show.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: un'altra scelta.
1: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
2: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
1: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: so perché, e spesso succede, questa canzone ha avuto una seconda vita proprio qualche mese fa.
1: Off Campus.
0: C'era anche in...
1: Vedi.
0: Mannaggia.
1: In una scena
0: adesso
1: di Off Campus.
0: Perché non volevo sapere perché,
1: ma
0: pensavo.
1: Ma perché ti odi tanto quella serie là? Cioè a me non è che... Non è piaciuta. Cioè nel senso non è che ho guardato. Ho guardato tipo una puntata, ho visto solamente ragazzi nudi e quindi ho smesso di guardarla. Però so che è andata molto e in una scena, perché me l'ha raccontato la mia fidanzata, c'è un momento in cui ballano in pista.
0: Chiedimi cosa penso di Off Campus.
1: Cosa pensi di Off Campus? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Questa cosa.
0: Così.
1: Comunque, un ascoltatore ci chiedeva le frequenze, perché vabbè, ogni tanto, ragazzi, se vi spostate e siete un po' in difficoltà e dite: ma Radio Peter Pan prende lì, potete chiederci, vi diamo le indicazioni. Mal che vada, insomma, vi
0: diciamo di mettere l'app.
1: Esatto, se, cioè, ecco. se proprio fosse. Comunque, a proposito di frequenze, volevo salutare un content creator,
0: yes.
1: Mattia Alfieri, perché ieri ha fatto un video che mi ha fatto molto ridere, cioè, o meglio, ieri è stato ripubblicato da un'altra pagina che è Intrattenimento, dove diceva che dovrebbero esistere delle frequenze per fare il microonde per il freddo. Che mi ha fatto molto ridere. Cioè, effettivamente, siamo nel 2026. Edo, tu sai benissimo che ci sono i passaggi a livello che durano una vita e non va bene sta
0: e
1: cosa.
0: E c'è
1: qua.
0: Il doppio casello per la pedemontana.
1: Il doppio casello per la
0: pedemontana. Continuiamo a far finta di niente.
1: E non esiste un microonde per il freddo, cioè non un freezer, una roba che molto velocemente faccia freddo le cose. E quindi, vabbè, arriveranno anche queste frequenze qua. Non lo so.
0: Microonde per il?
1: Per il caldo.
0: Per il caldo, il contrario. No, per il freddo.
1: Sì, il microonde per il caldo esiste già, il microonde per il freddo è quello che manca.
0: Ah, è possibile scientificamente parlando. Credo.
1: Grazie Edo per avermi detto questa cosa.
0: Niente, vabbè.
1: Allora, hai colto la chiave comica della questione.
0: Questa mattina un sacco di gente che lavora, Nicolò da Verona, raccolta differenziata, c'è chi invece è nell'orto a preparare le piantine invernali.
1: Bravo.
0: Matteo da Faenza, contadino, alle ferie solo quando piove, adesso modalità B però perché sono nella vigna sul trattore, quindi per lui è cazzeggio.
1: Ah, capito? Che bello, quelli che si godono così tanto il lavoro, anche i lavori più pesanti.
0: Che facciamo adesso? Li trasformiamo gli ascoltatori?
1: Adesso sì, allora microfono alla mano.
2: Ciao, sono Sister Gloria.
1: No, non è Sister Gloria.
3: Allarma! Oh.
4: E che cos'è? La scoteca, la scoteca.
5: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina. Solo nel terreno.

0: Mix più Matteo Monti. Don't stop the party.
1: Don't stop.
2: Ciao, sono il tornello di Andrea Nordio.
3: Ah,
2: io ascolto.
3: Ti ricordi?
4: Torino deve essere.

0: visto? Hai visto?
1: Chi?
0: Cosa?
1: Sono tornati,
0: Sotto? Sotto?
1: Sono tornati.

0: Vai,
1: ciao, sono Luca Resi di Cesenatico e anche io ho la stampante che non funziona.
2: Che figuraccia, posso dire.
0: Anch'io, solo lui ce l'ha che non funziona.
2: Io non ce l'ho neanche.
0: Infatti.
3: Ciao, sono l'abbondante di Joe e anche io lavoro 10 ore al giorno sottopagata.
0: Salutiamo anche la badante.
2: Ah, che bello.
0: E sappiamo che ci ascolta venendo al lavoro. Va bene. Un applauso a Matteo Monti.
2: E fatelo anche voi questo applauso da casa.
0: Bravo Matte. Ma adesso.
2: Ma adesso.
0: Ma adesso. E poi.
2: E quindi.
0: Allora, 2 minuti.
2: Yes.
0: Abbondanti. Di giochi con i ragazzi.
2: Ehi.
0: Questo è un gioco.
2: Ma che roba è?
0: È un gioco dove non si vince. È un gioco che dovete immaginarvi alzando il volume della radio su Peter Pan, c'è il fuorigiri.

0: bel momento questo! Ma ti ricordi quel film, quella serie lì che hanno fatto?
1: Un momento che mi porterò per sempre nel mio cuore. Stai parlando di Squid Game?
0: Sì, eh sì, qua la
1: gioco melodia, del polpo.
0: La melodia era ripresa proprio da Squid Game, la canzone Squid Play invece.
1: Di cui abbiamo parlato proprio qualche giorno fa per dare la notizia, quella brutta, cioè abbiamo portato la notizia del corvo, no?
0: Sì, sì, che
1: Squid Game America non lo faranno.
0: Ma era lo spin-off della serie.
1: Certo, non dovrebbe essere stata tipo una serie sequel, quindi ambientata post quello che era successo e purtroppo niente.
0: Vabbè. È andata così.
1: Ci porteremo solo un bel ricordo nel nostro cuore.
0: Un saluto a Nicola che ha fatto il suo gioco di parole, cioè? Che però non leggiamo, cioè?
1: Non lo vuoi leggere?
0: No, ha detto Squirt Play.
1: Allora l'hai letto?
0: No, non l'ho letto, ho detto non lo leggiamo apposta.
1: Molto bene.
0: Bene, bene, grazie dell'effetto fuorigiri, ragazzi.
1: Lui invece si è preparato per mandare l'audio, eh. Senti qua.
2: Cosa dici? Ho tolto Bluetooth. Ho tolto Wi-Fi. Solo per poter alzare e sentire la mia voce sotto questa canzone. Si vola, raga!
1: Sì!
0: Lui ha detto, perché effettivamente è un problema che alcuni hanno quando tengono il telefono collegato alla macchina e a un certo punto dicono mando la nota audio a Radio Viterbo.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: E quindi mandi la nota audio, si spegne tutto, capito?
1: Non di solito male. È tipo una cosa così, ma ci vorrebbe una base tipo o cantata o noi sotto che cantiamo e che parliamo e poi qualcuno che dice ciao ragazzi, oggi volevo andare da questa parte ma poi dopo allora un saluto.
0: Non sto capendo niente in questo momento.
1: Funziona così. Sai chi non capisce niente? Lui, cioè l'ascoltatore, sì. Che stiamo per sentire,
0: Perché? Poverino?
1: L'abbiamo scherzato per tutto l'inverno e lui ha scherzato con noi.
0: È un vero ragazzo.
1: Allora, la storia è questa: lui mandava sempre i messaggi durante l'anno scolastico dicendo bambini non fate come me.
0: Sì, esatto, perché? Ma perché? Perché lui non faceva i compiti per le vacanze.
1: Allora, bambini, voi che ci state ascoltando in questo momento, 19 d'agosto, mi raccomando, se non li avete ancora iniziati, adesso no, mai già, più, se no, se no.
3: Bambini! La scuola è imminente! Non fate come me!
0: Se no, fate sta fine qua!
1: Non fate come lui!
0: Fate i compiti! Noi

0: Ciao, sono Sister Gloria.
1: Basta,
0: questo
1: Gloria,
0: è il mio
1: Mall
0: Music
1: vero,
0: in the Mix.
1: Vero,
0: ci sentiamo
1: niente.
0: La settimana prossima.
1: Era la canzone di Fischer, Gloria, non era il tuo Mall Music in the Mix.
2: Si mette
1: dai.
2: In mezzo, lei vuole esserci dappertutto. Vabbè, dai, grazie Sister Gloria, grazie anche a quelli che sono rimasti qui per tutta la prima ora. Ma tranquilli, ragazzi.
1: Ne abbiamo altre due.
2: E
1: che
2: tu?
1: Fai?
2: E tu?
1: E tu stai qui, no?
2: È tutto pronto per la seconda ora.

0: vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro.
1: Chi sceglie bene, sceglie di più!
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com, a Manzano.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 8 da 2 minuti.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
10: Breaking news.
11: Buona giornata da Federica Adeboni. Sui dazi al 50% sul Canada, il capo della Casa Bianca ne sospende per 3 giorni l'entrata in vigore. Sarebbe stato trovato un accordo. A distanza di quasi 4 anni di blocco, la Svizzera riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo non di sua competenza. Resta in Germania Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa, è stata accolta dagli evangelici. Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale. Madrid prepara più strutture di accoglienza a Ceuta. Calcio, sta meglio l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari per un principio di annegamento in piscina. Risvegliato dal coma, non presenta danni neurologici. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Forever Fun, Forever Summer.

0: remix è quello di Moto Blanco, la canzone è quella di Adele, Set Fire to the Rain, ed è molto bella sia la versione originale che questa versione qua, quella remix che suoniamo su Peter Pan.
1: Molto bello, era da un po' che non la sentivamo e sono le 8.07 e siamo pronti per iniziare questa seconda Hours.

0: 5, 6 e 7. Ragazzi, buongiorno, arrivati al giro di boa in questo 19 di agosto, è mercoledì. Allora, vacanze sì, vacanze no, ma le brutte notizie sono per tutti.
1: Purtroppo è così.
2: Quindi cominciamo così, è mercoledì, non è un giorno facile, insomma, se siete qui a quest'ora, probabilmente la maggior parte almeno starà lavorando. Sì. Non è facile lavorare il 19 d'agosto.
0: Avete visto?
2: In mezzo alla settimana così. Cosa avete visto?
1: Che il 2 agosto 2027 ci sarà l'eclissi solare?
0: No, quello tientelo per te. Abbiamo detto che fino a luglio dell'anno prossimo non ne possiamo parlare. No, dicevo del taglio delle accise che non c'è più. E avete visto quanto costa la benzina e il diesel? Soprattutto il diesel.
1: Hanno ucciso le accise.
0: Mamma mia. E poi avete visto quanto costa il caffè al bar? Avete visto?
2: Beh, sempre quello, no?
0: No. Un espresso al bar costa oggi in Italia quasi un quarto in più rispetto a 5 anni fa. La media nel paese è 1,29 euro, ma si teme che per quanto riguarda l'anno prossimo ci saranno delle ripercussioni per il terremoto che c'è stato in Cile. Capito?
2: Ah, perché sono...
0: Scusami, in Colombia.
2: Sì, ci sono stati problemi legati
0: al terremoto e quindi purtroppo arriveranno dei rincari da lì.
2: Bene, continuiamo con le buone notizie. Hai qualcos'altro da dirci?
0: Per sì, caso? Ne abbiamo altre più belle tra poco. Queste erano quelle brutte, ma sai, è meglio dare le brutte notizie prima e poi quelle belle.
2: Via il dente, via il dolore.
3: Attenzione.

0: Ma che gli ho fatto a questo ascoltatore, secondo te? No. Mi attacca in
1: questo messaggio. Gli hai dato delle informazioni imprecise, scusa.
0: Non è vero, anzi, scusa.
2: Ciao, ragazza. Edo, ma dove vivi tu?
0: Perché che sei il Franco Veneto.
2: Che 1,29 euro, vabbè che hai detto la media del paese.
0: E allora, scusami.
2: Il centro-sud, si sa che la vita costa molto
0: la media,
2: meno
0: no?
2: A livello di spesa e quindi abbassa la media di caffè. Ma io che sono della provincia di Treviso, a meno di 1,50 euro il caffè non lo bevo da nessuna parte.
0: Ma dove vivi, Edo?
1: Ma dove vive lui?
0: Scusa, gli hai detto, la media nazionale è 1,29 euro e lui lo paga 1,50 euro.
1: Cos'è la media nazionale? Sarà qualcuno che lo paga 90.
0: Dove vivi, Edo? Dove vivi?
1: Vabbè, allora.
0: Comunque sì, notizia brutta per colpa di un terremoto che chiaramente ha fatto danni più gravi del farci pagare il caffè 30 centesimi in più. Però, insomma,
1: tra i danni vari ci sono stati quelli anche alle coltivazioni, quindi purtroppo va così. Poi l'anno prossimo.
3: Ciao ragazze, tanto buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Tutta la settimana che si lavora e vi si ascolta. Ma notizia bruttissima stamattina.
0: Sì.
3: Aumenta il caffè perché c'è stato il terremoto in Colombia.
0: Sì.
3: Ma era anche tutta la droga.
0: No.
3: Tutta la coca, bamba, tutto aumenta tutto.
1: Non so, hai notizie, Andrea, a riguardo. Preoccupato il nostro ascoltatore.
0: Aumenteranno tra un mesetto, probabilmente. Insomma, quindi regolati, Edo, se devi fare la scorta. Se devi fare la scorta, tutto adesso, mi raccomando.
1: So, dobbiamo vedere la media del paese. Ma dove vivi, Andrea?
0: Allora, se il vostro spacciatore è un professionista, ha anche le medie regionali. Ti fa vedere come i distributori di benzina. Guarda, in giro costerebbe così, qua la trovi a meno. Vedi te, vabbè, dai. Per fortuna tra poco cambiamo argomento, davvero. Non parliamo più di cose brutte, anzi, non parliamo più di problemi, parliamo di soluzioni, giusto?
1: Abbiamo delle soluzioni per voi, sempre per quanto riguarda il nostro speciale. Dopo le Olimpiadi, dopo lo speciale mondiale, dopo lo speciale sport, ritorna lo speciale vacanze.
0: Bello, ma non era il post, questo è il speciale post Ferragosto,
1: anche.
0: Infatti.

0: anche questa, Ocean House di Jubel su Radio Peter Pan, aspettando poi, ho già visto la prossima canzone, che sarà un bel viaggione.
1: Ha voglia, preparate la camicia.
0: Sarà
1: per
0: un
1: il
0: viaggione
1: prossimo.
0: Quella della prossima canzone, ma appunto manteniamo le promesse fatte poco fa.
1: Speciale vacanze, allora il primo speciale riguarda le vacanze per i ricchi. Quindi non riguarda
0: esatto,
1: noi.
0: Esatto, quelle che non facciamo noi.
1: Niente, perché non so se avete visto il video di questo beach club in Costa Azzurra che sta facendo discutere, cioè tra i vari servizi che ti danno con 220 euro, cioè tu paghi 220 euro, ti danno il lettino, ok, l'ombrellone, eccetera. E poi c'hai addirittura il servizio di una persona.
0: O in più?
1: No, dicono sia compreso. Comunque, vabbè, in ogni caso, c'è una persona che viene con lo scopino, ok, e ti pulisce i piedi dalla sabbia.
0: Cioè, avete presente quando andate dal barbiere a un certo punto con la spazzolina morbida, ti toglie tutti i capelli con il borotalco e ti fa questa bella sensazione che è di profumo, ok? Stessa cosa, ma sui piedi, per toglierti la sabbia dei dossi.
1: Avete presente quando voi, come noi, cioè noi abituati ai lettini, quelli dove stai scomodo, perché comunque non sono grandi a sufficienza per tenere i piedi dentro e quindi devi appoggiare, diciamo, ma se stai... la parte del piede sulla parte del ferro a fine lettino e già c'hai male.
0: Ma no, quella se stai a pancia in su è poco fastidiosa. Se stai a pancia in giù è una tragedia.
1: Io anche a pancia in su sto scomodissimo. Perché il piede che batte laggiù in fondo.
0: No, ma a me se stai appoggiato caviglia, con il polpaccio alla fine del lettino non dà niente.
1: A me è da fastidio. Sì, terribilmente.
0: Pancia in giù per me è un disastro, non so dove mettere i piedi.
1: Sì, e comunque ecco, avete presente quando lì poi utilizzate, che strofinate un piede sull'altro per togliere la sabbia? Lì arriva uno,
0: Sai che quando mi metto a pancia in giù sul lettino devo stare tipo a gambe aperte, devo tipo stare con le ginocchia larghe sul lettino per non appoggiare gli stivi
1: e le balle, una fuori di là e una dall'altra parte.
0: Brutta immagine, lo so, mi dispiace però.
1: Ah, beh, vi faccio una domanda, ragazzi. Ma poteste voi utilizzare questo servizio? Lo utilizzereste?
0: Sì.
1: Cioè io mi vergognerei.
0: Vabbè, se paghi 220 euro al giorno, devono, cioè con quei soldi devono.

0: viaggione.
1: Stavo detto che viaggione.
0: Armand Van Elden, I Want Your Soul. Che bella, ragazzi, ce la meritavamo, sì, tutta.
1: Sì, sì, sì.
2: Ma
1: sì,
2: mi portasse le birre al posto di scoparmi i piedi.
1: Allora, con pagando 220 euro al giorno per avere, cos'è, due lettini e un ombrellone?
0: Sì.
1: Allora sì, mi scopri anche i piedi, scusami. Dai.
0: Però non ti sposi più.
1: Eh?
0: Non ti sposi più.
1: In che senso?
0: Sai che c'è quella, quell'usanza lì, quel detto lì, insomma, che se ti scopano i piedi non ti sposi più. Non lo so, sapevi?
1: No, non so di cosa stai
0: parlando. Sapete? La sapete?
1: Spiegamela meglio, per favore, Edo.
0: Sai che se qualcuno passa la scopa a casa tua, sì, no? E casualmente arriva verso di te e ti prende i piedi. Non ti sposi.
1: Davvero?
0: Dicono. Sì, non so. Io, alle nostre parti era così.
1: Davvero?
0: Mi spiace, ricordo in capanna, quando c'era qualcuno che gentilmente scopava via tutta la sabbia, non dai piedi, ma dalla capanna.
1: Ma era compreso nei 220 euro?
0: Era compreso nella quota annuale. C'era un povero Cristo che in capanna aveva sempre, insomma, questa bella iniziativa di pulire la capanna per gli altri.
1: E se ti passava sopra i piedi
0: e non ti sposavi più.
1: Ma io non so niente di questa cosa qua, ragazzi.
0: Davvero,
1: sono l'unico.
0: Se anche dalle vostre parti
1: si dice questa cosa qua, potete segnalarcelo. 393-7366.
0: Continuano i viaggi per ricchi. Allora, se andiamo in India, sul monte Girnar, non è tanto alto questo monte, sono 1100 metri più
1: o meno. Vabbè, è una collina, collina.
0: Però per scalarlo devi farti 10.000 gradini di pietra. Allora qualcuno paga qualcun altro, altre quattro persone, per farsi trasportare sulle spalle all'interno di una sedia di legno, ok? Tu ti siedi, ok? Questa sedia di legno c'ha la seduta e poi i due legni e ti caricano sulle spalle.
1: Ma tu lo sai che
0: come se fosse cosa? Come se fossi morto su una barra.
1: Cioè, che bella immagine.
0: Immagine quella.
1: Ma tu lo sai che in Cina anche per alcuni monti ti danno delle specie di gambe elettroniche.
0: Quelle elettroniche, sì.
1: Che ti fanno fare meno fatica. Cioè tu appena dai l'input loro fanno il movimento di un passo e quindi fai un quinto della fatica.
0: Ecco, quella roba lì va bene, ma farsi caricare sulle spalle. Ho visto un video di uno che si fa caricare sulle spalle per non far la fatica di fare quei 10.000 gradini lì. Io ho provato imbarazzo.
1: Vabbè,
0: non ci andare.
1: Una volta lo
0: ma farei. Non ci andare.
1: Ma una volta solo.

0: e mi hanno scopato i piedi, eppure sono sposato da 3 anni.
1: Scusa, ci teniamo a specificare che non stiamo facendo dei doppi sensi, ok? No, perché sembra che poi siamo
0: sembra il programma di Muva, veramente.
1: Stiamo intendendo proprio passare la scopa per terra.
0: Allora Francesca dice: sì, Andre, dai, è un vecchio detto che tu non lo conoscevi. Sono arrivate diverse testimonianze.
1: Quindi quando qualcuno ti scopa i piedi, cioè non so, esempio, tu sei seduto e qualcuno sta scopando per terra, mm-hmm, e ti passa sopra i piedi, ti sta facendo un dispetto? Oppure
0: tu dovresti stare attento a non farteli scopare.
1: Ma se uno lo fa, è il colpevole? Cioè tipo della perché io lo farei per dispetto.
0: Sì.
1: Ma quindi in quel caso là ti ho condannato a non poterti sposare.
0: Eh sì.
1: E quindi sono cattivissimo.
0: Tu quello fai?
1: Sì.
0: Tu che lo ricevi devi stare attento a non fartelo fare.
1: Capito? Va bene.
0: Dice però un'ascoltatrice: io mi sto per sposare, quindi è solo un detto. Mi auguro.
1: Francesca, quanto manca?
0: Aia, quante volte te l'hanno fatto?
1: Quanto manca sta cosa, sto matrimonio?
0: Guarda, altre testimonianze arrivano da Pordenone, ma non solo, anche from all over the world.
2: Ciao ragazzi, anche in Romania c'è lo stesso detto del scoparsi i piedi e non ti sposi più.
0: Hai capito?
1: Anche in Romania, hai capito. Poi c'era un'altra cosa, un altro detto.
0: Ma ha richiamato.
1: Ma guarda, sapevo io. È quello a cui ci tenevo di più di tutti.
0: No, forse era lui che ha cancellato. Vabbè, insomma, c'era qualcuno che aveva mandato un audio dicendo che non solo non ti sposi se ti scopano i piedi, ma anche se ti siedi sul lato di un tavolo a pranzo.
1: Sull'angolo di un tavolo, ha detto. Cioè, se in una tavolata ti metti seduto sull'angolo, però posso dire, allora non si può più fare niente.
0: No, non ti sposi, basta.
1: Cioè, a parte che con i soldi che costa, voglio dire.
0: Cosa?
1: Che
0: mangiare?
1: Se scopi i piedi a qualcuno e quello non si può più sposare, ti dice grazie, grazie,
0: infatti.
1: Perché con i soldi che costa mai fatto un favore, mai fatto.
0: Ma c'è qualcuno che non vede l'ora di farsi scopare i piedi.

0: sulla.
1: Si sono sprecate le battute sul farsi scopare i piedi,
2: sì,
1: e le abbiamo saltate tutte, le abbiamo saltate tutte.
2: Però giustamente c'è anche qualcuno che fa notare, oh però veramente.
1: Cosa?
2: Mamma
0: sul
2: mia.
0: Tavolo,
2: allora, il tavolo, l'angolo no.
0: Perché non ti sposi più, ah, il capo tavola no,
1: no,
0: perché
1: devi pagare.
0: Se no ti tocca pagare. Lato lungo
1: no,
0: no, perché se no hai troppa gente intorno.
1: Questa è la decisione.
0: Allora.
2: I piedi no,
1: però questo
2: non ti sposi, questo c'è in genere. Questo devi pagare, è un disastro.
1: E
2: come
1: poi,
2: facciamo?
1: C'è quella cosa lì, aspetta, quella che se dici una cosa contemporaneamente l'altra persona ti dice toccati il naso, se no non ti sposi.
2: Anche quello!
1: Ti ricordi?
2: Mannaggia, no, questa non me la ricordavo, non la sapevo forse di me.
1: Contemporaneamente a qualcuno dici toccati il naso, se no non ti sposi.
2: Mamma mia, e poi macchina gialla e guarda qua, è un disastro, non possiamo fare più niente.
1: Non può più fare niente.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summerville!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Con 91 1000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
11: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Forever Fun, Forever Summer.

0: Buongiorno rega.
1: Buongiorno ragaz e buon mercoledì, giro di boa anche per il mese di agosto, ormai è andato, diciamo 19 di agosto, l'estate ormai, vabbè,
2: non diciamo niente.
1: Senti una cosa, quelli che sono andati in vacanza, secondo te, hanno seguito la loro dieta oppure no?
2: Non lo so, ma nel caso potreste, io non credo comunque,
1: neanch'io.
2: Potreste andare tutti quanti, venire anzi con noi in Cina.
1: Andiamo, via. Passaporto ce l'avete? Hai fatto il visto d'entrata?
2: L'ho visto.
1: L'hai visto? In realtà parliamo della Cina perché arriva da lì questa nuova tendenza, ma in realtà poi abbiamo googolato e abbiamo scoperto essere presente anche un po' più vicino a noi, se siete realmente interessati, cioè dei veri e propri camp dove andare per una settimana a fare una vacanza in cui venite controllati costantemente rispetto a quello che mangiate e fate degli allenamenti super intensivi. Alcuni addirittura lo fanno non solo per una settimana ma per diverse settimane.
2: Allora andiamo, secondo me non è il caso di chiamarla vacanza, non è una vacanza, è un luogo in cui vieni, cioè adesso esempio, hai difficoltà nel fare la dieta? Perché magari tu dici vorrei farlo ma poi cado in tentazione.
1: E gli amici,
2: esami, chiedono di uscire, eccetera. Allora cosa fai? Scegli questo posto dove ti dicono vieni qua e noi puoi stare qua fino a 28 giorni, ci occupiamo noi di questa cosa. Tu non potrai mai sgarrare. Farai 28 giorni di dieta perfetta.
1: Cosa?
2: Esercizio, dieta e via.
1: È cosa che abbiamo già visto nel film di Fantozzi tanti anni fa, in cui lui andava in questo camp, eccetera. Allora, in questo caso abbiamo guardato quelli della Cina, però googolando, non so se siete interessati, c'è anche a Maiorca e
2: a Maiano,
1: non lo so, non mi risulta, magari sì, c'è. Oppure in Inghilterra anche ci sono dei camp così.
2: Allora, è molto dura secondo me come cosa, anche a livello psicologico, poi il tutto viene documentato con vlog, fanno le pesate, fanno vedere i prima e i dopo, cioè diventano tipo degli esami, capito?
1: Oh, mamma mia.
2: Però risultato garantito secondo me.
1: Beh, per forza.
2: E voi lo fareste? Vite show!

0: sarò ingegnere, non sarò laureato, però me a cavo.
1: Ha voglia. Cioè, nel senso, no, con queste vacanze adesso tu devi pagare per andare a dimagrire.
2: Ma non sono vacanze.
1: Eh sì, che alla fine sono vacanze, perché in una vita normale di una persona che lavora tutto l'anno, ok? Quando è che puoi andare a fare una cosa così? Ma quando ti prendi una settimana di vacanza?
2: No, scusami, se ti prendi ferie, ok, ma vacanza è un'altra cosa. Vacanza è andarsi a rilassare, andare a fare.
1: Però
2: andare in un camp dove ti. Cioè, vai a fare un.
1: Sì.
2: Ma chiamarla.
1: Diciamo, per quanto riguarda il tuo lavoro, lo fai nelle settimane di ferie, giusto? Cioè,
2: sì,
1: tu ti prendi ferie per andare a fare questa cosa.
2: Certo.
1: Diciamo che è la tua vacanza. Però
2: non è una vacanza! Vacanza è un'altra cosa, vacanza è staccare la spina, qua invece ti mettono a stecchetto.
1: È una vacanza alternativa. Ora che c'è gente che fa vacanze, che intende la vacanza non per rilassarsi, ma intende la vacanza per fare delle esperienze anche molto forti a livello fisico.
2: Tutto quello che vuoi, ma chiamare vacanza un luogo, andare in un luogo per 28 giorni in cui non puoi mangiare quello che vuoi, ti pesano costantemente, devi fare esercizi, allora, non è una vacanza.
1: Io non ci andrei.
2: No, io la potrei anche fare, cioè, nel senso, è bello immaginare che effettivamente faresti 28 giorni di dieta pura con allenamenti,
1: anche quello. Vabbè, abbiamo l'audio, ci hanno mandato quando arrivi come funziona,
2: funziona.
1: Allora sentite.
3: Fantozzi, che aveva promesso alla Pina di perdere con lo sci almeno 5 kg, decise per il dimagrimento alternativo. Si fece ricoverare nella modernissima clinica locale per seguire la famosa dieta del professor Birkermeier.
1: Hai capito? Cioè, il Birkermeier.
2: Bisogna avere le birche.
1: Cattivo,

0: sono le frasi che usiamo durante i DJ set, durante gli eventi di Radio Peter Pan, per aiutare il DJ nel cambio.
1: Sì, quando vogliamo dirgli dai, cambia adesso perché
0: e poi
1: e allora quindi
0: vabbè, di che si parla, Edo?
1: Allora, due commenti sulla sul fenomeno del Fat Loss Away Camp, ok? Quindi cioè, questa cosa che abbiamo detto, so, questi camp dove vai e ti fai questa settimanella di dieta ed allenamento forzato.
0: Fino a 28 giorni.
1: Addirittura, mamma mia, pensa te, 40, non
0: 40
1: so.
0: Cosa? 44 gatti?
1: No, beh, 28 giorni, due allenamenti al giorno, mamma mia, tipo una roba come 50 e passa allenamenti.
0: Penso che siano anche degli ipotetici esperimenti sociali che si fanno. Uno, per vedere quanto vai fuori di testa, perché sì, può essere anche quello. Due, effettivamente facendo un'alimentazione, seguendo un'alimentazione sana e un allenamento controllato, quanto velocemente può succedere questo cambiamento di peso?
1: Io non mi prenderei mai 4 settimane di ferie per andare a fare questa cosa.
0: Che esempio adesso, io sai cosa mi sono sempre immaginato? Gli attori che devono interpretare il ruolo.
1: Ecco, quelli sì.
0: Cioè, se
1: quelli
0: tu, esempio,
1: lo fanno,
0: ti dicono: guarda, ti abbiamo dato un. Ti abbiamo trovato un ruolo in un film, devi essere super muscoloso.
1: Sì.
0: E tu dici: come faccio? Io non sono messo bene. Vai qua, vai a Maiorca.
1: Sai, però, che loro, secondo me, non lo fanno a Maiorca insieme agli altri, lo fanno a casa loro con delle persone che li seguono.
0: Con le punture, con le punture.
1: Anche a ore.
2: Tu mangia! Tu mangia!
1: Beccati a mangiare.
0: Oppure vanno dal dottore Birkenmeier a sto punto.
1: C'è qualcuno che invece dice: ragazzi, io lo farei per fare al contrario, uscire da lì ingrassato, un po' come in Escape Plan, fuga dall'inferno, cioè cercare di fuggire dalla prigione che ha progettato.
0: Bello.
1: In questo caso il protagonista del film.
0: Bellissimo. Beh, andiamo, Edo, andiamo. Dai. In Nigeria.

0: attenzione, ti ricordi che ricordi? Era il 2013 a Lingo P Square su Radio Peter Pan alle 8.53. Allora diciamo che la controdomanda sarebbe quella più giusta da fare, cioè vi abbiamo detto, no, ci sono queste cose, cioè questi camp che vi ospitano per settimane per dimagrire e fare allenamento, ma la vera domanda che dovremmo fare il 19 di agosto è: quanti chili avete preso durante le ferie? Beh, che quella è la cosa più bella da portare indietro dalle ferie con orgoglio.
1: Ma che sta a di? Ma che sta a di?
0: Con orgoglio.
1: Io dalle ferie, a parte che vabbè, ho un buon rapporto con le pesate, mettiamola così, cioè nel senso non è che me la vivo poi così male, però di fatto non controllo mai quanto pesavo prima, o cioè non è che mi peso prima e dopo le ferie mi peso di nuovo, salto quella parte lì perché dico vabbè,
2: non vuoi saperlo,
1: come è andata è andata, no, mi voglio godere le ferie, non voglio che sia mai un problema se ho preso 2-3 kg, 4 kg,
0: ma poi dipende dopo mentalmente, no, come te la vivi, cioè giustamente
1: mangiare per me è uno dei piaceri più grandi della vita e quindi me lo voglio godere sempre. Certo. Poi posso dire, guarda, per un periodo sacrifico uno dei piaceri più grandi della vita a scopo salutare.
0: Ma uno può anche dirlo invece in maniera divertente. Non, cioè, non per forza devi pesarti e starci male e poi dire non lo faccio più. Puoi anche metterti sulla bilancia e dire, come in questo caso un ascoltatore, sono benvenuti i chili che ho preso quest'anno in vacanza in Italia. 2 settimane, 3 chili.
1: Vabbè, sì,
0: cioè, non mi sono tirato indietro a niente.
1: Se non avevi l'esigenza di dimagrire, cioè nel senso ci sta.
0: Secondo me può essere anche una cosa divertente.
1: Come dice, dipende come te la vivi. In questi casi si dice tutta salute.
0: A
1: tutta
0: voglia.
1: Salute.
0: Sono anche pochi, secondo me, comunque.
1: Beh, a parte che non mi ricordo chi, forse
0: 2 settimane, 3 chili è poco.
1: Gione aveva parlato durante la Peter Pan Generation, ancora mesi e mesi fa, credo prima di Natale, che era impossibile in tipo 10 giorni prendere 3 chili. È totalmente impossibile. Vuol dire che dovresti mangiare tipo come un esercito ogni giorno e per 10 giorni, allora sì che prenderesti 3 chili, ma vorrebbe dire andare oltre il limite umano, capito?
0: Ma se vai in un villaggio, secondo me è super possibile. Mangi dalla mattina alla sera, scusa.

0: due messaggi in contrapposizione. Uno che dice: un chilo di grasso sono 9000 kilocalorie. Fate voi cosa bisogna ingurgitare per ingrassare teoricamente i 3 kg in 10 giorni. Cioè, ma posso dire, ma voi parlate bla bla bla a livello teorico, a livello pratico, Giovanni, senti qua, il tuo studio non valeva niente.
1: Allora, ragazzi, io sono un fenomeno. 10 giorni ho preso 5 kg, adesso sto andando in Trentino. Tre giorni ne prenderò altri tre.
2: Ma cosa stai dicendo?
0: Facci sapere lunedì quanti ne hai presi.
2: Fisicamente possibile.

0: Sport.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things, the
4: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Gesù se batte, è troppo forte.
10: Peter Pan Clock.
11: Le 9 da un minuto.
10: Peter Pan Clock. Peter Pan Clock ti è offerto da.
12: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
13: Ah no, quella è normale.
14: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
12: Ali, migliora la vita. Breaking
15: news. Buona giornata da Federica Adeboni. Sui dazi al 50% sul Canada, il capo della Casa Bianca ne sospende per 3 giorni l'entrata in vigore. Sarebbe stato trovato un accordo. A distanza di quasi 4 anni di blocco, la Svizzera riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo non di sua competenza. Resta in Germania Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa, è stata accolta dagli evangelici. Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale. Madrid prepara più strutture di accoglienza a Ceuta. Calcio, sta meglio l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari per un principio di annegamento in piscina. Risvegliato dal coma, non presenta danni neurologici. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Ora, grazie ad Hubet FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.
19: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
20: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
19: Brava Samira!
20: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
19: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
20: Riso Flora, non squace mai.
21: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: E poi con questa canzone si è aperta tutta quella questione del trapezio. Ma che forma è il trapezio? Scusami, quando dici
1: questa forma di trapezio, forma qui, questa forma qui. Si qual vede è? Per radio?
0: Fammela vedere.
1: L'hai vista?
0: È un triangolo.
1: Vabbè,
0: è un rombo, perché alla fine il rombo è un trapezio.
2: Bienvenidos a la tercera hora del programa más interesante de la radiofonía italiana.

0: ragazzi, io non so se vi ricordate quando, forse ancora un anno o due anni fa, avevamo parlato di un'app che era un gioco, dove praticamente dovevi creare le tue stazioni di polizia. Te le ricordi, Edo?
1: È vero, sì.
0: Ti arrivavano,
1: abbiamo giocato per un po'. Vedo,
0: ti arrivavano le notifiche.
1: Niente,
0: Stai cercando?
1: Sto guardando se ce l'ho ancora sopravvissuto da qualche parte, ma credo di no.
0: Ti arrivavano le notifiche che dicevano c'è bisogno di un intervento, o forse era dei vigili del fuoco.
1: Ma era un mix di cose, secondo me. Sì, cioè, facevi tipo l'operatore del 118.
0: E quindi dovevi smistare le chiamate dicendo mando due camionette lì perché c'è questo problema, che c'è un incendio, ma mi serve una camionetta anche di là perché hanno avuto un gatto che si è incastrato, eccetera. Quindi dovevi gestire questo, poi mano a mano che andavi avanti creavi le stazioni di polizia, le allargavi, facevi la caserma, facevi il casermone, mettevi la prigione.
1: Ce ne fosse uno così bello ma così serio sui mezzi di trasporto locali.
0: Ma magari c'è.
1: Sarei pazzo.
0: Anche
1: per
0: perché adesso ne è arrivata una che un'applicazione che punta a essere l'esatto contrario di WhatsApp. Cioè non messaggistica istantanea, ma messaggistica lenta.
1: Ok, ne parliamo tra poco.
0: Esatto, prima c'è un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione.

0: problema?
1: Cioè, che problema c'è?
0: Ciao ragazzi, potreste sgridare la mia ragazza Linda qui in macchina con me? Lei vuole mettere... Mentre io sto insistendo per sentire Radio Peter Pan. Quindi qua c'è un problema di coppia ed è grave, quando succede così in macchina.
1: Come si chiama lei? Come si chiama lei?
0: Lei si chiama Linda, lei vuole un'altra radio. Oh, e lui Linda vuole Radio Peter Pan. Linda, ma veramente, allora, ma Linda, poi abbiamo guardato il palinsesto di quella radio lì,
1: allora,
0: in questo momento.
1: A parte che sì, abbiamo visto il palinsesto, cioè, e non vale la pena. Mia. Ma poi voglio dire, ma sai quante altre radio prendono un messaggio e ci dedicano per adesso 40 secondi circa? Sai quante radio lo fanno?
0: Zero.
1: Parlando di Linda e come si chiama il suo fidanzato?
2: Marco.
1: Ma Linda e Marco, quanto tempo spendono le altre radio per parlarne?
0: Posso leggere la descrizione dell'altro programma?
1: Cioè, allora, tu hai da una parte il The Remix Show,
0: così,
1: che è questo programma qua, dall'altra è un programma che ha come descrizione
0: curiosità, notizie, musica ed energia. Ma... targata nome della radio con nome dello speaker.
1: Ma da solo,
0: ma
1: poi
0: no,
1: da solo.
0: Ma no, dai, fai quel cazzo che vuoi.
1: Fai quello che vuoi, sì.
0: Bene,
1: fai quello che vuoi, ma poi rimani qua, per piacere, grazie, perché noi vogliamo parlarvi di Roost, l'app che ti permette di mandare un messaggio che non arriva subito. E tu dici, bello, bella cagata questa.
0: Mi pare una bella cagata, devo dire.
1: Allora, intanto l'ho scaricata e adesso la provo, ok? Giusto per avere la conferma.
0: Allora, facciamo così, ragazzi, provate...
1: Allora, facciamo così.
0: Provate a scaricarla anche voi.
1: Esatto.
0: Roost.
1: Sto mettendo il mio username, adesso metto Regaz... 1, 2, Regaz. Ok, mio nome è Regaz.
0: Perfetto, dai.
1: Ok, quindi pensa quanti utenti c'erano, stavi pensando, vero? Che è bastato mettere
0: 2.
1: Create il vostro, scaricate Roost Social che ci troviamo lì tra un attimo.

0: Stavamo provando a capire come funziona quest'app che si chiama Roost, che adesso vi descriviamo un po' meglio. Allora, è un'applicazione che ha come scopo quello di insegnarci, anzi ricordarci, quanto l'attesa di un messaggio sia utile.
1: Se stesso il messaggio.
0: No, sia utile ad apprezzare altre cose. Allora, è basata sulla distanza tra mittente e destinatario e sul tempo che impiegherebbe un volatile viaggiatore a percorrerla. Cioè, della serie, vuoi mandare un messaggio a uno che sta a Roma? Quanto tempo ci può mettere un volatile ad arrivare a Roma?
1: Dipende da quanto va veloce in volo. Infatti, quando scarichi l'applicazione e ti fai il profilo, oltre a mettere il nome, eccetera, e quindi dare le autorizzazioni, tutte quelle robe che un po'.
0: Vabbè, dai.
1: Devo dire un po'. Non ero felicissimo di fare questa roba qua. Ti puoi scegliere quattro piccioni che ti danno subito per mandare i messaggi.
0: Non per forza piccioni, anche aquile.
1: E praticamente c'è scritta sotto la velocità di crociera del piccione, che esatto, sarà quella poi che deciderà in quanto tempo il tuo messaggio arriverà a destinazione.
0: Quando si invia un messaggio, un uccello digitale parte e il mittente può seguirne il viaggio su una mappa, quindi vedrai anche dove sta andando. Se il destinatario è vicino, il messaggio può arrivare in pochi minuti. Se si trova dall'altra parte del mondo, possono volerci giorni. Puoi creare poi la tua flotta di volatili, quindi scegliendo anche specie diverse. L'obiettivo è recuperare un modo di comunicare più lento e meno immediato, trasformando l'attesa in parte dell'esperienza del messaggio.
1: Allora, io ti ho mandato un messaggio, vedo che stai a 3 km di distanza da me. No, dell'applicazione dice che stai a 3 km di distanza. Tra 3 minuti e 30 ti arriva. Tra l'altro ti ho scritto una cosa veramente super particolare.
0: Vediamo.
1: Sta arrivando?
0: In volo.
1: Si vede.
0: Sì, guardalo.
1: Che puttana.
0: Sì, perché poi non ha preso la posizione esatta di noi. Cioè, io credo di essere in un
1: No, io non gli ho dato quella esatta.
0: E beh, neanch'io.
1: Io gli ho detto
0: che stai franco.
1: No, io c'era la mappa, puoi mettere posizione esatta o non esatta.
0: Ah, tu eri alla stazione dei treni, comunque, per farti capire dove eri anche.
1: Eccoli, perfetto.
0: E io invece sono
1: tu
0: qua.
1: Tu stai al bar? Chissà perché.
0: Io sono in un ospizio, credo di essere in una casa di riposo.
1: Bene, dai. So se sono peggio io in stazione a chiedere limosina o tu in ospizio.
0: Dicono, ma che cagata di app è?
1: Ma veramente, non vedo l'ora di disinstallarla.
0: La volete scaricare, vero? Vi dico come si chiama. Si chiama Roost, Roost.
1: Però,
0: Social.
1: Scaricate.

0: molto brutte, le vuoi?
1: Allora, una l'ho vista, questa cosa secondo me è giustissima, in realtà non è non è proprio brutta.
0: Sì, cioè nel senso è l'app perfetta per mandare messaggi quando sei ubriaco, no?
1: Sì, bellissimo.
0: Fai tempo a tornare sobrio, renderti conto di aver scritto un messaggio sbagliato e sparare al piccione.
1: Giustissimo, perché effettivamente era anche in un film che si chiamava Gli Stagisti, dove due andavano a lavorare a Google e alla fine creavano un'app che era quella che quando devi mandare un messaggio prima ti fa due domande per vedere se sei lucido,
0: sì,
1: tipo di cultura o
0: quella
1: di
0: logica. Quella è una funzione che dovrebbero sempre implementare nei telefoni, ma ancora non l'hanno fatto.
1: Soprattutto sotto Ferragosto.
0: Guarda, scusate ragazzi, ma quella di mandare l'uccello in chat non è che l'hanno inventata loro?
1: No, questa sì che era brutta allora.
0: Però detto, era brutta. Anche questa.
2: Cancellate subito quell'app, per favore.
1: Aia.
2: Perché io l'ho installata qualche settimana fa, ho provato a mandare i messaggi, però tutti i messaggi finiscono contro le antenne del ripetitore del telefono.
1: Capito.
2: E per questo mi sono arrivate segnalazioni, mi sono arrivati gli animalisti a casa.
0: È
2: per colpa di un'applicazione. Diffidate.
1: Adesso disinstallo e butto anche via il telefono.
0: Guarda che ti è arrivato il mio messaggio.
1: Non
0: mi hai neanche risposto.
1: Adesso vado a guardare, aspetta.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Vale una buona spesa? Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: 1998 i Five. Noi siamo solo in due però stamattina.
1: Siamo in due questa mattina, è venuto anche Fabri a trovarci.
0: E quindi siamo in tre.
1: Salutiamo, grande Fabri. E siamo già pronti a un grande fine settimana. Vi ricordiamo che questa è l'ultima mezz'ora del programma, quella dedicata ai servizi in camera.
0: Abbiamo aperto le mail, abbiamo visto che sono un po' scariche, quindi se volete c'è spazio per qualche servizio, qualche richiesta dell'ultimo via WhatsApp al 393-7366-240. Stavi dicendo che siamo belli carichi per il weekend?
1: A voglia, anche se è mercoledì, ma noi abbiamo già la testa al giovedì, pensa, domani.
2: Radio Birbande.
0: Che stiamo parlando fra due mesi.
1: Pensavo che si partisse, che ne so, dal sabato. Invece no, già da domani facciamo festa.
0: Domani sera il 9210 ritorna in Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita. Siamo lì a due passi da Caorle in provincia di Venezia. L'animazione in stile 92.000 con Lady Ellen, DJ Maxwell che suona e Rocky che fa il giullare.
1: Certo, sì. E poi DJ Maxwell in realtà si sposterà il giorno dopo, perché venerdì c'è il Peter Pan Impatto alla festa paesana di Galleriano di Lestizza, siamo in provincia di Udine, e ci sarà in console appunto DJ Maxwell insieme a Fede e l'animazione della Peter Pan Dance Crew.
0: Si torna in spiaggia ovviamente domenica 23 agosto, saremo in diretta dalle 16 dal Sand Beach Club Maison Marie a Sottomarina, provincia di Venezia, per l'evento Black Gitana per i 50 anni di Cristianino con Marco Baxo ed Emma Rossato in diretta dalle 4 del pomeriggio.
1: E dai, piccolo spoiler anche per il giorno del mio compleanno. Il mio compleanno ci sarà il Pink Power in Capannina Beach a Jesolo Lido, stiamo parlando di mercoledì 26 agosto, dalle 22 la console tutta rosa con Steffi De Cicco e Sister Gloria.
0: Questi gli appuntamenti, insomma, quelli un po' più prossimi, ma se volete vedere anche quelli molto futuri, un Capodanno. Futuro remoto, guardate sul sito, sull'app, la sezione eventi.
2: Radio Peter Pan.

0: che riprende un pezzettino della Casolina questa. Allora ragazzi, abbiamo cominciato a fare i servizi in camera, nel senso che nel fuori onda abbiamo preparato già una prima telefonata, ma non siamo sicuri che ci sia.
1: C'è, ha voglia, c'è ed è molto carico, l'ho sentito carichissimo, eccolo al telefono con noi.
2: Servizio in camera
0: via. Andrea, ciao Andrea, ci sei?
3: Ciao, buongiorno.
0: Eccolo qua, buongiorno.
1: È bello carico il ragazzo, stai lavorando?
3: Purtroppo sì.
1: Aia. Purtroppo. Dove? In quale zona siamo?
3: A Miane.
0: Ammiane, okay. Allora, con quale, anzi, che lavoro stai facendo con questo giustificatissimo entusiasmo, direi, perché comunque il 19 d'agosto, che lavoro fai?
3: Faccio l'imbianchino.
0: L'imbianchino, giustamente, dici.
1: Lui fa parte della categoria radio cantiere, quelli che ci ascoltano dai cantieri. Anche al 19 d'agosto, un po' più fresco se non altro oggi, leggermente, no?
3: Quello. Si sta bene oggi.
0: Ah, Andre, per fortuna che ci hanno detto di farti carico. Gli auguri. Eh sì, però vabbè, sta lavorando. Vedi. Oggi il tuo compleanno, confermi?
3: Sì.
1: Auguri!
0: Allora, auguri intanto, buon
1: evviva!
0: Compleanno!
1: Evviva!
0: Da parte nostra e da parte di Aldo e Family e Dezzo con Dezzo e Dezzini. Adesso qui non stiamo capendo niente di quello che abbiamo letto, però.
3: Sì, i soprannomi.
0: Esatto, tu hai capito. Vuoi
1: sono
0: dirlo
1: dei tuoi amici?
3: Sì, sono i miei amici italiani e tedeschi.
0: Italiani e tedeschi? Ah, capito.
1: Perché loro c'hanno la gelateria, vedi, sopra.
0: Ah, sono loro, capito.
1: Aldo dalla Germania, lo so, gelataio.
0: Parlano di te, Andrea, come una garanzia. Cioè, allora, intanto ti hanno chiamato Bicio, non l'avevamo detta sta cosa qua, però dicono che sei una garanzia.
1: Bicio Andrea Pitture,
0: esatto.
3: E abbiamo il Bicio Fans Club.
0: Vuoi dire qualcosa per ringraziarli?
3: Guarda, li ringrazio tantissimo e sono appena stato su da Aldo a fare dei lavori a casa sua.
0: Ah, ok.
1: Amicizia, amici e poi fammi due pareti.
0: certo.
3: No, vabbè.
0: Allora Andre, dai, ti lasciamo tranquillo, ti lasciamo fare le tue cose. Comunque auguri ancora da tutti noi di Peter Pan e ci sentiamo alla prossima, va bene?
3: Va bene, grazie mille ancora.
0: A presto, ciao. Un abbraccio, ciao caro. Giornata. Ciao.

0: Beautiful, come il nostro programma. Non è vero, però meglio di quello che voleva ascoltare la fidanzata del nostro ascoltatore che voleva cambiare la radio.
1: Certo, che comunque posso dire, anche voi siete proprio veramente. Abbiamo detto stamattina siamo un po' scarichi di mail, mandate richieste di servizi in camera dell'ultimo secondo. Oh, le ha mandate tutte
0: all'ultimo
1: quante...
0: secondo.
1: Ma proprio all'ultimo secondo.
0: Adesso non dovevate essere così di parola, però, ragazzi.
1: Cioè, è il classico atteggiamento nostro italiano, no? Aspettiamo l'ultimo istante e è troppo tardi quella.
0: Senti Andrea, allora tanti complimenti per l'ascoltatore che abbiamo avuto poco fa al telefono, per il suo entusiasmo, il proverbiale entusiasmo.
1: Bicio non era proprio carico.
0: Tanto che chi ci ha chiesto la telefonata ha mandato un messaggio vocale.
1: Dice?
2: Ah sì ragazzi, dimenticavo, non era uno di tante parole, ma ce l'abbiate capito.
1: No, allora capito. Se segna il contatto di questi qua che avevano chiesto la telefonata, non facciamo più le telefonate che ci chiedono.
0: Che
1: okay.
0: Poi avevamo neanche guardato la foto. No, che dico, magari già dalla foto si capiva.
1: Ma no,
0: dalla foto sembrava anche
1: uno capace di vivere, di godersi la vita, capito? Invece poi al telefono non era proprio allegrissimo.
0: A proposito di godersi, eccoli qua, tre dischi dagli anni 2000, godeteveli tutti, li suona Thomas Menegazzi.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da Thomas Menegazzi.
6: Un genio miliardario playboy filantropo. World wide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby I'm on fire. I tell him baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby I'm a fireball.

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Quest'ultima di Pink sono ormai abituato a sentire la versione che ci ha presentato quella volta DJ Maxwell.
3: Cioè?
2: Quella.
3: Quella che batteva, quella col martello.
2: Esatto, vabbè.
3: È finita la puntata, torniamo domani ore 7.
2: Esatto, a domani. Ciao, ciao ragazzi!
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.

0: Jackpot.
1: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco, sconti reali fino al 70%, solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
6: Radio Peter Pan.
7: Non si batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 10 in punto.
10: L'ora della generation.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Forever Fun, Forever Summer.

0: cuffie.
1: Sì, decisamente, anche le gambe. Sono seduta. Sono...
0: posto?
1: Sì.
0: Vuoi salutare e ringraziare i remix?
1: No. Non
0: vuoi
1: voglia.
0: Neanche dire quando torneranno su questa radio?
1: No, non mi interessa, effettivamente.
0: Pronti a cominciare il programma di metà mattina di questa radio? Si chiama Peter Pan Generation.

0: Buongiorno, buongiorno amici, buon mercoledì, metà settimana, 19 agosto 2026, 5 minuti dopo le 10 fino alle 13, la Peter Pan Generation. Questo mi sembra chiaro anche perché sono andati 4 minuti di sigla. Ma cosa c'è dentro questo programma?
1: Ah, tantissime cose, parleremo di tantissimi argomenti, poi ci sarà anche tutte le notizie con il delle sticazzi, quindi quelle domande che dice sticazzi, poi ci sarà l'Unde Broad, il dilemmone e alla fine arriva il computerone con la sala giochi.
0: Che vaghezza.
1: No, vabbè, giustissimo.
0: Sei stata molto approssimativa, Emma Rossano.
1: Perché per scoprirlo di più, devono rimanere qua, insomma. Dai, vabbè.
0: Ormai sono 7 mesi che sei qui, non sai un cazzo di questa radio.
1: Sì, invece.
0: Di
1: so
0: questo
1: tutto.
0: Programma,
1: ma
0: niente.
1: Che dici?
0: Quello che dovresti sapere è che per cominciare la puntata c'è un disco rubato dall'archivio, almeno in questo spazio qui. Ne ho scelto uno che mi ha fatto venire voglia di cantare.
1: Vai! Cioè, non cantare in diretta.
0: No, non lo metto, non canto in onda, però lo alzi, tiri sul volume.

0: Certo, lo canti, non è che lo canti, lo urli tutto il tempo, ti scaldi anche la voce. Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu, remix è quello di Molella, correva l'anno 2003 quando l'ha remixato. Inizia così la Peter Pan Generation, a ruota alta, ti sei caricata?
1: Cavolo, sì!
2: Ah. Attenzione!
3: Non

0: Becky G, te olvido. State ascoltando Radio Peter Pan e siamo dei maleducati, ma non ci siamo neanche presentati
1: in questo
0: programma. Io sono Joe, lei è Emma Rossato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a tutti. Emma forse sta iniziando a capire un po' i meccanismi di questo programma, sicuramente le rubriche non le conosce, però almeno quello che abbiamo fatto ieri te lo ricordi?
1: Sì, dai, un pochino.
0: Ti ricordi che avevo mangiato i biscotti che mi ha regalato la tua nonna Luigina?
1: Sì, e hai fatto una domanda del cavolo.
0: Sì.
1: Con due Z.
0: Ma cosa ha comportato l'aver mangiato i biscotti al burro della tua nonna?
1: Che hai fatto la ruota.
0: Che avevo un sacco di energie, quindi ho detto devo dimostrare che ho un sacco di energie e faccio la ruota.
1: Esatto. E hai vinto contro Edo.
0: Sì, ho vinto contro Edo, quindi è tutto bello.
1: Ti sei fatto male?
0: A parte brutta, è che sono dovuto andare dal medico sportivo che abbiamo qui in azienda, perché noi siamo una società sportiva.
1: Ah sì, certo,
0: fondamentalmente.
1: Okay.
0: Ho fatto una lunga visita, ho fatto la TAC,
1: pure?
0: La radiografia, sì. Mi ha fatto un'analisi muscolare.
1: Ma dove esattamente?
0: E ha scoperto che ho un'elongazione del retto femorale sulla coscia sinistra e quindi stop di 5 giorni, non posso più fare movimenti, non posso più fare le ruote. Oggi volevo fare la gara di corsa contro Edo.
1: E invece.
0: Però non lo posso fare.
1: Cavolo, e settimana prossima, dai.
0: Quindi, per fare il pirla mi son fatto male e perderò l'esordio in campionato, dovevo giocare.
1: No!
0: Sì, sabato cominciava la Serie A.
1: Ah, giocavi contro il Monza.
0: Contro tutte le squadre di Serie A da solo.
1: Da solo,
0: l'altro.
1: Da solo.
0: Quindi oggi domanda del cavolo con due Z, vediamo se c'è qualcuno che risponde a queste caratteristiche. 393-7366-240. Mi son fatto male per fare il pirla, ditecelo.

0: Shiva non lo sai, si chiama così perché lui non lo sa. Non lo sa, la dizione corretta non la conosce. Me, te, perché?
1: È perché è milanese.
0: Me, te.
1: Milano.
0: È facile, me, te, tre, perché? Tutto chiuso.
1: Dove?
0: State ascoltando, è tutto chiuso.
1: Come,
0: sono
1: perché?
0: Tutti in vacanza. State ascoltando Radio Peter Pan e c'è la Generation. Stamattina domanda del cavolo con due Z rivolta a tutti i pirla. Per essere meno solo, perché io sono pirla, yes. Lo riconosco. E tendo a farmi male per dimostrare di fare il fenomeno. Vi stavo raccontando che ieri ero molto energico, ho fatto una gara di ruote contro Edo, che avete sentito poco fa nel Dremix Show. Mi sono stirato un muscolo della gamba.
1: Mamma mia.
0: Un altro episodio,
1: sì,
0: che voglio raccontarti,
1: dai,
0: che riguarda la mia adolescenza. Volevo far scattare il semaforo rosso. Hai presente il semaforo rosso, quello automatico, quando superi una certa soglia di velocità?
1: No.
0: Nel mio paesino c'era, adesso
1: okay,
0: forse li hanno tolti, non vanno più di moda.
1: Visti, eh.
0: Volevo farlo con la bicicletta, con la mountain bike.
1: Immagino.
0: Quindi parto, inizio a spingere fortissimo sui pedali, solo che nello spingere forte sul pedale ho perso il pedale.
1: Aia,
0: e quindi mi sono trovato disghimbescio sulla bicicletta, cioè tutto storto nella parte laterale destra. E lì ho detto, non riesco più a risalire. Mi butto, stavo andando forte, quindi mi sono buttato praticamente sul posto.
1: Perché tenersi?
0: Sono fatto malissimo, però è stato bello. Anche lui, senti.
2: Io, facendo il mona, mi sono buttato dallo scivolo del pedalò e sono tuffato.
0: Bello.
2: Solo che con la testa sono arrivato fuori in acqua. Le gambe,
1: aia, che male.
2: Il bordo del pedalò, che bello.
0: Che poi, se con le gambe colpisci col malleolo, che è l'osso lì della caviglia.

0: Correva l'anno 2017, Bob Sinclair, Akon, Till the Sunrise Up. Stiamo parlando di stavo facendo il pirla e mi sono fatto male, magari per dimostrare di fare il fenomeno, sì, magari perché semplicemente pensavi che quella cosa fosse divertente, l'hai fatta
1: e invece è andata male
0: e ne hai pagato il prezzo. C'è Davide che scrive:
1: comunque volevo far notare che siamo solo noi uomini a fare ste cagate, questo spiega il nostro basso istinto di sopravvivenza, soprattutto quando siamo in gruppo, sì, lì siamo livelli kamikaze.
0: Quando siamo in gruppo è tipo
1: sì, non avete neuroni, decisamente,
0: e ci si fa male così. Però Emma si è fatta male.
1: Sì, ma non per colpa mia, sempre per colpa di un uomo, in questo caso di mio fratello.
0: Quanti anni avevate?
1: Ma era un piccolo, io sono stata in prima elementare. Lui, mio fratello, quando era più piccolino, era bello che è andato,
0: robusto.
1: E io ero molto molto molto magra. Eravamo sui giochi sull'acqua.
0: Sì, quelli gonfiabili.
1: Esatto, e c'era quel gonfiabile che faceva effetto catapulta.
0: Ah, ok, che uno si mette in alto

0: e l'altro
1: e
0: davanti.
1: Crea l'effetto
0: esatto. Mm. Mio fratello mi ha detto: ma no, ma fidati di me, tranquilla, ti faccio fare un volo piccolo. Ripeto, mio fratello era bello in carne, si è lanciato, io penso di aver fatto un volo di 7-8 metri.
1: Ma prima mi hai detto che erano 14.
0: Perché dopo ho raggiunto tanti questi 14 metri. 7-8 però. Per poi atterrare di pancia. Un dolore atroce.
1: Non sei morta però.
0: No, sono ancora qui, però peccato, molto male.
1: È andata male.

0: Da su Peter Pan, spesso l'uomo tende a fare il pirla e di conseguenza farsi male anche per conquistare una nobildonna.
1: Sì, senti. Infatti, senti.
2: Io qualche anno fa ero in pista con le moto con degli amici, c'era la ragazza con cui ci stavo provando.
0: Sì.
2: E ho detto: ah, adesso faccio lo sborone, faccio quello che sa fare. Ragazzi, ho fatto un volo in una curva, sono volato via. Però devo ammettere che dopo quell'incidente lei lì me l'ha tirata dietro.
0: Ah.
2: Ora siamo ex, però è stato divertente.
0: Il bello è che da allora non ha più cambiato il telefono, cioè si è anche rovinato tutto il microfono. Sembra un forno con il forno. Però vedi, lui si è fatto male cadendo con la moto, ma alla fine l'ha conquistata. Il lieto fine. Fra poco torniamo, chiudiamo queste storie, ci sarà anche l'oroscopo e il GR sti cazzi.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
7: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
12: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
11: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
13: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
14: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
15: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
16: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
18: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché no?

0: Era state ascoltando Radio Peter Pan e c'è la Generation. Chiudiamo il discorso, il giro messaggi legato a quelle situazioni nelle quali volevi fare il pirla e ti sei fatto male e ci hai rimesso e te lo ricordi ancora a distanza di anni, come il messaggio che manda Marco.
1: Ciao, avevo più o meno 20 anni, una notte tornando da un pub decisi di fare uno scherzo ad alcuni amici nascondendomi al buio sul bordo della strada,
0: che già non mi sembra un'ottima idea.
1: Peccato che infatti uno di loro si spaventò davvero, sbandò con la Vespa e mi passò sopra il piede. A distanza di 32 anni porto ancora il ricordo di quella genialata, una bella cicatrice sulla pianta del piede.
0: Certo, ti è passata sopra una Vespa. Certo, meglio una Vespa che un autobus, per carità. Male. Però stavo raccontando Emma nel fuori onda che uno scherzo che facevamo fra di noi quando eravamo dei pirla, adesso non è che siamo meno, però ci lanciavamo dentro i cespugli, o meglio, cioè uno rimaneva distratto, passeggiava e si ritrovava dentro una siepe barrata.
1: Ah, lo lanciavi?
0: Sì, certo.
1: Anche io lo facevo quello, sai.
0: Andava a finire così. Questa, questa è bellissima. Lui voleva fare la verticale, ma non verticale normale.
2: No. Ci avete presente le ventose, quelle dei vetrai?
0: Sì.
2: Ecco, io l'ho attaccata alle piastrelle del bagno. Per fare il figo ho fatto la verticale all'incontrario.
0: Cioè.
2: Sicuro della tenuta delle ventose.
0: Sì.
2: Però la tenuta sulle piastrelle non è uguale a quelle sul vetro. Moraia della favola. Sono volato da 1,5 metri nel vuoto con la testa per terra.
0: Fantastica.
2: E mi sono fatto la terza testa e sono finito all'ospedale.
0: Grazie.
2: Quindi non fate il pirla per fare il male. Fatevi male senza fare pirla.
0: Cioè, fatevi male senza fare pirla, mi sembra un bel messaggio.
1: Posso dire, siccome non ho molto capito la situazione, non è che puoi rifarlo, fatti un video e ce lo mandi.
0: Che poi lo giriamo alla redazione di Paperissima Sprint.
1: Sì,

0: Ultima storia di gente che si è fatta male per fare il pirla, in particolare per conquistare una donna. Lui non ce l'ha fatta neanche.
1: No, per niente.
2: Un anno fa in macchina, all'epoca avevo ancora una microcar, ero ancora minorenne.
0: Sì.
2: E anche in una strada di ghiaia con questa ragazza che mi piaceva tanto, tantissimo.
0: Tantissimo.
2: Per fare le figo facevo tipo le driftate, era una strada di ghiaia piena di curve.
0: Voi non fate.
2: Faccio la prima, faccio la seconda e alla terza, sbobom, supero una colonna. 1000 euro di danni, l'ho sistemata la macchina, lei è traumatizzata la vita e no, niente, l'ho conquistata.
0: Non l'ha conquistata.
1: No, chissà perché, guarda.
2: Ciao ciao.
0: Ma scusa, se lui ti porta sulla sua microcar a fare le driftate.
1: No, è tipo il tipo con la moto d'acqua quest'estate per me. L'ha fatto, faceva il figo per conquistarmi e poi alla fine l'ho mandato a fanculo.
0: Fra poco scopriamo chi è questo tizio. Che si salvano e che vanno bene in questo mercoledì metà settimana agevolato per quelli dei gemelli, per il cancro, se la ridono sotto i baffi anche quelli della Vergine, noi grandi, lo Scorpione, il Capricorno e basta, questi salvi, gli altri non citati non benissimo.
3: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Ma rullo di tamburi, rimangono fuori due segni principali, i migliori e i peggiori. Partendo dai più fighi col voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste, i the best sono quelli dei pesci. Oggi sei felice per una cosa bella che sta per succedere, come la pubblicità dello yogurt che diceva: l'attesa del piacere è essa stessa il piacere. Sei esattamente come il condizionatore che sa che ha di fronte le ultime rotture di palle e poi ti dimenticherai di lui fino al prossimo giugno. I più fighi sono quindi quelli dei pesci.
3: Un ottimo lavoro.
0: Bravissimi.
3: E non
0: no.
3: Applaudo con ironia.
0: Peggiori di oggi, quelli del... Dillo te, Andrea Nordio, del...
1: Leone.
4: Bravo. Oddio. No, Dio, ti prego.
0: Leone,
4: no, no, no, no.
0: Leone, brutta giornata.

0: 18, Irama nera nella Peter Pan Generation. Oggi abbiamo il disturbatore Andrea Nordio che sta mandando i messaggi col telefono della radio agli ascoltatori. Se vi arriva un messaggio l'ha mandato Andrea Nordio.
1: Colpa sua!
2: GR sti cazzi.
0: Soprattutto di offese, perché non mi sentirei o è stata Emma o è stato Andrea.
1: No,
0: Nordio.
1: Perché io?
0: C'è il GR sti cazzi. Carrellata di quelle notizie lì. Si parte dal Corriere della Sera.
1: Trump taglia i fondi alla ricerca e le marmotte studiate da oltre 60 anni sbarcano su OnlyFans. Le foto servono a raccogliere finanziamenti.
3: E sti cazzi.
0: Una bella foto dei piedi di marmotta. Pensa alla gente che si fa le pippe sulle marmotte. La Repubblica.
1: La BBC agli italiani. Se il vostro gelato è buono, è merito degli americani.
3: E sti cazzi.
0: Ma metti il braccio così, ma vai a farti un giro, dai. Quotidiano nazionale.
1: Un pitone di 2.5 metri viene accusato dai vigili del fuoco di aver provocato un incendio in una scuola, ma lo assolvono. Non crediamo ci sia stata alcuna interazione dolosa da parte sua.
0: Non è interazione.
3: E sti cazzi.
0: Era intenzione dolosa, però se vuoi leggerla così ammessa bene. Ma difficilmente i serpenti hanno cognizione di causa, a meno che non siano i cattivi di un film della Marvel. Dalleggo.
1: Opi, dopo Amici sono tornato a fare l'imbianchino, mi servivano 100 euro e non me ne vergogno.
0: Beh, grande Opi.
3: E sti cazzi.
0: Comunque, Amici ti ha aperto delle porte, quelle delle case da imbiancare. Chiudiamo con TGCom 24.
1: Harry e Meghan, il futuro dei figli li divide, USA o Regno Unito?
3: E sti cazzi.
0: Su questa domanda c'è una cosa che riguarda il Regno Unito.
1: Ritocchino al pene, interventi e complicanze in aumento nel Regno Unito. E in Italia, quali rischi e cosa sapere?
3: E sti cazzi.
0: Sai che non ho capito cosa hai letto?
1: In questo ho letto.
0: Cioè, si fanno un ritocchino al pisello?
1: Sì!
0: Allora scegli il Regno Unito.
2: Peter Pan!

0: Free Your Mind, segno migliore di giornata, quello dei pesci. Lui è pesce, ci manda una foto con un set Warhammer Eye of Terror che ha appena trovato da qualche parte. Dice: sono felice,
1: ho trovato questo in sconto, io ho trovato il mio negozio preferito. Ah, ha trovato anche un negozio preferito. Non capivo se sia la frase. Pensavo allora, che avesse trovato quello nel suo negozio preferito e invece ha trovato due cose.
0: Ragazzi, io vi invito a fare una cosa. 393-7366-240. Prendete un pezzettino di un qualcosa di scritto, un pezzo di fiaba, un pezzo di notizia. Scrivete qualcosa voi, che sia lungo ed elaborato con parole difficili. Fra poco facciamo test di lettura con Emma Rossato.
1: Ma no, non vale, perché comunque è sul monitor. Non ce la faccio.
0: Lei sostiene che non riesce a leggere i monitor, ma se è su un pezzo di carta sì.
1: Beh, guarda che è una difficoltà atroce, perché secondo me è dovuto dal fatto che io studio sul tablet.
0: Eh sì.
1: E quindi passando ore e ore e ore.
0: Deve essere per quello.
1: No, ho sviluppato tipo una dislessia sui monitor. Guarda che...
0: è un caso unico nel mondo, ce l'abbiamo solo qui. Peter Pan Generation.
2: Peter Pan. Squat. Vale una buona spesa. Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Domani sera, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210. Domani sera, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner Radio Peter Pan.
4: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
5: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
4: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
5: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
4: Mmm, che bontà!
5: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.

0: Radio Pizza Repair. Si batte. È troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Le 11 e 2 minuti.
3: C'è il meteo.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
4: Cosa scegli, Mini o Maxi?
2: Maxi.
4: Brava. E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi Risparmio sui Maxi Formati.
2: Tutto grande.
4: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99 euro.
2: Maxi convenienza.
4: Ali migliora la vita.
1: Peter Pan Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Una temporale rimonta dell'anticiclone subtropicale nella giornata di mercoledì porterà tempo stabile sull'Italia, anche se il nord rimarrà ai margini del promontorio di alta pressione e già esposto alle prime infiltrazioni atlantiche che porteranno i primi fenomeni nel pomeriggio sui settori alpini settentrionali, con acquazzoni temporali che poi verso sera potranno estendersi già a parte delle aree pedemontane tra Piemonte e Lombardia. Sarà il preludio a un peggioramento del tempo più consistente a partire da giovedì, con acquazzoni di rovesci temporali che saranno diffusi specialmente su Alpi, Prealpi e zone pedemontane, ma di tanto in tanto impegneranno anche le aree pianeggianti, con temperature che caleranno dunque nella seconda parte di settimana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Forever Fun, Forever Summer.

0: anno 1999, Eminem, My Name Is. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation con Joe ed Emma. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Ciao Emma!
0: Entusiasmo.
2: Ciao Joe!
0: Ah, con me meno, scusa, non capisco questo entusiasmo. Prima della pubblicità, un test di lettura per Emma Rossato, al quale ha voluto partecipare un ascoltatore che si chiama. Non si firma.
1: Non si chiama. Cioè, sì, non si chiama.
0: C'è scritto. Però ha individuato una parola evidentemente difficile, almeno secondo lui. Si tratta di un avverbio scherzoso che significa con grandissima fretta e si legge così:
1: precipitevolissimevolmente.
0: No, no, no, ti sei inceppata a metà.
1: Precipitevolissimevolmente. È giusto, è giustissimo.
0: Dilla piano.
1: Precipitevolissimevolmente.
0: Ah, 10 minuti con lo studio, ti dico solo questa cosa qua. Fatta la prova di lettura, fra poco assegneremo un biglietto per Ivan Team Rapid, la rafting. Una, vedi, adesso non so.
1: Ah, una discesa di rafting con Ivan Team.
0: Brava.
1: Per giocare, per vincere appunto questo omaggio, dovete giocare con noi con un gioco che ho inventato io. Bellissimo.
0: L'intelligenza
1: anche.
0: Artificiale.
1: Non è vero.
0: Cosa ci hanno messo nel caffè? Perché non sappiamo più ragionare? Perché non sappiamo più parlare?
1: Secondo me ti sto influenzando io.
0: Perché è meglio mettere un disco in questo momento, ma non un disco a caso, un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione.

0: Fisher, What a Life su Peter Pan.
1: Here we go!
0: Dai che giochiamo.
2: Ascolta, gioca e vinci.
0: Oggi giochiamo per vincere una discesa rafting con Ivan Team. Preparati a vivere una emozionante esperienza sul fiume Brenta con i gommoni gialli di Ivan Team a Solagna in provincia di Vicenza. Ivan Team ti aspetta tutti i giorni con tante incredibili proposte a partire dai 3 anni in su. Per amici, famiglie, scuole, centri estivi, tutte le info sui social Ivan Team Rafting e su www.ivanteam.com. Quindi l'avventura la facciamo anche già qui in radio con Emma che ha preparato un'incredibile esperienza.
3: È un bellissimo gioco
0: di rafting. Sei a bordo di un gommone da rafting, il fiume è in piena, davanti a te ci sono rapide, ponti e gole. Per vincere il premio devi arrivare al traguardo facendo le scelte giuste. Hai pochi secondi per ogni decisione.
3: Il gommone si inclina pericolosamente verso destra. La guida urla, tutti a sinistra! Ma il tuo istinto ti dice di buttarti a destra per controbilanciare. Cosa fai?
0: A.
3: Segui immediatamente la guida.
0: B.
3: Seguo il mio istinto. In fondo ho fatto educazione fisica alle superiori.
0: Il bivio maledetto davanti ai due passaggi.
3: L'acqua apparentemente calma, ma subito dopo vedi una grossa V con una punta rivolta verso il monte.
0: Questa era l'opzione A. L'opzione B invece?
3: L'acqua più movimentata, ma con una via aperta verso valle.
0: Quale scegli? Ultima scelta, sei caduto nel fiume.
3: Cadi dal gommone e vieni trascinato dalla corrente. Se non riesci subito a tornare sull'imbarcazione, quella posizione è generalmente più sicura.
0: Quale?
3: Quale?
0: Quale? A.
3: Schiena verso l'acqua e piedi rivolti a valle.
0: B.
3: A pancia in giù con la testa verso valle, così almeno vedi contro cosa stai per sbattere.
0: Se le hai azzeccate tutte e tre sei sopravvissuto. Se sei stato il più veloce vinci la discesa con Ivan Team. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
2: Ascolta, gioca e vinci con Peter Pan.

0: deliziosa che vedo. Elvis Crespo, categoria del disco, non posso vivere, non posso vivere,
1: non posso vivere in un mondo senza reggaeton. No,
0: si è giocato per assegnare una discesa con Ivan Team Rafting a Solagna in provincia di Vicenza. Avventurosa, ma tutto sicuro,
2: tutto sicurissimo,
0: non come il gioco che abbiamo fatto noi. No, che ti proponeva una discesa avventurosa, dovevi selezionare le opzioni giuste per sopravvivere. Tre scelte. Allora, la prima è: il gommone si inclina pericolosamente verso destra, la guida dice tutti a sinistra, tu però hai l'istinto che ti dice di buttarti a destra. Che fai?
2: Segui la guida oppure segui il tuo istinto?
0: Cos'era giusto?
2: Segui la guida.
0: Ma va! Poi di fronte a te hai un bivio, hai due passaggi. L'opzione A era acqua apparentemente calda, ma subito dopo vedi una grossa V con la punta rivolta verso monte.
2: Okay.
0: Con la punta rivolta
2: verso di te, insomma.
0: Quindi questo flusso d'acqua che fa sta V. L'altra, l'opzione B, era
2: una V

0: letto o l'altra.
1: A pancia in giù con la testa verso valle, così almeno vedi contro cosa stai andando.
0: Chiaramente questa era la A, era evidente, forse il dubbio c'era sulla seconda. Quindi era A, B, A. Questa era la combinazione per sopravvivere. Lui è stato il più veloce a inviarla, si porta a casa la discesa con Ivan Tim. Lui si chiama
1: Giovanni Merz.
0: Senti che dice Giovanni.
2: Ah, grandi. In realtà volevo andarci per il mio compleanno, ma mi hanno paccato tutti e quindi ehi, grazie del bel regalo.
0: E quindi ci vai da solo, Giovanni. You win. E pensa che disco, te hai parlato del tuo compleanno e c'è Sfera Ebbasta con Happy Birthday. Peter Pan.

0: LB Wine, I Need a Sign. State ascoltando Radio Peter Pan. Questa canzone, l'originale, sì, è del 1993. Robin S, Show Me Love. Quel sample lì. You got to show me love. Cioè, non è tanto diversa dall'originale. Chiaramente i suoni sono un po' aggiornati. Perché ti dico sta cosa? Perché ci sono delle cose che non muoiono mai.
1: Mai, no, è vero, come nella moda.
0: Tipo i jeans a vita bassa. Stamattina contentissimo perché aprendo, sfogliando Vanity Fair, il giornale di riferimento, sai che sono una persona molto elegante.
1: Sì, sì, infatti.
0: Ho trovato sta notizia qua.
1: Sono tornati i modelli a vita bassa. 8 modelli dal taglio morbido e consigli su come indossarli.
0: Beh, come indossarli? Più giù possibile. C'è stato un periodo in cui dovevano vedersi proprio la marca della mutanda sotto e fino a metà chiappa.
1: Però posso dire, questo articolo non è proprio contemporaneo.
0: Come no?
1: Perché no, sono dallo scorso anno che vanno di moda i modelli a vita bassa.
0: Ma forse più bassa di quella che pensi te, perché te sei cresciuta in un mondo dove regnavano i jeans a vita alta. Per vita bassa, noi che abbiamo vissuto gli anni 2000, te eri una bimba, intendiamo quelli che vedevi proprio il perizoma.
1: Ma già dallo scorso anno andavano di moda. Credimi, sei solo tu che non lo sapevi. E Vanity Fair.
0: Ero l'unico che non lo sapeva.
1: Sì.
0: Adesso Vanity Fair non sa niente di moda.
2: No. Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Peter Pan.
2: Forever Fan.
3: Forever Fan.
2: Forever Young.

0: effettivamente nelle foto, nell'articolo di Vanity Fair, la vita bassa c'è, però sono troppo larghi per essere
1: comprimando
0: degli anni 2000.
1: Ti ho detto.
0: Negli anni 2000 erano comunque più stretti in vita.
1: Erano skinny,
0: e
1: però.
0: E poi avevano un po' di zampa sotto, non, poi si è stretta e diventata sigaretta sul finire degli anni 2000. Ma tant'è, la vita era bassa. Voi siete veramente tanto abituati a portare i pantaloni alti, solo che a me viene in mente, questa è una cosa che capiamo noi che abbiamo visto qualcosa di fine anni 80 inizio 90, c'era una serie TV che era 8 sotto un tetto,
1: okay.
0: E c'era Steve Urkel, che era questo ragazzo molto intelligente, un secchione, che portava i pantaloni ma tipo altissimi,
1: alla Fantozzi,
0: ma altissimi. Ve lo ricordate Steve Urkel come portava i pantaloni? Ecco, la Gen Z li indossa esattamente così.
1: Sai cosa spero che non torni mai?
0: Cosa?
1: La moda di farsi il tatuaggio tipo il tribale,
0: il tribale sul culo,
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
10: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
11: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
12: Forever Fun, Forever Summer.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Correva l'anno 2011, Jennifer Lopez, Papi, state ascoltando Radio Peter Pan. Prima della pubblicità si è parlato del ritorno della moda, almeno secondo Vanity Fair, da ottobre, dall'autunno 2026, del jeans a vita bassa, dopo un grande predominio del jeans a vita alta. Secondo Emma è già un anno e mezzo.
0: Ma guarda che i jeans a vita alta andavano di moda quando io andavo alle medie. Guarda, te lo giuro.
1: Ma non è vero.
0: Jeans skinny a vita alta.
1: Jeans a vita alta, anzi pantalone a vita alta indossato da Steve Harkel. Lui sa farne l'imitazione.
2: Laura.
1: È uguale.
2: Come non dimenticare Steve Harkel.
1: Che bravo. E quindi abbiamo detto, sai perché? Cioè c'è stato un momento a inizio anni 2000 in cui andava di moda il jeans a vita bassa e di conseguenza si mostrava un tatuaggio sopra
0: la
1: chiappa.
0: Mamma, che brutto.
1: Almeno dal punto di vista femminile, che era il tribale.
0: Sì, a forma tipo due ali, come se fossero due ali.
1: Anche poi andava di moda quella roba lì. Andrea Martini, che è un nostro DJ nonché un noto tatuatore, scrive:
0: la moda del tribale sul fondo schiena è già tornata da 3 anni, solo che ora si fanno solo con la linea di contorno oppure rossi
1: ancora più eleganti, devo
0: mamma
1: dire.
0: Mia, ragazzi.
1: E quindi abbiamo detto, dobbiamo assolutamente proporre un dilemma sui tatuaggi brutti.
3: Il dilemma rossato.
1: Emma, dai, quali sono i tatuaggi più brutti? Metti due opzioni, poi gli altri possono aggiungere un po' quello che vogliono.
0: Appunto, il tribale sopra il culo, sì, oppure le due strisce sul braccio.
1: Mamma, secondo me sono carine ancora.
0: Alla Dybala proprio.
1: Bellissimo. 393 736 6240, messaggio scritto vocale.

0: appena sentito si chiama In the Dark, Armin Van Buuren, David Guetta nella Generation. Stiamo parlando di tatuaggi brutti, un po' perché è periodo dell'anno nel quale ne vedi tanti, vai in spiaggia, c'è gente che li sfoggia
1: e li giudichi
0: anche con disinvoltura, li giudichi inevitabilmente perché siamo dei giudici di X Factor con le palette tutto il tempo.
1: Allora devi sapere che a me i tatuaggi non piacciono, ma conoscevo questo mio una conoscenza,
0: sì,
1: ok,
0: una tua ex fiamma,
1: no non è un amico però è una conoscenza, che si è fatto tatuare sul braccio,
0: sì,
1: il re leone, la re leone con il piccolo Simba.
0: Bello.
1: Ma io ve lo giuro ragazzi che era no storto, ma di più, gli occhi di Simba erano uno a destra e l'altro giù, cioè non è neanche,
0: era il re Marotta,
1: ma brutto. E quando l'ho visto ho detto oddio,
0: allora lì c'è l'incompetenza del tatuatore. Ma noi conosciamo un tatuatore bravo, Andrea Martini, che ci ha spiegato che effettivamente è un po' che stanno tornando i tribali sopra le chiappe.
1: Che brutti.
0: Sono un po' diversi rispetto a quelli di inizio anni 2000 perché il tratto è molto sottile.
1: Per fortuna.
0: Quindi magari è proprio elegante, però insomma.
1: Elegante non c'è niente.
0: È una zarrata, dai, oggettivamente.
1: Sì.
0: Anche la Charlie, che sentite nel Weekend con Muva, attratta da questo tema, scrive:
1: il tatuaggio più brutto è assolutamente il tribale. Ovunque, posti peggiori in fondo alla schiena, ventre e collo del piede.
0: C'è lei che c'ha un marito. Senti cosa si è tatuato il marito.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Il mio compagno si è fatto tatuare di rosso l'estrusore della stampante in 3D sul braccio. Beh raga, sembra un pene.
0: Ottimo,
1: ottimo.
0: Adesso andiamo a cercare su Google cos'è un estrusore della stampante 3D perché non ne ho idea.

0: What Goes Around Comes Around. Correva l'anno 2006, anni in cui andavano molto di moda i jeans a vita bassa e di conseguenza si mostravano con disinvoltura i tribali tatuati sopra le chiappe. Di questo stiamo parlando, di tatuaggi brutti. Cioè, le opzioni che abbiamo esposto erano queste:
1: il tribale sopra appunto il sedere, oppure le due strisce sul braccio
0: alla Dybala, magari lo ricorderete. A me piacciono comunque entrambe.
1: Mamma mia,
0: sono eleganti. C'è un ascoltatore che ha cancellato il suo messaggio.
1: In verità è un'ascoltatrice che aveva scritto che il tatuaggio più brutto era il nome del suo ex.
0: Ma te lo sei tatuato?
1: Mi sa di sì, perché ha cancellato il messaggio. Quindi
0: anche chi si scrive mezza Divina Commedia sul costato fa abbastanza ridere, scrive lui. Però secondo me, cioè, dipende
1: ha
0: dal font.
1: Significato magari.
0: Se il font è bello sul costato, cioè, non è che mi dispiaccia.
1: La ragnatela sul gomito e le lettere sulle nocche.
0: Beh, le lettere sulle nocche sono swag.
1: Swag.
0: Ti scrivo SWAG. Swag. Swag.
1: Peter Pan ti scrivi domani.
0: Ma non ci sta Peter Pan.
1: Non ci sta, vabbè.
0: Sono 3-3, dai.
1: Il simbolo dell'infinito. Mamma, che brutto.
0: L'infinito no, dai, dipende.
1: Dai.
0: Con anche dentro i buchetti del simbolo dell'infinito le due iniziali della coppia.
1: E dopo puntualmente si lasciano.
0: Tatuaggi sul viso, dice lui, bruttissimi. Anche se quando c'è il Peter Pan hangover, Una notte da leoni, che i ragazzi se lo tatuano per finta sulla faccia, secondo me non stanno male.
1: Vabbè, ma meglio di no. La Mike Tyson.
0: Poi non vuoi scriverti qualcosa sulla fronte?
1: Deficiente.
0: Che fa serial killer.
2: Peter Pan, estate!

0: mio, secondo Andrea.
1: I fiocchetti tatuati sotto le chiappe delle donne.
0: Cioè, donne.
1: Donne, mi è uscita una po' chiusa.
0: Le donne, l'hai detto come Rocco Siffredi. Oh, Madonna, le donne. No, è vero, c'è stato questo periodo, sarà stato 7-8 anni fa, non direi neanche 10, che effettivamente questi
1: sulla
0: fiocchetti
1: coscia
0: andavano di moda sulla coscia, metà coscia. Ma ho un ricordo confuso, tanto che non mi ricordo nemmeno cosa, proprio dietro il ginocchio.
1: No, io mi, vabbè, qualcosa, la farfallina alla Belen.
0: La farfallina alla Belen ce l'aveva solo Belen.
1: No, non è vero, dopo che l'ha fatta lei, tutte le ragazze ce l'avevano.
0: Le altre erano più farfallone che farfalline.
1: Devi sapere che il primo tatuaggio che ho fatto con le nè era proprio la farfallina alla Belen.
0: Dai che sei sulla buona strada per diventare come lei. Fra poco torniamo,
1: c'è il computerone con la sala giochi.
0: Dai, yeah.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: So let's do it like they do on the Discovery Channel.
8: Get in the horn now.
9: Radio Peter Pan.
10: Chi non si batte è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 12 e 2 minuti.
0: C'è il notiziario.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Breaking news.
14: Buona giornata da Umberto Cascone. Già oggi in autostrada il diesel è tornato ai prezzi del 4 agosto, annullando il taglio delle accise. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo interventi più incisivi. Individuato nel Cosentino l'ultraleggero scomparso in volo domenica mattina, a bordo i corpi senza vita dei due occupanti, gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico. Il velivolo era in un'area montana tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano. Da accertare le cause dell'incidente. Tennis, l'australiano Nick Kyrgios sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità, dice sui social. Il tennista è stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klostable. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Ora, grazie ad Abbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
20: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
19: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
19: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non squace mai.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
13: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
13: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Fun, forever fun, forever summer. Peter Pan 90.

0: Da questo disco qua poi ci hanno ricavato un sacco di cori da stadio. French Affair, My Heart Goes Boom. Cioè il mio cuore fa boom boom boom e batte forte come quello di Emma. Perché
1: il mio, perché mi è appena arrivata una bruttissima notizia, che l'esame di settimana prossima non sarà più scritto ma sarà orale.
0: E lei evidentemente, lo sapete se ascoltate questa radio, non è molto abile
1: in chimica organica.
0: No, nel raccontare le cose.
1: Ah,
0: quindi se fosse stato scritto sarebbe stato meglio. Lui invece è molto bravo, Ivano, con le freddure, come le racconta lui? Mamma guarda mia. Nessuno.
2: Ciao Gio, ciao Emma.
0: Ciao.
2: Ma voi sapete cosa dice un elefante quando vede un uomo nudo?
0: No.
2: Chiede: come fai a bere?
0: Al no. computer non è piaciuto.
1: No.
3: Sala giochi.
4: You win.
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Nella terza ora della Peter Pan Generation si gioca per assegnare una coppia di ticket every day. Si parte il lunedì con i primi due, poi avanti 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e 10 domani.
1: No!
0: Che giorno
1: oggi
0: è oggi?
1: Oggi è 5, 6.
0: Oggi è solo mercoledì.
1: È solo mercoledì.
0: Ma che due palle. Quindi no. Oggi assegniamo i numeri
1: 5 e 6.
0: Una volta che si è completato il casellario c'è il sorteggio da fare. Il lunedì verso quest'ora qui, fra i 10 vincitori della sala giochi, solo uno si porta a casa i gadget di Peter Pan e
1: anche il gazebo super VIP al Sand Beach di Sottomarina.
0: Giochiamo, ma che gioco, computerone? Bello.
5: Bello.
0: Non ti ho neanche salutato, ciao computerone.
5: Ciao.
1: Che maleducato.
0: Gioco matematico, funziona in questo modo qui.
1: Da delle informazioni che noi vi diciamo dovete ricavare due date e fare
0: dati.
1: L'operazione e poi dirci anche il risultato.
0: Quindi al 393-7366-240 con un messaggio scritto vocale dovete dirci dato 1, dato 2 e la soluzione all'enigma matematico.
5: Il teorema pitagorico.
6: Maggia la matematica, chi l'ha inventata?
7: Operazione.
5: Sottrazione.
7: Dato 1.
0: L'anno di uscita in Italia della PlayStation 1.
7: Dato 2.
0: L'anno di uscita in Italia del primo Game Boy.
5: Sottrai al dato 1 il dato 2.
0: Attenzione, in Italia. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.

0: Una no.
1: Sei laureata?
0: Non ancora.
1: Ancora.
0: E non credo mai.
1: Un ascoltatore che ha scritto l'esame che devi fare te, orale, sì. È terribile, terrificante. Evidentemente ci è passato. Voleva proprio incoraggiarmi.
0: Grazie.
1: Ma che si chiama l'esame?
0: Chimica organica.
1: Chimica organica orale. Mamma mia, non lo passa mai nessuno.
0: Sono 12 CFU. Sono tantissimi.
1: Cioè, beh, certo.
0: Quindi se prendo un 18 anche, la mia media fa...
1: Vabbè, ma chi se ne frega della media, tanto farai mica la biologa nella vita.
0: Oh, che ne sai?
1: Ma figurati se fai la biologa. Si è giocato con la matematica nel primo gioco di oggi, assegnava il ticket numero
0: 5
1: di questa puntata della sala giochi all'interno della Generation. Era il gioco del teorema pitagorico, una sottrazione richiesta fra due dati, te li ricordi?
0: Era quando è uscita la prima PlayStation in Italia,
1: sì.
0: Meno quando è uscito il primo Game Boy in Italia.
1: Ok, quindi erano due annate da individuare e sottrarre, che dicono
2: 1994 meno 1990 uguale 4.
1: Ci sei andato abbastanza vicino, ma non è giusto.
3: 1994 meno 1983 uguale 11.
1: No, nell'83 è troppo presto. 1995 meno 1998 meno 3.
0: No,
1: sbagliato.
0: Non era quello.
1: No,
0: non era quello.
1: No, no, no.
4: 1994 meno 1989 uguale 5.
1: Poi c'è anche lui, nerd, che
0: sì.
1: Dice:
5: mannaggia a me, che sono pure cazzo di nerd e non mi ricordo le date di uscita delle console. Ne ho avute troppe.
1: Anche se sei nerd, non è detto che tu sia agevolato. L'anno che è uscita in Italia la PlayStation, la prima PlayStation, era il
0: 1995.
1: Meno l'anno in cui è uscito il primo Game Boy in Italia.
0: 1990.
1: Quindi sottraendo le due cose, il risultato era
0: 5.
1: Il più veloce si porta a casa il ticket numero
0: 5.
1: Vedi che è tutto collegato, lui è
0: Alessandro Buzzoni.
1: Grande Alessandro, you win.
6: Peter Pan, estate.

0: Secondo la sala giochi ci sono degli eventi da ricordare.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: E anche un annuncio da fare, perché se siete stati attenti c'era un appuntamento che sarebbe stato, e uso il condizionale per

0: 22 agosto.
1: Esatto.
0: Quindi...
1: lì trovate Peter Pan 90210 al piazzale d'Arsena, Porto Santa Margherita a Caorle, dalle 21 Maxwell, Lady Ellen, l'ex Serafo e l'animazione stile anni 90 e 2000.
0: Quindi non più domani sera, ma sabato, questo sabato 22 agosto. Nel frattempo c'è un altro appuntamento, sarà venerdì sera al Peter Pan Impatto alla festa paesana di Galleriano di Lestizza, Udine, dalle 21, DJ Maxwell, Fede e l'animazione della Peter Pan Dance Crew. Tutti gli altri appuntamenti li trovi sul sito peterpan.it alla sezione
1: eventi.
0: Yeah.
2: Peter Pan.
3: Let's go to the disco. I wanna go. Me and you, back and forth like a yo-yo. Let's go to the disco. I wanna go. Me and you, back and forth like a yo-yo. Like a yo-yo, like a yo-yo.

0: Questo disco, Meet Me in the Dark, ci conduce all'ultima pausettina di oggi della Generation. Fra poco, che c'è?
1: Arriva Andrea De Luca con i 2000 euros e poi c'è il secondo ticket della sala giochi.
0: E quindi state con noi, a fra poco sarà imperdibile.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più!
10: Al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro.
11: Chi sceglie bene, sceglie di più.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
14: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
15: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
17: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
18: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
19: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
18: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
16: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
20: Forever Summer.
21: Ci fu un'idea.
22: 2000 Heroes.
23: Un gruppo di persone straordinarie.
22: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
24: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Grazie Andrea De Luca, ci ha portati al 2012 con Kesha, Da Young.
3: Al 2002 con DJ Ross, Emotion.
2: A chiudere dal 2007 Timbaland e Carrie Hilson, The Way I Are. Thank you.
1: Thank you.
2: Mega.
1: Thank you.
2: Andrea De Luca DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchettino finale della Generation, 20 minuti e andiamo a mangiare la pasta.
3: Finalmente!
2: Ah, però prima di giocare per assegnare il ticket numero
3: 6
2: di questa settimana, c'è il Dome che oggi, incredibile ma vero, ha un telefono che suona meglio del solito. Dome!
4: Ciao Joe, grande Joe! Senti!
2: Ma sia qua in studio il Dome!
3: Ah, questa voce! Bellissimo. La sento vicina!
2: Ma sei qua in studio con noi?
4: Oggi sì, perché ogni tanto devo venire a lavorare in studio, certo. E non posso fare smart working.
2: Quindi... È venuto a portare la fattura in amministrazione, hai fatto bene. Ma non solo, ci ha portato una calamita fantastica!
3: Sì.
2: Dalle vacanze a Grottammare. Sono due infradito terribili, con appiccicato sopra la dicitura Grottammare. Ci hanno scritto
3: bello.
2: Anche Dome Bassanese, quindi grazie Dome.
4: Ricordati il badge perché non mi hanno fatto entrare giù.
2: No, ti apro io, quando non ti preoccupare. Scusi, quando vieni ti apro io.
3: E da mangiare ha portato qualcosa?
2: No, non ha portato
3: nulla.
2: No, lo dice anche il computerone. Dai che giochiamo, ticket numero 6 che assegniamo con uno dei tanti giochi della sala giochi. Ma quale computerone?
1: La vita non è un film.
2: Gioco per gli amanti del cinema funziona in questo modo.
3: Sentirete un pezzo di un film e dovete identificare il titolo esatto del film.
2: 393-7366-240. Che film è?
5: La vita non è un film.
6: La mia stanza dei giochi.
7: Quando è che questo accade nel film?
8: Voglio fare un gioco.
9: Puoi trovarle ovunque in rete le foto delle ragazze fighe.
10: Sì.
9: Sono venuti perché c'erano foto di ragazze che conoscevano. La gente vuole andare su internet e curiosare sugli amici, allora facciamo un sito che dia a tutti quello che vogliono, foto, profili, qualunque cosa possano cliccare, guardare. Magari cerchi una che hai conosciuto a una festa, e non parlo di un sito per cuori solitari, io parlo di prendere l'intera esperienza sociale del college e metterla in rete.
2: Vabbè, ha praticamente spiegato la trama del film, fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
1: Radio.

0: Hacete tacata que te gusta a ti, mami. Tacata, tacata. Tacata, bro.
1: Pazzesco, incredibile, Emma Rossato.
2: Quante cose che ho scoperto.
1: Quante cose, vedi, con i giochi della sala giochi all'interno della Generation si è giocato per assegnare il ticket numero 6 di questa settimana con il gioco della vita non è un film. Nel film di oggi c'era una scena che è fondamentale in quel film. Ci sono due ragazzi che parlano e dicono sarebbe da creare qualcosa su internet per permetterci di rimanere in contatto con delle persone che conosciamo al college, andiamo alle feste, vediamo la tipa e dici ah quella tipa lì, ma come si chiama, chi è, cosa gli piace, cosa non gli piace, e quindi è la creazione di un social network. Sarà mica la storia di Mark Zuckerberg?
2: Non lo so.
1: Che cos'era?
3: Facebook!
1: Qualcuno dice American Pie, no? Ma si allontani da quel mondo lì.
2: Chi invece?
4: Wolf of Wall Street.
1: Nemmeno c'è un'idea imprenditoriale, ma non è Wolf of Wall Street, non era nemmeno Spider-Man.
2: Oppure?
5: Cenerentola.
1: No, non era Cenerentola. No, lei non cercava i bonazzi online. In realtà il film era
2: The Social Network,
1: che è del 2010 e racconta la storia di come Mark Zuckerberg o Zuckerberg ha rubato l'idea a un suo compagno di college, ha fondato questo social network, probabilmente il primo reale, perché prima c'era MySpace, però funzionava in maniera un po' diversa, ed è diventato ricchissimo alla faccia di Eduardo, il suo amico che gli ha dato l'idea.
2: Figo, bello,
1: bellissimo,
2: non
1: bravo,
2: lo sapevo io.
1: Il più veloce, anzi la più veloce ad aver individuato che il film era proprio The Social Network, vince il ticket numero 6 e si chiama
2: Giada Zilli.
1: Brava Giada, you win.
6: Radio Peter Pan.

0: sempre così.
1: Allora che questo è uno che ha gli avvocati potenti, mica come Mark Zuckerberg che alla fine ha dovuto pagare i soldi.
0: 65 milioni ai gemelli ha dovuto dare, che però posso dire ora per lui sono tipo 5 euro per noi.
1: Cioè tutto nasce dalla scoperta di Emma Rossato del film del Social Network, che era la risposta al secondo gioco di oggi. La vicenda processuale che vede protagonista appunto Mark Zuckerberg, che ha creato Facebook ma rubandolo a due gemelli e a un terzo tizio.
0: In verità inizialmente erano nati come soci, poi i gemelli si sono staccati, quindi alla fine comunque l'idea l'hanno avuto tutti assieme.
1: Amici e poi ti rubano l'idea del social network più famoso della storia. Tanto che alla fine è risultato che l'idea era di tutti, quindi ha dato 65 milioni ai gemelli. Non ho capito se a cada uno o...
0: No, a entrambi, e mentre ha dato una cifra indefinita a un altro suo ex socio, che poi alla fine però hanno rimesso come nome di fondatore di Facebook. Ormai ha imparato tutto. E lui, dopo questa vicenda, comunque resta il giovane miliardario più della storia.
1: E come in tutti i cartoni animati, perché questo è chiaramente un cartone animato, che si rispettano, c'è una morale. La morale è...
0: ruba le idee agli altri e fattura milioni.
1: Ma no, era se hai una bella idea, non dirla.

0: arriva l'anno 2014 lei con una pop all night. Abbiamo chiuso?
1: Basta, sì.
0: Abbiamo finito? Vai a studiare?
1: Voglio fatturare questi milioni, anzi quei miliardi.
0: Intanto laureati. Poi devi avere una bella idea imprenditoriale.
1: No, ma Fede ha la sua idea, io gliela ruberò. Bastano
2: mi dai 3 milioni sulla fiducia, te e i tuoi amici ricchi, e io ve la giro. Ve la giro.
0: Ma lo sai che è un truffatore?
1: Sì, certo.
0: I portafogli sugli autobus.
1: Ovvio.
0: Ci sentiamo domani dalle 10 con la Generation. Ciao Emma.
1: Ciao.

0: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio
1: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
3: Ma va, sono andata da Ivan Team.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
7: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.

0: Gino se batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock. Sono le 13 da due minuti.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
3: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper arriva qualcosa di maxi.
4: Ma ci starà qui?
3: Ma sì, allarghiamoci un po'.
5: Così va bene?
3: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
6: Come birra Peroni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
3: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
6: Ali, migliora la vita.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: basta che faccia un giorno in cui le temperature cambino di 0,5 gradi in su o in giù e sono già spacciato. Però a quanto pare sono un genio, non so se lo sapevate, perché nel fuori onda con Giovanni, Emma e il grande Dome, che io avevo conosciuto, lui non si ricordava, pensa che figuraccia, dico, ma non è che mi hanno presentato un altro Dome, oppure qualcuno si è spacciato per il Dome tempo addietro, ma in realtà no, non era lui, invece sì, era proprio lui. Si parlava di Facebook, dei tempi d'oro di Facebook, perché Emma, essendo giovane, non sa bene come funzionasse, insomma, più o meno si parlava di questo. E con Joe parlavamo dei giochi, tipo scopri il tuo quoziente intellettivo. Dovete sapere che qualche settimana fa, mentre ero sul treno direzione Firenze, ci siamo messi un po' a gigioneggiare e ho fatto il mio QI test, e a quanto pare sono un genio. Eh sì, io sono un genio, sono meglio del 98% delle persone. Sarà perché mica perché ho pagato, no? Il tuo punteggio, dice, è di 130. Questo ti colloca nella, leggo, nella fascia cognitiva eccezionale, più 30 punti sopra la media. Vedi, signore e signori, da adesso in poi dovete darmi del lei, perché a quanto pare io sono un genio. Essendo un genio, allora facciamo la radio, la facciamo bene, perché noi geni ci abbiamo una domesticazione in più, sono cose. Allora, visto che iniziamo nuova puntata di Peter Pan a manetta col genio Fede, iniziamo con un nuovo disco molto figo targato El Genio.
1: Attenzione,

0: A genio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dammi un po' sei numeri per superare la lotto, visto che ci stai. Dai.
2: Allora, sono genio, non sono un veggente. Quindi cominciamo a distinguere le due cose. C'ho il quoziente intellettivo a 130. E infatti qualcuno dice: Fede, dovresti iscriverti al Mensa. A mensa mi scrivo, sì, a pranzo, visto che sono le 13:15. No, è un'associazione di persone super intelligenti. Per accedervi devi fare il test ufficiale per stabilire il tuo quoziente intellettivo. Ma guarda, ti do un piccolo spoiler: sono una capra in realtà, non sono un genio. Ho soltanto pagato un euro per ottenere delle risposte che volevo. Cioè, le ho risposte bene, però non credo che quello potesse essere un test attendibile. Però vabbè, dai, mi piace pensare di essere superiore alla media. Noi intelligenti romani siamo veramente di un'altra categoria. Invece ci dicono direttamente al 393-7366-240: per me sei più un genio della truffa. Sì, potrebbe essere. Ma in realtà quello che è stato truffato, anzi che hanno provato a truffare, sono stato io. Visto che prima parlavamo di Facebook, di questi giochi, il test del quoziente intellettivo, che era il marketplace, che era proprio il tempio, il luogo sacro delle truffe. Cioè veramente lì, adesso, ogni persona provava a truffarti. Anche se mettevi un gioco della PlayStation a 5 euro, comunque volevano 1000 euro in cambio. Ricordo questa storia che nasce quando mio ex suocero mi fa: senti Fede, mi vendi un po' d'armadi di mia nonna, parenti, ricordo, eccetera. Sta roba di legno brutta, pesante, che non c'aveva neanche troppo valore visto un po' lo stile moderno di oggi. E faccio 6000 foto, le metto su Subito, poi le metto su Marketplace, metti le descrizioni, un'ora di lavoro per fare tutta sta pratica. Mi cominciano ad arrivare tutte proposte dal Ghana, dal Kenya, tutti i paesi un po' discutibili per quanto riguarda anche la logistica di spostare tutti sti mobili pesanti. Dice: guarda, compro tutto, ti do 5000 euro, però tu mandami 1000 euro intanto, perché così sblocco la dogana. Poi io compro tutto, una volta che tu mi hai dato i 1000 euro giuro che te li rimando. A me volevi truffare, io che sono il mago delle truffe, ma dai, vai.

truffa, quella facile, perché ogni cosa che metti provano a fregarti. Invece c'è chi, tipo Maria al 393-73-66-240, dice no, ma in realtà per me è molto molto comodo, dice io ci ho venduto delle cose che voi umani non potreste neanche immaginarvi. Vabbè, allora se dobbiamo fare la gara chi vende più cose, tipo Vinted, c'è cioè chi è veramente forte, che ci sta veramente tanto dietro, e comunque anche lì ci sono tante truffe, ma in realtà si possono vendere un sacco di cose. Comunque parlavamo un po' di Facebook, abbiamo aperto questo vaso di Pandora nel fuori onda insieme a Joe, al Dome, ad Emma, visto che lei è poco pratica essendo un pochino giovane, e allora stavamo

TikTok credo di avere ancora il cognome con la J, Joao Vannetti, cognome che mi aveva dato, soprannome che mi aveva dato il mio mister l'ultimo anno di carriera nel calcio, che mi chiamava Joao per via di me, dei miei trick che facevo con la palla, che facevo un po' di cose strane, mica perché ero il giocatore che si infortunava sempre come Joao Mario quel tempo, no, mica.

diretta. Signor Fede, ciao. Già meglio, perché sono un genio, quindi trattiamoci con differenze. Scherzo, ovviamente. Ma Alice, quando torna, come manchi te quando non ci sei? Mi manca molto anche lei, Alice Fassina. Ma in realtà, non so se avete saputo, anzi, a sto punto posso anche un pochino approfittare per dirvelo, cioè, non lo so, non so se me la sento, però a sto punto possiamo fare un po' di breaking news. Alice Fassina è risultata positiva ad alcuni controlli antidoping, quelli della radio, quelli che facciamo ogni anno il 18 di agosto, quindi ieri, e quindi probabilmente sarà sospesa per un anno, per due. Adesso c'è il processo, non so se avete letto la notizia di Kyrgios che è risultato positivo alla cocaina, è stato sospeso. Stessa cosa è successa a Alice Fassina, ovviamente non c'entra niente la cocaina.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Niente più bello che tornare a casa e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
10: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
11: Forever Fun, Forever Summer.

Live dal 2000, che non sono i Maroon 5, questo è un altro disco. Make Love dal 2000 qui su Radio Peter Pan. Tra poco voglio solo fare un piccolo reminder, così magari intanto tirate fuori il telefonino e vi preparate al 393-736-6240. Si gioca per vincere cosa? Venerdì 28 agosto 2023.

hai tirato fuori il telefono, perché adesso si gioca per vincere. È perché all'Ama Music Festival il 28 agosto c'è Gigi D'Agostino, Romano De Zelino, provincia di Vicenza. Regaliamo noi di Peter Pan un biglietto per due persone. Ma come faccio, Fede, a indovinare, a vincere, a portarmi i biglietti a casa? Adesso ve lo dico. 393-73-66-240, devi rispondere a questa domanda. Quali di queste canzoni ti sto per far ascoltare? Tanto te la faccio sentire. È facile, eh? La Mortujure, B, The Riddle o C, Bam Bam? Lo so, una delle tre mi sembra un po' impostore, eh? La Mortujure, B, The Riddle, C, Bam Bam. Si gioca per i biglietti per Gigi D'Ag 28 agosto all'Ama Music Festival. 393 73 66 240.

0: 8 agosto per andare a vedere Gigi D'Agostino. Abbiamo fatto sentire una canzone, la risposta era la A, Amor Toujours, B, The Riddle e C, Bam Bam. Ha vinto lui, che si chiama Andrea, e l'ha presa molto bene. Andrea, sentiamo.
1: Non ci credo, vado a vedere Gigi.

0: bravo Andrea che ha deciso di portare la moglie Elena a vedere Gigi D'Agg all'Ama Music Festival 28 agosto a Romano De Zelino. Oh, però restate connessi perché ci abbiamo un sacco di biglietti da regalare in questo periodo, eh. Magari, chissà, nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Vabbè, basta parlare di biglietti e arriva lui, Thomas Menegazzi. Qua vale veramente il prezzo del biglietto, 2000 euros.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000 mixati da
4: Thomas Menegazzi.
5: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da Thomas Menegazzi.
1: Come tutti i veri eroi, riesce a salvare se stesso e tutte le persone a lui care.

0: la Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai capito Thomas Venegazzi che ci ha accompagnato con i suoni anni 2000, 2000 Heroes, che torna domani sempre intorno alle 13.55. Tra poco invece siamo un po' in ritardo, c'è il forse, ma forse accade oggi qui su Radio Peter Pan.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. Peter Pan.
3: Squat. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
11: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Chi non si batte è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
2: Le 14 da un minuto.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: condizione un po' precaria, quello in cui facciamo generalmente le ricorrenze del forse, ma forse accade oggi. Ah, senti che figo sound. Comunque devo dire che c'ho sta sinusite che mi sta veramente togliendo l'anima quando parlo. Non so se vi capita anche a voi, voglio aprire questa parentesi personale anche per chiedere un parere. Quando c'ho la sinusite anche a uno stato molto lieve, e mi succede che quando parlo mi arrivano dei dolori fortissimi alle tempie, c'ho un mal di testa assurdo. Vabbè, niente, se capita anche a voi magari aiutatemi, datemi dei rimedi prima che senta la mia dottoressa di base a Roma che non risponderà mai. 19 agosto forse si celebra il World Photography Day, dedicato alla fotografia, ovvero la giornata della foto, della fotografia. Nasce nel 1839, quando in Francia venne presentato ufficialmente al pubblico il procedimento del daguerrotipo, ovvero quattro curiosità. Il daguerrotipo prende il nome da Louis Daguerre, che è uno dei primi procedimenti fotografici pratici. Poi le prime fotografie richiedevano tempi di esposizione molto lunghe, dovete pensare che per un ritratto bisognava rimanere immobili per diversi minuti. Cioè, pensa andare in vacanza con la vostra fidanzata che vi dice mi fai una foto ogni 20 secondi, però finisce la vacanza, perché se ogni foto dovevi stare fermo 7 minuti, che due coglioni, potremmo dire così. Le immagini poi venivano realizzate su delle lastre metalliche, non sulla pellicola che conoscete voi, neanche sulla pellicola del Novecento. E poi, a proposito di modelle da fotografare,
1: ciao, la foto, la foto, mi fai la foto.
0: Te ne puoi andare, grazie. È finita, è entrata, ha detto la foto. Comunque secondo me lei non esiste, siccome prima mi hanno chiesto ma la Fassina, ma c'è, quando torna? Io raccontavo che è stata trovata positiva ai test antidoping della radio che abbiamo fatto ieri.
1: Guarda che i miei genitori ascoltano, pensano che sia tutto vero, poi mi devo pure giustificare.
0: Io,
1: ma ti pare?
0: Vai a risentirti la
1: foto, la foto, la foto
0: e basta.
2: Attenzione,

può iniziare con un budget relativamente contenuto, mentre poi ovviamente se sei uno che vuole delle macchinette un po' particolari può spendere fino a un sacco di soldi, beato te che ce li hai. Comunque nel mercato più ampio dell'arte viene stimato intorno al 2025, inizio 2026,

International Photography Awards, l'IPA, ci sono tantissimi. E poi una delle più grandi curiosità è che una delle prime foto permanenti che è sopravvissuta nella storia richiese un'esposizione di ore. Ore, non una frazione di secondo come nelle fotocamere moderne, che adesso fai cheese oppure prendi il telefonino e scatti istantanee in, che ne so, 10 in 5 secondi. Ore, pensa che

0: Che bello questo disco. Comunque ci è arrivato un messaggio. Elena, ma sei sicura che è tutto bene, tutto a posto? No, perché mi dice: ma sei tornato allora? Non t'ho sentito questa mattina alle 7. Allora, innanzitutto stamattina alle 7 io dormivo, prima cosa, e quindi è giusto che tu non mi abbia sentito. Ma io non vado mai in onda alle 7. Di solito fino ai primi di agosto andavo in onda dalle 6 alle 7 col programma che si chiama Sveglie Indesiderate con Fede, che torna, giuro, il 31 agosto, che è lunedì, torna dalle 6 alle 7. Ma alle 7 tu non mi sentirai male, mai. No, mi sentirai male, no, aspetta, mi do una grattata, non mi sentirai mai, a meno che uno dei remix ogni tanto manca per problemi, Fede riposi, allora quando sono lì in zona mi piazzano a dare una mano. Comunque, per quanto riguarda la mia sinusite, dice Fede, se ti posso aiutare, io di solito sto al buio in posizione supina, cerco di bere molta acqua e poco caffè, anche se mi è difficile. Cioè, quindi tu mi stai dicendo che il caffè che sto bevendo adesso non lo devo bere. Che faccio? Adesso lo butto? Me l'ha pagato la Dallan? No, in realtà non è vero, me lo sono pagato da solo con i soldi della chiavetta della Dallan. Mi è arrivato un audio, non so se metterlo, sono indeciso, di Andrea, un ascoltatore super fedele delle sveglie del mattino, però a scatola chiusa. Bestemmierà? No, dai, lo conosco abbastanza bene.
1: Ciao Fede, come stai?
0: Non bestemmiare.
1: Sempre di lavoro qua, non vedo l'ora venga a settembre per le ferie. Mancano le tue sveglie comunque. Buona giornata.
0: Grazie Andre, meno male che non hai bestemmiato, perché qua i tempi sono veramente difficili e perdere il lavoro è veramente un attimo.

0: archiviare le ricorrenze del Forse Accade Oggi, semplicemente perché un'altra giornata si sarebbe festeggiata proprio oggi, 19 agosto, è la giornata della patata. Ma già so che qualcuno di voi partirebbe in quarta, allora lascio sessualizzare Muva, anche perché la patata che intendevo io non era quella, ma già sentivo stamattina Remix e diceva scopare coi piedi, lo so, cose strane, poi magari ne parlerà Rocky stasera con gli avanzi. Io faccio una cosa forse un po' più indicata, vi faccio suonare la Remaster Track del giorno.
1: Su Peter Pan Amanitta. Remaster the Trunks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: Fofo e Lori Beat.
1: Acci minchia che traccia gli amici di Remastered, che tornano poi venerdì nella loro versione extended dalle ore 21 e tutti i giorni intorno alle 14:25. Ciao Joe, grande Joe, dietro c'è Edo, c'è Joe, c'è Rocky, c'è tanta festa da queste parti perché è arrivata una nuova calamita. Chi l'ha portata?
2: Tiziana ce l'ha mandata.
1: Tiziana da Senigallia, che si trova in?
2: In provincia di Senigallia.
1: Senigallia.
2: Io invece... Marche? Sì, dovrebbe essere nelle Marche. Marche Senigallia.
3: Da dove arriva Fabri Fibra, certo.
1: Senigallia, nelle Marche, io avevo detto Puglia. Vabbè, io torno tra poco ultima mezz'ora di Peter Pan a manetta del mercoledì, c'è All the Good News.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
8: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
7: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Una buona spesa. Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
15: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
17: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
18: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
19: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
21: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più.
0: Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
13: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
21: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
22: Forever Fun, Forever Summer su Radio.

Toxic qui su Radio Peter Pan, c'è Only Good News. Che bella questa sound, sei che ci accompagna. Perché il mercoledì noi di Peter Pan vi parliamo solo di cose belle, in un mondo che vi circonda di notizie, che vi tampina di notizie brutte, parliamo di cose belle. Se tipo ti dicessi, se per entrare a un festival invece del biglietto ti chiedessero una borsa di plastica da riciclare, è proprio quello che succede, che è successo al UK Youth Day, una giornata dedicata ai giovani organizzata a Londra il 12 agosto, dove i partecipanti sono arrivati portando plastica in polipropilene invece di acquistare un normale ingresso. Il materiale è stato poi selezionato durante veri e propri laboratori di riciclo dal vivo. Alla fine della giornata sono rimasti 3 grandi sacchi di plastica riciclabile che verranno trasformati in un'opera d'arte con la collaborazione dello scultore Zach Obey, grandissimo artista. Ma la cosa interessante è che non è un'iniziativa isolata, sempre più festival stanno cercando di trasformare la musica e il divertimento in occasioni per fare qualcosa di concreto per l'ambiente, e alcuni sostituiscono i generatori diesel con batterie alimentate da fonti rinnovabili, altri organizzano attività di riforestazione, recupero del suolo e creazione di nuovi habitat. Molto bello. C'è un altro esempio che viene dal Portogallo, tra poco ve ne parlo, perché c'è il Boom Festival, non so se qualcuno magari ne ha mai sentito parlare. Lì sono stati piantati un sacco d'alberi già a partire dal 2015, quindi in realtà ormai quasi più di 10 anni.

Lost in Lover, Only Good News. Abbiamo fatto appunto questo viaggio che, scusate, sono un attimo distratto, oggi giornata veramente no, di questi festival che ci sono, soprattutto questo del UK, dove in questa giornata i partecipanti sono arrivati portando plastica in polipropilene, però non è l'unico evento bello che fanno, tipo il Boom Festival in Portogallo, dove dal 2015 sono stati piantati e curati più di 1000 alberi insieme a interventi su biodiversità, giardini, suolo, gestione dell'acqua. Oppure in Danimarca un festival di agosto abbina concerti e attività mattutine per restaurare il territorio, con più di 1000 persone coinvolte nelle precedenti edizioni. Quindi roba bella, la tendenza soprattutto è molto bella, perché non si tratta più soltanto di dire alle persone ricicla, cioè l'idea è far diventare la sostenibilità parte dell'esperienza, qualcosa da vivere insieme e persino una cosa anche divertente da fare, perché vai lì, fai tutto quello che devi fare, ti diverti a un festival e poi lasci il prato un po' più verde di come l'hai trovato, allora lo possiamo dire veramente

0: A proposito di feste molto fighe, vi ricordo un po' d'appuntamenti.
1: Radio Peter Band.
0: Tipo venerdì 21 agosto c'è il Peter Pan Impatto alla festa paesana Galleriano di Lestizza in quel di Odin, dalle 21 DJ Maxwell, Fede e l'animazione delle Peter Pan Dance Crew. Bell'evento. Sabato 22 invece c'è il recupero, perché giovedì 20 agosto non c'è più il Peter Pan 9210, cancellato per maltempo, ma sabato 22 agosto ci facciamo perdonare, insomma, anzi facciamo perdonare il tempo. Piazzale d'Arsena, Porto Santa Margherita, in quel di Caorle, dalle 21 DJ Maxwell, Lady Ellen, Lex Serafo e l'animazione in stile 92.000. Domenica

gitana per il compleanno di Cristianino che stampa 50 anni. Prendetevi per tempo, mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power al Capanina Beach, Jesolo Lido, dalle 22 la console al femminile con Steffi De Cicco e Sister Gloria. Tutti gli altri appuntamenti, come sempre, sui nostri social oppure sul sito peterpan.it alla sezione eventi. Radio.

0: poco si aprono le porte della casa di Mua fino alle 17. Per quanto mi riguarda invece ci sentiamo domani, lascio Rocky da solo con gli avanzi, quindi un avanzo solo. Nel frattempo mi raccomando, abbiate fede, ciao.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Sabato 22 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210. Sabato 22 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Radio Peter Pan. Non si batte, è troppo forte.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Sono le 15 on point.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
7: Cosa scegli, Mini o Maxi?
8: Maxi.
7: Brava. E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi risparmio sui Maxi formati.
8: Tutto grande.
7: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99€.
8: Maxi convenienza.
7: Ali, migliora la vita.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
13: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
14: Sì!
13: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Forever Fun, Forever Summer.
15: On Radio Peter Pan.
16: Non mi fraintendere, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.

0: Riz con Opus, che significa opera, grande lavoro, quello che speriamo di fare quotidianamente all'interno di questa radio. C'è chi scrive: ma si è incantato il disco, ma che figura, ma che figura, ma come, con un singolo come Opus mi viene a dire ma si è incantato il disco, ma sul serio. Attenzione, attenzione. Allora, presenti tutti? Oggi, anzi, tutta questa settimana mi dicono essere la settimana più dura, una delle più dure dell'anno per quanto riguarda l'ascolto della radio. Io mi sono affacciato dalla finestra, ho visto il nostro strumento di misurazione degli ascoltatori e delle ascoltatrici appunto in radio, ed è il parcheggiometro abbastanza vuoto, devo dire, parcheggiometro molto vuoto. In ogni caso, ciancio alle bande, bando alle ciance, con un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione, non

0: Attenzione, perché oggi, a parte che devo comprare una, girare la ruota e comprare una vocale come ieri, sarà la settimana molto difficile. State battendo un colpo al 393-7366-240, ma soprattutto abbiamo una richiesta d'aiuto. Sentiamo. Pronto?
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Allora, cosa volevo raccontarti? Praticamente l'altra sera,
0: sì,
1: alla sagra del mio paese,
0: sì,
1: ho trovato, cioè c'era una ragazza in disparte che piangeva. E cazzo, ovviamente sono andato là a chiedergli cosa succedesse, anche se l'avevo già capito. E poverina, non riusciva neanche a parlare, mi ha veramente tolto il cuore.
0: Sì.
1: E vabbè, l'ho consolato un po', poi ci siamo più volte, sono andato a vedere come stava, e infine ieri sera l'ho ritrovata. Ieri sera era molto più calma, così tranquilla, abbiamo saccolato un po',
0: chiacchierato, sì,
1: mi stava sempre togliendo il cuore. Comunque ci siamo scambiati l'Instagram, ci siamo scambiati i numeri, adesso non è che mi piaccia proprio come ragazza, però nella situazione così mi ha tolto il cuore. Che faccio? Che faccio?
0: In che senso che faccio?
1: Che sia proprio il mio tipo di ragazza.
0: Però?
1: Non è brutta, anzi. Però, cosa faccio?
0: Ma come cosa faccio? Hai detto che non ti piace come ragazza, che sei andata lì a consolarla. Non è che ogni donna con cui ti interfacci devi trombartela per forza, anche se non ti piace. Cioè, cosa vuol dire? Cosa faccio? Dacci più informazioni. Prima di poi, ci hai detto, mi sono interfacciato con questa ragazza e io ho capito già cosa era successo, però non ce l'hai detto. Cos'era successo da parte... cioè, cos'era successo per farla piangere? Era stata lasciata al fidanzato, queste cose qui? Allora, facciamo una cosa. Comunque, il gesto di andare da lei a consolarla è stato un bel gesto. Se veniva dal cuore e se veniva spontaneamente. Per cui dedichiamo a questo gesto la boombox track di oggi, che si chiama Turn You Up, cioè tirarti su di morale. Allora, Pilo assieme a Nuevelio, sentiti questa chicchetta. Turn You Up.

0: Low e Nueve Lio con Turn You Up. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Abbiamo appena sentito un audio di un ascoltatore che diceva: alla sagra del mio paese ho trovato questa ragazza che piangeva, io mi sono avvicinato per consolarla, ci parlo, poi l'ho beccata la sera dopo, ci siamo riparlati, ci siamo scambiati l'Instagram, che faccio? Il problema è che lui non sa cosa fare e dice: questa non è il mio tipo, non so, non mi sconfinfera, sembra che devi schiacciartela per forza per qualche dovere morale. Allora facci capire innanzitutto se questa ragazza ti piace o meno, perché poi la domanda è: ci provo o è troppo presto? E innanzitutto capisci se ti piace.

0: brutta. Poi si domanda: che faccio? Ci provo? Però all'interno di quest'audio, quello che a me lascia fortemente perplesso è che tu, caro amico, ti sei spostato verso di lei, a quanto dici, per fare un gesto caritatevole. Cioè, se fosse stata una signora di 90 anni o una ragazzina di 12 o una ragazza dell'età che aveva appunto questa giovane che piangeva, sarebbe stato lo stesso, perché il tuo gesto, a tuo dire, è stato di cuore per andare a consolarla. Tu vai a consolarla, vi ribeccate appunto il giorno dopo in sagra, però tu all'interno dell'audio mi dici: sì, ma questa non so, cioè non mi piace, cosa faccio, non è il mio tipo, ci provo. Ascolta, se ti presentano un piatto che non ti piace e hai una scelta infinita, ti direi: scegli un altro piatto, non buttarti in una storia che questa già sta male, no? Cioè, questa già sta male, in più tu ti ci metti, magari va bene e sei il nuovo problema. Ma non riesco a capire veramente il senso.
1: Non è perché una ragazza ti ha parlato, allora te la devi scopare per forza.
0: Infatti.
1: Non è proprio così, dai.
0: Cioè, io ho capito che ogni lasciata è persa, però.
2: Mi piace il ragionamento, l'ho consolata, adesso devo trombarla.
0: Ma infatti, cioè, sembra così, sembra che tu ti senti in dovere di farlo. Se non ti piace, se già di primo acchito tu dici non mi piace, lascia perdere. Se invece hai colto qualcosa che ti potrebbe piacere realmente nel profondo, vai, capito? E allora lì puoi suonare o campanella. You can-

0: Cash con R&B, ovvero Ring My Bella. Fra poco con Muva nella casa.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi...

0: restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
0: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera l'acqua lei diventa la mia baby.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Sabato 22 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210. Sabato 22 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
10: Perché?

bentornati all'interno di Muva nella casa. Iniziamo subito con un dilemma proposto al 393-7366-240, a.k.a. il numero per contattarci in chat via WhatsApp. Un ragazzo dice, appunto, ho trovato questa ragazza alla sagra, piangeva, è stata lasciata, aveva passato una settimana di cacca. Io onestamente non mi sono sentito subito attratto da lei, però mi sto domandando, ci provo? Per cui stiamo cercando di capire un po' il perché lui senta la necessità di provarci quando bastava semplicemente magari un gesto carino. Il secondo giorno si ribeccano alla sagra, si scambiano l'Instagram, ma ci ha già detto che ha buttato una cena, cioè ha provato a proporre già una cena. Io ho detto sì, ma caro nostro ascoltatore, ma se lei già dici che non ti piace eccetera eccetera, va incontro a farla sentire male un'altra volta, cioè non mi sembra proprio il modo adatto per dare una mano se la tua mossa era stata proprio fatta per purezza e bontà d'animo. E lui dice, non è che devo schiacciarla per forza, ma c'era quella situazione strana che ci guardavamo negli occhi, non so se mi spiego, è una bella ragazza, sicuramente non proprio il mio tipo, ma qualcosa che mi attrae. Allora, già qua cambia un pelino il discorso, facci sapere. Allora, facciamo così, il consiglio mio, ma anche della chat, è non imbarcarti in qualcosa perché ti senti obbligato dal fatto, dal cielo che ti dice schiacciala, primo. Seconda cosa, facci sapere come va, ok? Facci sapere che ti risponde. Diciamo che le premesse non sono delle migliori, a mio avviso. Tu ci hai chiesto il consiglio e hai già fatto di testa tua, per cui a cosa è servito? Va bene.

Michelle con Ocean House. Allora, alla fine l'ha invitata fuori il nostro ascoltatore che era partito per fare una mossa caritatevole, vede questa ragazza che piange, la raggiunge e dice: non ti preoccupare baby, io sono qui per te, la carezza eccetera eccetera, e nel mentre si domanda: ma dovrei schiacciare o non dovrei schiacciare? Si ribeccano il giorno dopo, si scambiano l'Instagram, ci chiede che cosa devo fare, e nel frattempo, mentre arrivano ancora le risposte, dice: io ho provato invitarla a cena. Vabbè, allora va bene. Se sai che però, se ti senti in dovere, se ti senti solo in dovere.

llama obsesión para sí. Adesso dice una cena in compagnia ci sta. Sì, ma tu ti stai fingendo agnello mentre mi sei lupo, secondo me, capito? Cioè, tu mi stai dicendo no, l'ho aiutata per il mio buon cuore, la invito a cena perché una cena in compagnia ci sta. Tu mi stai facendo un po' il finto tonto, caro amico. Per cui spiegaci bene la situazione, ok? Adesso Carol G e Tiesto.

0: chiama Take It Slow assieme chiaramente Watermat. Attenzione perché arrivano un tot di risposte al nostro ascoltatore che è andato a consolare questa ragazza prima come mossa di buon cuore, poi ci dice non so se mi piace, non so se mi piace, dovrei ficcarla. Caro amico
1: tu l'hai consolata perché vuoi scopare. Hai ascoltato il cazzo, non il cervello.
0: Molto bene. Grazie per questa poesia. C'è anche chi scrive sempre con un fine come la maggior parte degli uomini. Allora io farei una piccola correzione, sempre con un fine come la maggior parte delle persone, al di là di quello. Però appunto quello che ci lasciava interdetti a noi di tutta questa storia di te che vai a consolare la ragazza è che tu hai specificato all'interno dell'audio un paio di volte che questa ragazza non è il tuo tipo, che non ti piace, cioè che non ti ha dato proprio un'impressione al 100%, anzi. E poi ti stai domandando cosa dovrei fare. Se ti ha dato quell'impressione lì, segui lo stomaco, segui quello che ti ha dato quell'impressione, non andare. Anche se c'è chi scrive in chat, non c'è battaglia più persa di quella non combattuta. È vero, però tu dovresti essere

0: mamma, cioè se tu sei in un periodo di ogni patata è bella, ti dico solo non fare come quelli che vanno a cuccare i funerali perché le prede sono più fragili, quindi se non ti piace non uscirle, perché sai benissimo tu in primis che questa è uscita da una relazione, sta malissimo, eccetera eccetera, per cui insomma valuta tu empaticamente. Adesso è il momento di More Music in the Mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to
4: Thomas

0: music in the mix. More music in the mix.
1: Lo salutiamo, Thomas Menegazzi, per il suo More Music in the Mix, l'appuntamento tutti i giorni che vede un DJ, o meglio, sente un DJ montare in console a quest'ora. Let's go, anzi, fra poco continuiamo.
0: Molto bene.
2: Vale una buona spesa. Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Vieni da Pronto Auto, a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Non si batte, è troppo forte.
0: Peter Panno Clock.
1: Sono le 16.
0: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
11: Buon pomeriggio. In questo aggiornamento della viabilità non ci sono segnalazioni di rilievo su strade e autostrade. È tutto.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Forever Fun, Forever Summer.
16: Hola, amanti della musica.
17: Il menestrello della coscienza della musica.

0: appena sentita, satirica. Tu lo sapevi che era una canzone satirica, Selfie dei Chainsmokers? Praticamente c'è sta ragazza, quella che senti parlare per tutto il brano, che all'inizio dice: sono qui nel locale, c'è Jason, questo ragazzo che parla con una tipa, dici che lo faccia per farmi ingelosire, abbiamo messaggiato tutta la notte. Poi si guarda in giro, critica come si vestono gli altri, critica il DJ, insomma è una canzone satirica per prendere in giro, primo, l'ossessione per l'immagine, i social media, qualsiasi cosa fa sta questa tipa deve prima farsi un selfie, but first let me take a selfie, e poi per l'apparenza, il narcisismo e soprattutto la superficialità di questa ragazza che parla, si capisce dai temi che tratta e da come li tratta. Siamo partiti da un nostro ascoltatore che ci ha chiesto un consiglio e lì stavamo cercando di capire se lui era realmente indeciso sul da farsi oppure se era una scelta superficiale la sua. Perché? Perché è andato un po' a broccolare una tipa che piangeva, non si sa se fingendo o meno del buon cuore, e adesso ci vorrebbe provare. Mi ha fatto venire in mente una scena di Due single a nozze. Ve lo ricordate il film Due single a nozze con Vince Vaughn e Owen Wilson? All'interno di quel film c'era anche Will Ferrell che interpretava un personaggio, se non erro, di nome Chaz. Chaz, che gli aveva insegnato ad andare ad imbucarsi ai matrimoni, aveva cambiato strategia ad un certo punto del film e si imbucava ai funerali per rimorchiare, perché diceva che le donne erano emotivamente più vulnerabili e quindi questo lo faceva cuccare di più.
1: Attenzione!

0: anche saluti dall'Emilia.
1: Ho appena acceso la radio e mi è sembrato di sentire Muva.
0: Eccolo.
1: Grande Muva, è stato un onore dalla Romagna venire a trovarti in Friuli a quel mega evento.
0: Bella, bella.
1: È stato un onore conoscere te e tutti i tuoi colleghi che erano lì a questo magnifico spettacolo. Complimenti ancora.
0: Ma grazie.
1: A presto.
0: Ma grazie a voi, grazie a voi. Adesso cerchiamo di dare un giro di chiave a questo mercoledì. Ok, non sta partendo. Va bene, cercheremo più tardi di farlo partire. Vediamo se parte con la canzone novità di oggi. Canzone novità di oggi che vede un nuovo gruppo, un nuovo duo che si forma fra Stevie Appleton, che ormai conosciamo molto bene all'interno di Radio Peter Pan, Stevie Appleton da Londra, assieme a Nick Enriquez, producer di Toronto. Formano questo duo che si chiama Collect 200, io te lo dico in italiano adesso, Collect 200, con la canzone Touch. Se tu vuoi conquistare qualcuna, magari che non stia piangendo perché è stata lasciata dal ragazzo, potresti mettere in sottofondo questa canzone che si chiama Touch. Molto sexy, molto bella. Senti qua, let's go.
2: You know they say that goosebumps is a sign of intelligence. They say that it's a sign of empathy. It shows me how human you are. My favorite senses is touch. Favorite senses is touch. Come on, my

cioè Collect 200 con Touch qui su Radio Peter Pan. C'è chi gli scrive già: molto bella questa Touch da aggiungere nella playlist Muva. Allora, cara ascoltatrice, se vuoi condividere anche con me la mia playlist, perché facendo almeno 3 proposte nuove al giorno, ogni giorno da anni, mi perdo qualche titolo, per cui se vuoi condividerla con me, io poi potrei renderla anche pubblica in modo che tutti potrebbero usufruirne. Ma al di là di questo, la canzone dice: il mio senso preferito è il tatto, il tocco. Allora, ripetiamoli assieme: sono i 5 sensi principali, sono vista, udito, olfatto, gusto e tatto. Non c'è bisogno che vi spieghi, no? Cioè, tutto chiaro. Molto bene, io voglio domandarti al 393-7366-240 qual è il tuo senso preferito. Cioè, non che gli altri li perdi, ma mi devi dare una motivazione. Quindi, vista, udito, olfatto, gusto e tatto, qual è il senso che metteresti in pole position? Primo fra tutti questi, fammelo sapere.

0: informazione di servizio, volevo sapere a che ora esatta si sessualizzerà la trasmissione, grazie.
1: Adesso, hai sentito la musica di sottofondo, vuol dire che si sessualizza, comincia adesso, senti qua.
2: Ciao Mova, ciao. Di sicuro l'ho fatto, perché una persona comunque mi deve piacere molto a pelle, mi deve piacere anche il suo odore, diciamo così, anche, non dico solo il profumo che indossa, sì, proprio l'odore della pelle, certo, il profumo dei capelli. Se non mi piacciono non riesco a condividere molto. Ciao.
1: Certo, il fondamento della chimica, i cinque sensi principali li conosciamo tutti: vista, udito, olfatto, gusto e tatto. V'ho chiesto quale mettereste in pole position, cioè qual è il vostro senso preferito e perché.
3: Ciao, va.
1: Ciao.
3: Tatto, tette.
1: Molto bene, se hai capito che il suo senso preferito è il tatto, io ci stavo ragionando mentre lo chiedevo anche a voi, e devo dire che secondo me, cioè, quello che metterei in pole position probabilmente è l'udito.

0: il vostro senso preferito.
1: Muva nella casa.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme.

0: Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€ in store, app e su decathlon.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
0: Radio Peter Pan,
2: non c'è altra scelta.
3: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Sabato 22 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210. Sabato 22 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

Basta, basta, basta, basta eccitarvi, anche perché è l'ultima mezz'ora scarsa da affrontare assieme. Muva nella casa. Vi ho fatto una domanda. Si è arrivati a parlare dei cinque sensi. Cinque sensi che conosciamo tutti: vista, udito, olfatto, gusto, tatto. Ok? Quale metteresti in pole position? Cioè, qual è il tuo senso preferito? Dovessi fare una classifica all'interno di questa canzone dei Body Rockers, sicuramente è molto presente la vista, perché lui guarda questa ragazza e dice: mi piace come ti muovi, mi piace come muovi, mi piace quel che muovi, e allora muovi, no? Allora c'è, per cui molto presente la vista. C'è chi dice udito, udito, perché se no non ascolterei mai la radio. Che bellezza, che bellezza. Poi vista, c'è lui che dice vista, quindi ecco, a favore di come la canzone. 80% delle informazioni del mondo esterno provengono dalla vista. Pensa, senza non potresti fare tanto in autonomia. In pole position anche per lei è la vista. Perché? Perché è il senso che decide. In passato per la prima volta, il pasto per la prima volta viene assaggiato con gli occhi e poi decidi se vai avanti o no. Una panoramica viene scattato con gli occhi e poi viene immagazzinata nel cuore. Valido anche quando si tratta delle persone. Poi non c'è una risposta giusta o una risposta sbagliata a questo quesito, anzi ognuno ha la sua ed è bello per quello. Ciao Muva, l'olfatto è la cosa più importante. Poi non voglio leggere la continuazione del messaggio, ma si parla appunto di patata fondamentalmente. Collegate i due ingredienti, capirete il perché è molto importante per questo nostro ascoltatore l'olfatto. Malage! Malage!

0: anche all'interno di Hollywood c'è lo zampino di D'Agostino. Allora, si parlava dei cinque sensi, vista, udito, olfatto, gusto, tatto. Vi stavo chiedendo quale mettereste al primo posto e perché. Non c'è una risposta giusta o sbagliata, eh? È solamente un racconto. C'è Francesca che dice il sesto senso muva, ed è arrivato, cioè proprio giusto praticamente in contemporanea la sua, il suo messaggio. Invece,
1: a proposito di sensi, vale anche il sesto senso che le donne dicono di avere, ma che secondo me a tante non funziona molto bene.
0: Bisogna un attimo calibrarlo. Anche a me è capitato molto spesso che ci siano stati dei sesti sensi femminili che però non è che ci azzeccassero troppo. Per cui sesto senso, poi come definiamo il sesto senso? Il sesto senso è una particolarità, una capacità di intuire qualcosa che non è intuibile a tutti probabilmente, ma andiamo su quelli canonici. Il mio senso preferito è l'udito, perché non mi permettere, perché senza non potrei ascoltarti, grazie TVB. Il gusto, c'è qualcuno che tira in ballo finalmente il gusto, altrimenti niente estasi da cibo, dal bere, dal fumare e dalla Bernarda, dice lui. Grazie poeta. Un'altra cosa che però mi ha stupito è che cercando i cinque sensi ci sono anche altri sensi meno noti, però te lo dico magari dopo due canzoni.

giornata che si doveva fare domani si recupererà sabato 22 agosto. Sto parlando del Peter Pan 9210 in piazzale d'Arsena, Porto Santa Margherita, Caorle, Venezia, dalle 21 DJ Maxwell, Lady Ellen e l'ex Serafo e tutta la nostra animazione, quindi sabato 22 agosto. Mentre dopodomani, e che è venerdì 21 agosto, Peter Pan Impatto alla festa paesana a Galleriano di Lestizza Udin, dalle 21 sempre il DJ Maxwell, Fede e l'animazione della Peter Pan Dance Crew. Vi ho lasciato un po' lì dicendovi, oltre ai cinque sensi che noi conosciamo, che sono appunto vista, udito, olfatto, gusto, tatto, ce ne sono altri meno noti, ci dice l'internet, ovvero la propriocezione, la capacità di sentire dove si trovano le parti del corpo nello spazio anche ad occhi chiusi, cioè sono sensi che tutti abbiamo, ok? Equilibrio, gestito dall'apparato vestibolare nell'orecchio interno per mantenere la stabilità. Termopercezione, quindi la capacità di avvertire il caldo e il freddo tramite i recettori della pelle. La nocicezione, la percezione del dolore fisico proveniente da tessuti o organi. E poi l'enterocerzione, ovvero la capacità di avvertire gli stimoli interni del corpo come la fame, la sete o il battito cardiaco. Tutto chiaro? Molto bene. Adesso io, come d'abitudine, vi lascio con la perla del pirla che parla. Perla del pirla che parla, che mi avete richiesto, cioè che ho suonato solo una volta, ma che in questa occasione, visto che vi è piaciuta molto, ve la ripropongo. Una perla del pirla che parla che include sicuramente due sensi: quello della vista, perché parla della vista, e quello dell'udito, perché devi startela a sentire. Paul Doerr con Look Into My Eyes, featuring Will Majid.

0: Aroki e la Dall'Anna. Ciao, a domani.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, però te puoi portarmi a casa.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Se cerchi dolcezza
4: o se preferisci un gusto più deciso,
3: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
4: Sono entrambi buonissimi.
3: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
6: Ma va, sono andato da Ivan Team.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Non si batte, è troppo forte.
11: Peter Panno Clock.
12: Le 17 in punto.
11: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da...
13: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper. Arriva qualcosa di maxi.
12: Ma ci starà qui?
13: Ma sì, allarghiamoci un po'.
12: Così va bene?
13: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
12: Come birra Peroni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
13: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
12: Ali, migliora la vita.
14: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Forever Fun, Forever Summer. Up with it.

0: dal 2016 sia Sean Paul con Ship Trails. Emozioni a poco prezzo significa. Noi invece le emozioni ve le regaliamo, anche perché il nostro programma si chiama Happy Vibes. E quindi si parte con la puntata ufficialmente in questo mercoledì 19 agosto 2026. Sono 5 i minuti dopo le 17. Ciao, siamo Rocky e la
1: Dallan. Buonasera Givi, come va in questo mercoledì? Tutto bene? È tornato caldo caldissimo. Io sto schiumando oggi.
0: Beh, immaginavo,
1: veramente.
0: Vai, te a prescindere dai caldo, quando entri in questo studio vedi un bellissimo ragazzo come me, pettinato,
1: certo,
0: profumato.
1: È sempre l'emozione della prima volta, di quando ti ho visto twerkare alla cena di Natale.
0: Madonna, sono passati tanti mesi comunque da quella volta.
1: Dicembre.
0: E comunque sta ancora nella tua testa. Ti stai ancora immaginando me che twerco sopra i piatti della festa aziendale targata Radio Peter Pan.
1: Ah, perché non l'hai fatto veramente?
0: Ma certo che l'ho fatto veramente.
1: Okay.
0: Però magari qualcuno è la prima volta che ascolta Radio Peter Pan, magari non lo sanno effettivamente.
1: Può essere. Giusto. Che si fa in queste due ore? In realtà la prima rubrica che Rocky tira fuori dal cappello, dal cilindro, è la Real or Fake. Quindi ci saranno delle notizie real e delle notizie fake. Voi dovete indovinare quali sono.
0: Esatto, intanto vi diamo anche il numero di telefono, che non si sa mai, poi fate un po' quello che volete con questo numero. 393-7366-240, appunto il numero per interagire con noi, partecipare magari a qualche nostro intervento.
1: Sì.
0: Poi nella seconda mezz'ora invece ci sarà anche oggi garantito il Ballo Rocky, dove appunto Rocky vi porta in giro per il mondo a scoprire magari qualche festival, qualche tradizione popolare di qualche paese anche strano.
1: Sì.
0: E nella seconda ora invece ci sarà pure il Field Vibe.
1: Esatto, la pillolina estiva dove parleremo di notizie musicali e non solo.
2: Radio Forever Fun, Forever Young.

0: graziosa qui all'interno degli studi di Radio Peter Pan. Abbiamo dato il via all'Happy Vibes 17-19 appunto con Rocky La Dallan e direi di partire carichissimi con la prima rubrica del giorno,
1: che è la Real or Fake.
2: Real or Fake.
0: Quella rubrica un po' inutile, quasi buttata lì per caso, dove noi vi esponiamo tre titoli di tre notizie differenti. Piccolo problema però, due sono real e una soltanto è quella fake.
1: Iniziamo a leggerle. A Roma un finto guaritore promette a un'anziana di allontanare il malocchio per 3.500 euro. La cura consisteva in una bustina di Gaviscon ed è stata arrestata una coppia per truffa aggravata.
0: Quindi dice, vabbè, il Gaviscon quando stai male fa anche bene, però fino a un certo punto.
1: Vediamo se questo è real or fake.
0: Secondo notizia, Siena trova moglie a letto col fantino della sua contrada e lo incita. A Siena una serata apparentemente tranquilla si trasforma in una scena da commedia. Una moglie sorprende il marito col fantino della contrada e invece di fermarli li incita pure. Dai, okay. Dai.
1: Vai, sarà real, sarà finta.
0: Dacci dentro, vai.
1: Terza notizia, una donna ha lasciato il lavoro per allattare al seno il suo fidanzato di ben 36 anni.
0: E potrebbe essere da Dallan
1: questa. A tempo pieno, ogni due ore. Smetti di dire cavolate in diretta, basta. Jennifer e Brad hanno scelto di vivere una relazione fuori dagli schemi.
0: Immaginavo.
1: E trasformando l'allattamento tra due adulti in una parte della loro quotidianità. Una scelta insolita che secondo la coppia avrebbe rafforzato il loro legame e la loro intimità.
0: Cavolo, che figata. Poi mi stavo immaginando, passa uno che chiede, sì, ma quanti anni ha il suo uomo? 432 mesi.
3: Radio Peter Pan. Peter Pan. Pan Young. Peter Pan. Forever Pan Young. Forever Peter Pan.
4: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in, and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls.

0: Senti cosa succede per colpa tua.
1: Vai.
0: Senti, senti.
2: Anch'io vorrei farmi allattare dalla Dall'Anna.
0: Dai!
1: Che bello!
2: Secondo me potete.
0: Dai, ragazzi, per favore.
2: Che coglione.
1: No, non sì, dico le parole.
2: La Dall'Anna non è grazie, è proprio una bella figa.
0: Grazie. Vabbè, ma no, sì, non ma serviva, infatti.
1: Ma come no? Ma dai, potresti sempre provare una nuova esperienza con i nostri ascoltatori, comunque. Sarebbe una cosa divertentissima.
0: Anche no, per il momento, guarda.
1: Guarda, scegliete.
0: Con tutto il bene del mondo. Allora, torniamo seri, ma mica tanto, perché per la Real Fake ci sono queste tre notizie. A Roma un finto guaritore promette a un'anziana di allontanare il malocchio per 3.500 euro con un Gaviscon.
1: La seconda notizia vi è piaciuta veramente tantissimo e dice: Siena trova moglie a letto col fantino della sua contrada e lo incita.
0: E la terza: una donna ha lasciato il lavoro per allattare al seno il suo fidanzato di 36 anni a tempo pieno e, sottolineiamo, non sono io. Avete risposto? Tantissimi dicono la seconda è la fake.
1: Ok.
0: Prima real, seconda real, terza fake. Ma come? Cioè la seconda real, ragazzi, quella di Siena, vabbè. Mm-hmm. La seconda e la terza real dicono. Mamma mia.
1: Vabbè, ci hanno provato.
0: Ci hanno provato. Quali erano quelle real?
1: Allora, la prima e la terza erano quelle real, ovvero a Roma un finto guaritore promette a un'anziana di allontanare il malocchio per 3.500 euro, sì. Quindi questa era real 100%. E anche la terza era real, quella in cui una donna ha lasciato il lavoro per allattare al seno il suo fidanzato di 36 anni.
0: Perfetto.
1: Poi quindi... bellissimo lavoro comunque, non si sforza neanche, non è neanche un lavoro manuale, neanche un lavoro d'ufficio, quindi no. Pensaci un pochettino.
0: Cioè. Quindi quella di Siena, per chi ha detto che era real, mi è piaciuta la scena di questo che va lì e di Eloincita. Vai, vai amore, vai!

0: Love. In realtà di amore penso ne abbiamo dimostrato tanto, ne abbiamo mostrato veramente tanto, soprattutto magari quando si parla di allattamento, la gente va fuori di testa.
1: Sì.
0: I maschi, i maschi
1: strano,
0: per adesso.
1: Strano, poi quando mai vanno fuori le donne per ste robe? Boh, non lo scopriremo mai. Allora, leggiamo le notizie real.
0: Esatto, la prima era proprio questa. A Roma un finto guaritore promette a un'anziana

0: la cura, sai come consisteva? Nell'imposizione delle mani sullo stomaco,
1: okay,
0: e in una bustina di Gaviscon.
1: Sopra.
0: Ok, un comune farmaco per il reflusso,
1: sì,
0: giustamente.
1: Sì, esatto.
0: Lei ci ha provato, però non ha funzionato.
1: Incredibile.
0: Porca
1: chissà
0: miseria.
1: come mai.
0: Mi dispiace.
1: Vabbè, sono stati denunciati e arrestati. Mentre l'altra è una donna ha lasciato il lavoro appunto per allattare al seno il suo fidanzato. Mm. Lei si chiama Jennifer e il suo compagno Brad hanno scelto di sperimentare quella che viene definita adult breastfeeding relationship, una relazione nella quale l'allattamento al seno tra adulti diventa parte della quotidianità della coppia.
0: E dice vabbè, già lo fanno durante la notte, perché non fanno anche durante tutto
1: durante il giorno.
0: Fanno proprio come un vero e proprio lavoro.
1: È rimasta affascinata, ha cercato un partner, quindi l'ha proposta a Brad. Brad ha detto di sì e lei ha iniziato ad allattarlo circa 2 ore al giorno, utilizzato anche un tiralatte, e la coppia, dopo tante domande che gli sono state fatte, ha detto che questa abitudine ha rafforzato il loro legame.
0: Guarda, immaginavo, soprattutto per il maschio, presumo.
1: Chi l'avrebbe mai detto, eh? Questa era quella real.

0: questa gira di Fred De Palma, Anita e Mischilla qui su Radio Peter Pan. Sì, diciamo che la testa può girare ogni tanto, soprattutto magari quando scopri che il latte che ti dà tua moglie non è poi così buono. Leggilo.
1: Allora, lo leggiamo veramente. Sì. Intanto salutiamo Lady Ellen che è collegata. Allora, è arrivato questo messaggio. Boh, perderemo il lavoro, non lo so. Raga, io l'ho assaggiato il latte della mia compagna, ma non è un granché. Acqua zuccherata calda, molto meglio il latte
0: io
1: di mucca.
0: Io stavo per dire un'altra cosa, però meglio se non la dico.
1: Il latte di mucca, capito?
2: Radio Peter Pan. Peter Pan. Sport.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
8: Stai cercando personale?

0: I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.

0: Catch a Love del 2011, 17:37 all'interno di Happy Vibe. Stai ascoltando Radio Peter Pan e direi che è arrivato il momento di volare. E per l'esattezza, oggi si vola in... aspetta.
1: Bailalo, Rocky!
2: Da, da, da, da, da, da, da, da.

0: pugni e calci davanti a tutta la comunità. Quindi questi partecipanti indossano spesso dei costumi colorati, hanno delle maschere, degli abiti originali, mentre intorno si svolge musica, danza e festeggiamenti.
1: Che figata però, possiamo farlo anche noi, secondo me vincerei io comunque.
0: Possiamo menarci, okay. Questi combattimenti in realtà hanno delle regole, sono controllati per evitare
1: situazioni troppo pericolose,
0: sì,
1: dici,
0: sì.
1: Va bene.
0: E
1: bello.
0: Possono partecipare sia uomini che donne.
1: Questa tradizione è particolarmente importante per la comunità che oggi è conosciuta anche al di fuori del Perù, perché dici, vabbè, sicuramente anche in altri paesi si picchieranno, no?
0: Certo, e proprio perché il 25 dicembre mi viene da dire, no? Non lo sappiamo, però ha un significato particolare che vi diremo tra pochissimo.

0: Marrakesh con gli sbandati hanno perso. Sta parlando sicuramente degli sbandati che hanno partecipato appunto a questo festival in Perù, perché appunto con il Ballo Rocky siamo volati a scoprire questo festival qui che si chiama Takanakui, che si svolge in Perù soprattutto il giorno di Natale, 25 di dicembre, che ha un significato molto particolare. Proprio la parola stessa significa prendere a calci e pugni, dove appunto queste persone lottano, che possono essere sia maschi che donne.
1: Perché lottano? In realtà è un modo per risolvere pubblicamente questo conflitto nato durante l'anno, cioè due persone che hanno avuto un problema, hanno discusso, possono decidere di affrontarsi e dire: vieni qua che te ne do un paio.
0: Un altro po', ok.
1: E dopo il combattimento però il litigio deve finire.
0: Eh beh, certo, proprio il giorno di Natale poi.
1: Esatto.
0: Avevo un tempo tutto l'anno, no, il giorno di Natale non si devono picchiare.
1: Il litigio si lascia alle spalle ed è un modo anche per ricominciare il nuovo anno senza rancori.
0: Ah, bello, magari inizia il nuovo anno con senza rancori, poi il 2 di gennaio si iniziano a picchiare di nuovo.
1: Può essere.
0: Interessante come cosa.
1: No, noi donne di solito litighiamo un po' più spesso degli uomini, voi siete molto più una birretta e via.
0: La birretta la spacchiamo in testa però quando ci incavoliamo.
1: Però poi altro basta, che... noi invece portiamo rancore.
0: Sì, portate rancore, purtroppo. Però mi stavo già immaginando delle donne che combattono qui, sicuramente la vincitrice è quella che indossa la parrucca, perché si stacca subito con i capelli corti, è già troppo facile però.
1: Ma come le pensi, Rocky?
0: Ma
1: devi
0: che lo
1: dirlo.
0: So.
1: Come le pensi?
2: Radio Peter Pan.

0: All Days al remix. Chris da Saranda, lo sapevi che è di Saranda, Chris? Eh?
1: Che chiude la Saranda?
0: Chiude anche la Saranda, sì. Vabbè, intanto, che ho sbagliato la base. Comunque, vi ricordiamo un paio di appuntamenti targati da Peter Pan. Venerdì 21 agosto, Peter Pan Impatto alla festa Paesana Galleriano di Lestizza in provincia di Udine. Dalle 21 in console, DJ Max, Fede e l'animazione della Peter Pan Dance Crew.
1: Mentre domani ci doveva essere Peter Pan 90210 in piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita Caorle, viene recuperato sabato 22 agosto. Dalle 21 troverete sempre DJ Maxwell, Lady Ellen, Lex Serafo e l'animazione in stile 90-2000.
0: Ah, non mi hanno sostituito con l'ex Serafo?
1: Perché tu sei in ferie, amore.
0: Meno male, avevo proprio bisogno, infatti si è sentito. Domenica 23 agosto invece diretta Peter Pan dal Sand Beach Club Maison Marine Sottomarina in provincia di Venezia. Dalle 16 appunto in diretta con in diretta radio con Marco Baxo ed Emma Rossato per l'evento Black Gitana per festeggiare appunto il 50° compleanno di Cristianino.
1: Mercoledì 26 agosto invece arriva il Pink Power in Capanina Beach a Jesolido Venezia. Dalle 22 la console è tutta al femminile con Steffi De Cicco e Sister Gloria. Sabato 29 agosto arriva la Peter Pan DJ Academy.
0: Street for Meet in piazzale San Valentino, Sernaglia della Battaglia in provincia di Treviso, dove la signorina Dallan vi aspetterà dalle 17 con un workshop gratuito con corso DJ e potete prenotarvi appunto su peterpan.it alla sezione eventi.
1: Per non perdervi appunto i prossimi eventi con Radio Peter Pan seguiteci sui social e mi raccomando condividete storie, foto, reels, tutto.
2: Peter Pan.

0: Hysteria. Però state molto attenti, perché tra pochissimo parleremo proprio di lei. Ma perché?
1: Perché è stata nominata insieme ad altri artisti agli MTV Video Music Awards.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan Spot.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
8: Non si batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 18.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Breaking news.
10: Buonasera da Esther Ruletto. L'Austria, come Germania e Svizzera, Vienna ha avviato i trasferimenti dei migranti applicando il nuovo patto europeo, rimandandoli in Italia con treni e bus. Dal 12 giugno già effettuate 4 espulsioni. Corruzione in Ucraina, nuovo terremoto nell'ufficio di Zelensky, che licenzia il vice capo di gabinetto Irina Mudra dopo le perquisizioni degli uomini del Nabu. Proteste contro la sostituzione del ministro della difesa Fedorov, che ora chiede nuove elezioni presidenziali. Nike Kyrgios è positivo alla cocaina dopo un test del 22 giugno. Il tennista australiano, sospeso dalla Federazione Mondiale, è stato uno dei più accesi critici di Jannik Sinner quando l'alto atesino è stato squalificato per il caso Klostebol. Queste le breaking news di TG Com 24.
11: Ora, grazie ad Hubbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
14: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
13: Brava Samira!
14: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
13: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
14: Riso Flora, non scuoce mai.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Maniac. Sarà dal 2002 che non ra dell'aiuola di casa sua, però sarà, chi lo sa?
1: Sarà un nuovo giardiniere.
0: Esatto, apriamo la seconda ora insieme di Happy Vibes all'interno di appunto Radio Peter Pan di questo mercoledì 19 agosto alle 18.06. E poco fa vi abbiamo anticipato appunto un pochettino che avremmo parlato anche di Madonna.
1: Sì, perché e gli MTV Video Music Awards. Allora, c'è questo bel elenco che commenteremo insieme, delle nomination, insomma, di questo evento molto importante e molto atteso.
0: Perché lei è stata nominata con maggiori voti, diciamo,
1: esatto,
0: all'interno di MTV Video Music Awards.
1: Quindi se la giocano questi artisti qui. Andiamo con i video dell'anno.
0: Ok.
1: Quindi, video of the year. Ariana Grande, Hey There I Made You Love Me.
0: Ok, al secondo posto abbiamo Bruno Mars con I Just Might.
1: Bravo. Poi abbiamo Generation con Yung Lean con Storm.
0: Poi abbiamo appunto Madonna con Confession 2 Geofilm.
1: Top. L'hai
0: molto,
1: visto
0: molto
1: quello?
0: Bello, ma sì.
1: L'hai proprio visto tutto?
0: Allora, visto tutto, no.
1: Ecco perché non l'hai commentato. Perché praticamente ci sono queste donne,
0: okay,
1: sdraiate, tutte messe a 90 oppure con le gambe aperte, che sparano dei laser dalla patafiocca.
0: Ah, strano che io non l'abbia vista allora.
1: Appunto.
0: Potevi dirmelo prima, cavoletti.
1: Quindi, secondo me, potrebbe essere totalmente il video dell'anno. C'è anche Sabrina Carpenter con Tears.
0: Poi abbiamo Taylor Swift con The Fate of Ophelia. Che ti dici, vabbè, tanto ne vale, perché sappiamo
1: pochino
0: benissimo che Taylor Swift non ti piace, che non meriterebbe di essere all'interno di questa classifica. Lo sappiamo già.
1: Però è presente anche come artista dell'anno.
0: Esatto, tra gli artisti dell'anno appunto abbiamo Ariana Grande, Bruno Mars, Madonna, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter e a chiudere con Taylor Swift. Te la cuccherai ovunque, Taylor
1: Swift.
0: Lo so,
1: tra poco vediamo anche le canzoni dell'anno, ma prima c'è un nuovo disco molto,
0: molto figo.
2: Attenzione, nuovo

0: Godzilla, però noi stiamo parlando invece di Madonna, che quindi abbiamo capito che è colei che ha ricevuto, l'artista che ha ricevuto più nomination all'interno di MTV Video Music Awards.
1: Esatto.
0: Però sta conducendo la classifica anche per quanto riguarda il Best Video of the Year, Best Artista dell'anno, anche sì. Perché poi vabbè, sappiamo che nel 2026 ha fatto un po' delle entrate, diciamo,
1: a gamba tesa,
0: di grande successo, esatto.
1: Con il nuovo album Confession 2. Adesso andiamo a vedere le nomination per la canzone dell'anno.
0: Ok.
1: Ci sono i BTS con Swim.
0: E Lia Langley con Choosing Texas, giusto?
1: Poi ci sono le Antrix con Golden.
0: Poi appunto ci sono le altre due Queen, Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.
1: Altra giva in nomination è Olivia Dean con Man I Need.
0: Poi Pink Panthers più Zara Larsson con Stateside.
1: E poi c'è anche Ray con Where Is My Husband. Molto contenta per Ray che sia in questa lista. Poi andiamo a vedere il Best Pop Artist, cioè Ariana Grande, Hey There I Made You Love Me.
0: Charlie XCX con Season 26, giusto?
1: Esatto. Liza con Kentaro Sakaguchi con Dream.
0: Olivia Rodrigo con Drop Dead.
1: Sabrina Carpenter Torra con House Tour.
0: Tate McRae con Nobody's Girl.
1: E Taylor Swift ancora con The Fate of Ophelia.
0: Vabbè, oh, Taylor Swift piace l'agenda in America.
1: Per carità, ma guarda che è una bravissima cantante, non posso dire niente. The Fate of Ophelia secondo me è un pezzo un po' sovra...
0: Too much, dici?
1: Un po' too much, cioè ci sono pezzi molto più belli.
0: Adesso lo dico al direttore, visto che è un disco.
1: Io mi chiedo perché non c'è il pezzo con Bruno Mars e Lady Gaga?
0: Anche questo è molto figo.
1: Quella è una bella.
0: Manderemo una mail.
1: È una bella domanda. Manderemo una mail.
2: Esatto. L'estate con Peter Pan, Radio Peter Pan.

0: c'è altra scelta.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Sabato 22 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210. Sabato 22 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things the
4: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma

0: Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
2: Battolo Design Store. Salvi fino al 70% su arredo e design. Battolo.

0: Dal 2006 Eric Bright e Pink Floyd con Proper Education. Ad aprire l'ultima mezz'ora di Happy Vibes all'interno di Radio Peter Pan in compagnia di Rocky e la Dalan. E stavo pensando proprio a questo nel fuori onda. Quanto bene si starebbe adesso con un buonissimo gin tonic in mano a bordo o direttamente all'interno di una piscina dove ti accompagna magari con dei suoni musicali, dove puoi chillartela, ecco, mettiamola proprio così.
1: Si starebbe proprio bene e questa piscina si chiama Liquidrome e si trova a Berlino perché hanno trasformato la loro spa in uno dei luoghi più interessanti della vita notturna della città. Cioè al centro di questo spazio si trova una grande piscina di acqua salata, riscaldata, immersa completamente, quasi dicono, nel buio e illuminata soltanto da poche luci.
0: Esatto, praticamente la particolarità però qual è? Non che l'acqua sia salata o che magari la gente si sta rilassando, è che all'interno delle piscine sono state installate appunto queste casse giganti dove ti permettono di ascoltare la musica anche sott'acqua. Una grandissima figata. Poi immagino che non mettano tipo musica techno, musica hard, o mettono tutta musica un po' rilassante, che la gente pensa vada lì per rilassarsi, non per fare festa.
1: Esatto, Berlino comunque è famosa come meta techno, soprattutto anche house. Qui invece ci si rilassa e questo spazio ospita regolarmente delle serate dedicate a cui anche dei DJ suonano live.
0: Esatto, in più ci sono saune, bagno turco, massaggi, cocktail bar, zona silenzio, giardino, area fumatori e tantissimo, molto, molto, molto, molto.
1: Allora,
0: figo.
1: Che dici? Io direi che stacchiamo, prendiamo il biglietto Berlino.
0: Andiamo là?
1: Andiamo là.
0: E magari ci facciamo un bellissimo e buonissimo aperitivo con Peggy Goo.

0: Poi si va in Germania, a Berlino, si scoprono cose molto belle, gente che apre piscine, no? Per rilassarsi con all'interno delle musichette di sottofondo. Però adesso ci spostiamo a confine, quindi non tanto lontani, siamo sempre nelle vicinanze.
1: Esatto, ma parliamo di Tomorrowland e il ritorno ad Ibiza, che sembra essere sempre più vicino. Allora, questo festival belga, appunto, che ha lasciato tutti senza parole da un sacco di anni, probabilmente tornerà ad Ibiza nel 2027. Okay. Allora, prendete con le pinze quello che stiamo dicendo,
0: perché non è ufficiale ancora.
1: Non è ufficiale ancora, però ci sono delle voci che iniziano a essere un po' troppo insistenti. Mm-hmm. Durante questa edizione in Belgio, all'interno dell'area camping, appunto Dreamville, è comparso uno striscione con una frase

0: portato un po' di cambiamento, ma a catturare l'attenzione è stato soprattutto l'elenco delle località presenti sul banner. Quindi c'era Brasile,
1: Thailandia, Las Vegas, Francia e soprattutto Ibiza, che vabbè, comunque sappiamo benissimo che il Tomorrowland, che si sposta in Italia, che si sposta a Ibiza, che si sposti dall'altra parte del mondo, sappiamo già che i numeri comunque sarebbero a prescindere molto alti, un po' come i prezzi, però comunque dici vabbè, mi faccio un'esperienza, ci vado una volta, ci faccio quelle 3 giornate e sti cavoli, si spende un sacco di soldi.
0: Un millino solo il biglietto, se non sbaglio, per tutti 2 giorni.
1: Allora dipende, perché allora io volevo andarci prima del Covid, poi non ci ho avuto la possibilità appunto perché ha scoppiato il Covid, quindi poi hanno annullato tutto e me lo sono goduto tramite le dirette di TikTok. Però sapevo che i biglietti partivano da 800-900 euro, ma non ti davano tutti i giorni completi.
0: No,
1: ti davano tipo il volo, l'alloggio, sì, alloggio lì fuori, cioè alloggiavi in un hotel a 2 stelle, cioè dove non c'era neanche bagno,
0: che devi portarti il letto da casa.
1: Ma sì, la facevi all'interno del festival, la popò, ecco.
0: Perfetto,
1: figo. Però
0: questi dettagli grazie per averceli dati,
1: non ti guarda, ne ho anche altri se vuoi.

0: Mars, The Lazy Song, era il 2011. Sentiamo una testimonianza.
1: Pronto? Ciao ragazzi, fresco di Tomorrowland 2026. Ciao. Weekend compreso, il gathering, festa di apertura del giovedì sera.
2: Ok.
1: Con volo, alloggiamento,
3: in tenda per due persone, 1650 Madonna. Euro, compreso di transfer dall'aeroporto di Bruxelles direttamente al villaggio del Tomorrowland. E esclusi i costi per vivere all'interno del villaggio. Un abbraccio, ciao a tutti.
2: Cioè, praticamente spendi
3: Silvio da Pordenone
2: più di uno stipendio normale di una persona media per solamente farti due giorni al Tomorrowland. Sono veramente tantissimi.
0: Ma
2: comunque,
0: intenda, cioè, se fossero stati in hotel
2: a 5 stelle, anche
0: sì, esatto,
2: a dire.
0: 1600 euro per due giorni li avrei anche spesi, ma per dormire scomoda e con gli insetti che mi pungono, anche no.
2: No, sicuramente no. Poi c'è da dire che comunque è un grandissimo festival dove c'è un sacco di animazione, tanta gente che comunque lavora molto duramente, perché certo, poi lo fanno una volta all'anno anche questo festival qui. Però porca miseria, sono veramente tanti soldi.
0: Tanti soldi. Allora, noi ci spostiamo, andiamo al concerto di Timbaland, perché lui è salito sul palco e noi sappiamo che è un grandissimo produttore, uno dei miei preferiti degli anni 2000, e ha fatto un sacco di featuring con Nelly Furtado, con Madonna, con Justin Timberlake. Lui si è praticamente esibito su una sua canzone, ovviamente, però no, le sue parti erano solamente queste.
2: Non l'ha cantato.
0: Yeah. E di nuovo.
2: Yeah.
0: Yeah. E ancora.
2: Dai, ci sta, dai.
0: Ancora. Allora, diciamo che è stato preso molto in giro sui social, perché la gente che non lo conosce, quindi non i millennials che sono ignorantoni, non sanno che lui comunque ha firmato i pezzi più iconici, secondo me, della pop.
2: Certo, però andare
0: 2000.
2: A cantare così poteva farlo chiunque, comunque. Poteva anche
0: evitare.
2: Poteva evitare di mettere questa canzone qui. Dai sulla voce.
0: Vai Timbaland.
2: Ma c'è qualcuno che la sa.
0: E adesso che arriva Mick con no, non è quella,
2: che si chiama Beautiful Freaks. Ed è un remix di Rivaz. Però del 2026.

0: Dirsi Humor qui a chiudere questa puntata dell'Happy Hives in compagnia della Zallana. Rocky non va via però, Rocky
1: no,
0: rimane
1: rimani
0: qui perché c'è un'altra puntata da portare avanti, quella degli avanzi. Questa
1: esatto
0: sera però in solitaria.
1: Io me ne vado, invece ci sentiamo domani con Happy Vibes. Ciao!
0: Ciao.
2: Peter Pan. Peter Pan. Squat.
3: Vale una buona spesa. Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
9: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
13: Chi non si batte è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
0: 19 da un minuto.
14: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
15: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà. Ah no, quella è normale.
16: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
15: A lì migliora la vita.
17: Breaking news.
18: Buonasera da Esther Roletto. È stata arrestata Rina Mudra, ex vice capo dell'ufficio di Zelensky, nell'ambito di un maxi blitz da parte dell'autorità anticorruzione NABU contro un gruppo sospettato di riciclaggio di denaro e che ha portato a perquisizioni nella casa della donna. Stamane il presidente ucraino l'aveva licenziata. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità. Così sui social il tennista australiano Nick Kyrgios, sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping lo scorso 22 giugno. È stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klosterboll. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
20: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
21: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: italiana.
1: Dal 2012 DJ Matrix con la tipica ragazza italiana. Stava proprio parlando della Dallan, però mannaggia, è già andata via. Ci siamo noi, eh? Forse.
2: Chi si addormenta col culo che prude, inevitabilmente si sveglia col dito che puzza.
1: Mannaggia quanto puzza oggi il mio dito. Oh. Non posso cantarla.

0: Sono speaker, anzi salutiamo e ringraziamo la Dallan che torna appunto domani dalle 17 alle 19 insieme a me con Happy Vibes. Direi di dare il via ufficiale a una nuova puntata degli avanzi prima di lasciarvi con appunto tanta festa. Il duo che vi accompagna dalle 19 alle 20 con le notizie del giorno, quelle un po' avanzate, quelle di cui nessuno ha parlato e che proprio per questo toccherà a noi raccontarvi. Questa sera però, ok, saremo in versione solitaria. Fede probabilmente ha finito i soldi per la benzina, non gli sono avanzati i soldi e quindi non è riuscito a raggiungere la sede, ma niente paura, una voce sola, il doppio delle notizie, perché anche oggi avremo due notizie da avanzate proprio lì che sono rimaste all'interno del frigo di Rocky Festaiolo. Prima di cominciare però e prima di dirvi anche di che cosa hanno parlato oggi i nostri colleghi di Radio Peter Pan, partiamo con un nuovo disco molto figo. Stanno arrivando Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G.
1: Attenzione, no

Poi hanno discusso del fatto che la benzina costa veramente tantissimo senza il taglio delle accise. Poi hanno parlato della vacanza da ricchi. Pensate che in Costa Azzurra c'è addirittura chi ti scopa i piedi per toglierti la sabbia. Però voi direte, finché ti scopa i piedi va benissimo, l'importante è che non ti scopi qualcos'altro. Ovviamente sto scherzando, perché hanno usato sto scopino piccolino per pulirti i piedi una volta che sei tipo in spiaggia ed esci dall'acqua e hai i piedi sporchi di sabbia. La Generation invece dice: farsi male per fargli stupidi oppure fargli stupidi e farsi male. Poi hanno discusso del fatto del ritorno della moda dei jeans a vita bassa e il ritorno della moda del tribale sopra le chiappe, che sono veramente dei tatuaggi bellissimi, quelli sul fondo schiena, quelli che sono in bella vista, quelli che c'è anche la nostra social media manager, che salutiamo, che probabilmente sarà ancora a Ibiza a farsi altri tatuaggi, però non diciamo dove. Poi Peter Pan a Manetta Fede invece oggi ha discusso della giornata mondiale della fotografia, che celebra la fotografia e il suo ruolo nel raccontare le persone, momenti e storie attraverso le immagini. Invece il nostro caro amico Muva, io ho lasciato carta bianca. Muva, due punti, aperte virgolette, carta bianca, chiuse virgolette, e carta bianca ancora. Ma stasera non vi parlerò di questa notizia, perché a noi toccano gli avanzi, quindi tra poco apriamo il frigo, ok? E vedo un po' cos'è rimasto, anche perché di questi tempi non si butta via veramente niente. Abbiamo due notizie veramente, veramente belle. Intanto arriva Camrad e questa canzone si chiama Be Mine. Stai ascoltando Radio Peter Pan, io sono l'avanzato.

Col Cori con Whisper all'interno di Radio Peter Pan. 19:20 abbiamo cominciato appunto ufficialmente con la puntata degli avanzi in conduzione solitaria. Ciao, io sono Rocky e vi accompagnerò fino alle ore 20. Ma allora, quali sono queste due

Motta. Praticamente a Foggia sono state arrestate 7 persone accusate di aver compiuto 13 assalti ai bancomat con esplosivi, per un motivo complessivo di circa 220.000 euro. Al momento però non risultano legami con organizzazioni criminali, o comunque non sanno effettivamente se sia una vera gang di criminali. La seconda notizia invece riguarda proprio questo: le bollette luce e gas. Nel 2025 quasi 3 milioni di italiani hanno subito una truffa, ma uno su due non denuncia. Pensate che appunto 2,9 milioni di italiani sono state vittime di truffe o tentativi di truffa sulle bollette di luce e gas, con danni per quasi 650 milioni di euro. I più colpiti però sono quelli under 44, soprattutto tramite falsi call center. Il 50,2% non ha fatto la denuncia. Porca miseria, sono veramente tantissimi. A parte che comunque anche nel 2026 stanno succedendo queste cose qui, però la gente sta iniziando a capire un pochettino che la gente truffa.

0: Tra pochissimo vi parlerò appunto della prima notizia avanzata, quella che riguarda gli assalti al bancomat con esplosive. 7 arresti nel Foggiano ed hanno utilizzato la tecnica della marmotta. Ne parliamo tra pochissimo.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Sabato 22 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, sabato 22 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
7: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.

Justin Bieber e Nicki Minaj dal 2012 con Beauty and a Beat. Ad aprire la seconda mezz'ora degli avanzi qui su Radio Peter Pan, le 19:36 minuti e sono da solo. Quindi è avanzato solamente uno speaker, almeno per la serata di questa sera, di questo 19 agosto 2026. E direi che è arrivato il momento anche di parlarvi della prima notizia, quella avanzata. Noi abbiamo aperto il frigorifero, no? Abbiamo letto solamente notizie da me. Però ci capitano anche quelle, ci hanno lasciato queste, quindi è giusto anche parlarne. A Foggia i carabinieri hanno arrestato 7 persone accusate di aver partecipato a diversi assalti ai bancomat usando la cosiddetta marmotta esplosiva, che non è l'animale, non è che hanno inserito la marmotta all'interno del bancomat e bam, lei è esplosa. No, la marmotta è un dispositivo esplosivo che viene inserito nel bancomat e fatto esplodere per danneggiarlo e rubare il denaro. Al momento però le indagini non hanno trovato collegamenti tra gli arrestati e organizzazioni criminali, però questa indagine viene chiamata Device ed è partita dopo un colpo avvenuto ancora nel 2025, sempre lì nella stessa città. Quindi gli investigatori hanno poi collegato ad altri gruppi di criminali, quindi stanno ancora cercando un pochettino qua e chi sono appunto questi criminali. Probabilmente uno di loro sarà anche Fede, ed è per questo che non è qui presente all'interno degli studi di Radio Peter Pan. Ops, non dovevo dirlo, probabilmente lo lasceranno a casa, no, speriamo di no. E comunque bello, una cosa vi chiedo: non usufruite delle informazioni che vi sto dando, di quelle tecniche di rapina molto strane, però in caso ne aveste una, 393-7366-240, avete delle tecniche che utilizzate voi per rapire da altre parti?

0: con Where is my husband? E tanti italiani adesso in questo momento si staranno chiedendo: ma i miei soldi che mi hanno truffato con Selter invece dov'è che sono? Sì, perché è uscita questa notizia avanzo tra virgolette dal TG.com che dice che nel 2025 circa 2,9 milioni di italiani sono stati vittime di una truffa o di un tentativo di truffa legato alle bollette di luce e gas, e il danno totale si arriva a parlare di circa 650 milioni di euro. Il metodo più utilizzato lo sappiamo anche noi quali sono: i finti consulter, le false mail, i venditori, quelli porta a porta, soprattutto quelli che sono ancora più ladri, perché si presentano proprio davanti a casa tua con sta faccia tosta che ti vogliono vendere sempre cose che in realtà poi arrivano solamente a truffarti. A sorpresa però le vittime più frequenti sono soprattutto gli under 44 e molte sono anche persone laureate, quindi quasi 6 vittime su 10 però non denunciano la truffa. Loro se ne sbattono, dicono vabbè sti cavoli, non sarà neanche vera questa cosa qui, e invece poi magari quando attivano l'abbonamento per sbaglio cliccando solamente un sì, ed è lì che poi vedono tutti i soldi scalati dal conto bancario. Per evitare le truffe però sappiamo benissimo, anzi io vi do un consiglio, poi penso ve l'abbiano detto in tanti e vi viene fuori anche dal vostro istinto: controlla sempre chi ti sta chiamando, non avere fretta e dare il numero comunque a degli sconosciuti, e durante le chiamate, soprattutto quelle sospette, evita di dire sì o confermo.
1: Radio Peter Pan. Young Peter Pan. Forever Pan.

0: Kygo con Take Me Back. Invece no, non sono qui per portarmi magari indietro, ma vi porto direttamente ai nostri prossimi eventi.
1: Radio Beer Band.
0: Partendo dalla serata di dopodomani, venerdì 21 agosto, Peter Pan Impatto alla festa paesana Galleriano di Lestizza in provincia di Holding. Dalle 21 DJ Max, il Fede e l'animazione della Peter Pan Dance Crew. Sabato 22 agosto invece si recupera il Peter Pan 90210, la serata annullata appunto di domani sera, sempre in Piazzale d'Arsena, Porto Santa Margherita a Caorle in provincia di Venezia. In console però saliranno Maxwell, Lady Helen, l'ex Serafo e l'animazione in stile 90-2000. Domenica 23 agosto invece Peter Pan al Sand Beach Club ci sarà una diretta appunto direttamente dagli studi di Radio Peter Pan. Saremo in diretta con Maison Marine, Sand Beach Club Sottomarina in provincia di Venezia dalle 16 con Marco Baxo ed Emma Rossato per festeggiare il 50° di Cristianino. Mercoledì 26 agosto invece Peter Pan Pink Power alla Capannina Beach Jesolo Lido in provincia di Venezia dalle 22 in console al femminile, ovviamente questa volta la console con Steffi De Cicco e Sister Gloria. Per maggiori informazioni date sempre un'occhiata alle nostre pagine social Facebook oppure Instagram o se vi va al sito peterpan.it alla sezione eventi.

0: sta questa di Peter Pan. Vi do appuntamento a domani dalle 17 alle 19 con Happy Vibes assieme alla Dallan e poi dalle 19 alle 20 con gli avanzi in compagnia di Fede. Vi lascio con Tanta Estate by Marco Baxo. Ciao!
1: Radio Peter Pan.
2: The sound of evolution, the music for movement.
1: Peter Pan.
3: L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Sabato 22 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, sabato 22 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Radio Peter Pan. Si batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
0: Le 20 in punto, c'è il meteo.
1: Peter Pan O'Clock.
8: Peter Pan Meteo.
9: Un ben trovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan. L'arrivo di aria più fresca oceanica innescherà nella giornata di domani fenomeni convettivi temporaleschi al nord Italia, dapprima al nord-ovest, anche di forte intensità, possibili nubifragi sulla medio-alta Lombardia, via via dal pomeriggio anche su molte aree del nord-est. Anche qui tra Veneto orientale e Friuli potrebbero esserci temporali con nubifragi e grandinate. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima.
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Forever Fun, Forever Summer.

con voi fino alle ore 21. Ricordo che poi questa puntata la sentirete in replica anche domani mattina dalle 6 alle 7. Si parte con la prima terzina di oggi, estate 2022, Bel Mercy di Genji, poi estate 2026, Sad Girls di Bebe, e attenzione, estate 2025 c'era questo tormentone molto goliardico che faceva Dammi un grrr.

0: Sport.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
4: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
3: Dorela.

0: Carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.

L'estate 2024 che si utilizza tantissimo anche ora nei DJ set Afrobeat. Tra pochissimo invece ascolteremo Maladie, poi estate 1999 Prezioso con Tell Me Why, e anche dall'estate 2026 Axwell con Whenever

0: feste estive suonate su Peter Pan.
1: Peter Pan.
0: Peter Pan.
1: Un cazzale.
0: Il meglio dell'estate su Peter Pan.

fine settimana. Occhio, perché questo venerdì 21 di agosto saremo con il Peter Pan Impatto a Galleriano di Lestizza, provincia di Udine, dove c'è il patron DJ Maxwell insieme al nostro Fede. Ricordo anche che questa domenica 23 di agosto saremo in diretta io, Emma Rossato e altri dello staff di Radio Peter Pan per fare gli auguri intanto al DJ Cristianino per i suoi 50 anni. Saremo al Sand in diretta proprio lì in spiaggia, all'ingresso del Sand, dalle 16 alle 18, per poi partecipare anche a tutta la festa fino a tarda serata. Dall'estate 2021 ascolteremo Medusa con un Tell It to My Heart, poi estate 2026 Meet Me in the Dark e anche estate 2011 Sac Noel con Loca People. What the fuck?

E andiamo a vedere anche la prossima settimana, perché c'è un appuntamento importante, il nostro appuntamento con le nostre signorine in Cappadina Bice, che è il nostro ufficio fronte mare a Jesolo. Mercoledì prossimo 26 di agosto troverete la Sister Gloria e la Steffi De Cicco con il Pin Power in Cappadina Bice. Segnatevi anche questo appuntamento. Ultima terzina di oggi, ascolteremo Tall To You Another, poi Uptown Funk 2014, Mark Ronson e Bruno Mars, e subito dall'estate 2026 che vedo

0: Appuntamento di questo mercoledì 19 di agosto di Tanta Estate, che sentirete anche in replica domani mattina dalle 6 alle 7, quindi salutiamo anche gli amici della replica e salutiamo anche i remix che stanno per arrivare al mattino presto. Per quanto mi riguarda, buona serata, buon mercoledì da Marco Baxo.
1: Tanta Estate, tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan.
2: Tra poco
1: Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001. Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Forever Summer.
1: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.
2: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
3: Cinedisco.
4: E tu chi saresti?
5: Chiamami Iena.
6: Io ti spiace.
2: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
5: Il film sta per cominciare.
2: Cinedisco su Radio Peter Pan.
4: Aiuto!
2: Il film di questa sera è L'attimo fuggente, un film di William Friedkin. Living Voice, Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.
7: 1959, alla prestigiosa Welton Academy, un collegio maschile del Vermont noto per la sua disciplina rigida e per l'eccellenza accademica, durante la cerimonia d'inizio anno la scuola celebra i suoi 4 principi fondamentali.
8: Signori, quali sono i 4 pilastri?
7: Tradizione, onore, disciplina ed eccellenza.
8: Questo straordinario punto d'arrivo è il risultato di una fervida dedizione ai principi che si insegnano qui. Ecco perché voi genitori continuate a mandarci i vostri figli.
7: Tutto è solenne, ordinato, quasi rituale. Genitori, studenti e insegnanti partecipano a un ambiente che trasmette prestigio, ma anche pressione e conformismo.

Cinedisco, Cinedisco, un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è L'attimo fuggente, Living Voice, Andrea Ferrara.

0: Wheat su Radio Peter Pan. Cinedisco, Cinedisco.
1: Tra gli studenti incontriamo alcuni ragazzi destinati ad avere un ruolo centrale nella storia. Neil Perry, brillante, sensibile, apparentemente sicuro di sé, ma profondamente condizionato dall'autorità del padre.
2: Ci aspettiamo grandi cose da te quest'anno.
3: Grazie, signore.
4: Sì,
5: e non ci deluderà, vero Neil?
3: Ci puoi giurare.
1: Todd Anderson, nuovo arrivato e compagno di stanza di Neil, è timido, chiuso, insicuro, schiacciato dal confronto con il fratello maggiore, ex studente modello di Welton.
6: Saremo compagni di stanza, sono Neil Perry.
7: Io sono Todd Anderson.
6: Perché hai lasciato Ballycrest?
7: Mio fratello ha studiato qui.
6: Ah, il famoso Anderson.
1: Ci sono poi Knox Overstreet, romantico e impulsivo, Charlie Dalton, ribelle e provocatorio, Richard Cameron, più prudente e conformista, Steven Mix e Gerald Pitts, intelligenti e curiosi.
8: Scusa, mi chiamo Steven Mix.
6: Oh, lui è Todd Anderson.
8: Piacere di conoscerti.
7: Piacere mio.
6: Charlie Dalton,
9: Knox Overstreet.
6: Il fratello di Todd era Jeffrey Anderson.
7: Ah, sì, certo.
8: Niente meno.
7: Primo della classe, miglior alunno dell'anno.
8: Ah, bene. Benvenuto all'inferno.
0: Cinedisco. Cinedisco.

0: su Radio Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Cinefilm. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente.
1: Fin dall'inizio emerge il peso delle aspettative familiari. Neil sembra entusiasta di partecipare alle attività scolastiche, ma il padre gli impone di rinunciare alla redazione dell'annuario.
2: Neil, senti, ho parlato con il dottor Nolan. Credo che tu abbia troppe attività extrascolastiche questo semestre e ho deciso che dovrai rinunciare al giornale della scuola.
3: Ma sono il vice direttore quest'anno.
2: Beh, mi dispiace, Neil.
3: Ma, papà, no, senti, non è proprio possibile.
2: Figlioli, ci volete scusare un momento?
1: Neil prova a difendersi, ma si arrende quasi subito.
2: Non mi contraddire mai in pubblico, sono stato
3: papà,
2: chiaro.
3: Papà, non ti volevo mica
2: contraddire. Quando avrai finito medicina e starai per conto tuo, farai come diavolo ti pare, ma fino ad allora fai quello che dico io. Sono stato chiaro?
3: Sì, scusa.
1: È un ragazzo pieno di passioni, ma abituato.

0: Cinedisco, Cinedisco, un film, tempo di DJ Maxwell, film. Living Voice, Andrea Ferrara.
1: L'arrivo del nuovo insegnante di letteratura inglese John Keating cambia gradualmente l'atmosfera.
2: Oh capitano, mio capitano. Ecco, in questa classe potete chiamarmi professor Keating, o se siete un po' più audaci, o capitano, mio capitano.
1: Keating è un ex allievo di Welton, ma il suo metodo è completamente diverso da quello tradizionale. Invece di limitarsi a lezioni frontali e regole accademiche, invita gli studenti a guardare la poesia come qualcosa di vivo, capace di parlare alla loro esistenza.
2: Cogli la rosa quando è il momento. In latino si dice invece carpe diem. Cogli l'attimo. Cogli la rosa quando è il momento. Perché il poeta usa questi versi?
1: Durante una delle prime lezioni li conduce fuori dall'aula, davanti alle fotografie degli ex studenti della scuola. Mostra loro quei volti giovani, ormai appartenenti al passato, e li invita a riflettere sulla brevità della vita.
2: E guardate questi visi del passato. Non sono molto diversi da voi, vero? Pensano di essere destinati a grandi cose, come molti di voi. I loro occhi sono pieni di speranza, proprio come i vostri.
1: Da qui nasce il messaggio centrale che trasmette ai ragazzi. Cogliere l'attimo, vivere con consapevolezza, non lasciare che la vita scorra senza essere davvero vissuta.
3: Stai ascoltando

0: Cinefilm, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è L'attimo fuggente, Living Voice, Andrea Ferrara.
1: Gli studenti sono inizialmente sorpresi e disorientati. Welton li ha abituati all'obbedienza, alla competizione e alla paura dell'errore. Keating, invece, li spinge a pensare con la propria testa.
2: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
1: In un'altra lezione critica il modo freddo e meccanico con cui il manuale scolastico pretende di misurare la grandezza della poesia. Chiede ai ragazzi di strappare quelle pagine, gesto che li sconvolge, perché equivale quasi a violare un'autorità sacra.
2: Mi avete sentito? Strappatela! Ho detto strappatela!
1: Ma proprio quel gesto apre una breccia. Per la prima volta molti di loro percepiscono che imparare può essere anche un atto di libertà.
0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: questa sera. L'attimo fuggente. Neil, incuriosito dal passato di Keating, trova in un vecchio annuario scolastico un riferimento alla setta dei poeti estinti, un gruppo di studenti di cui Keating faceva parte quando frequentava Welton.
1: Ehi, ho trovato il suo annuario in biblioteca.
2: Da un po', fa vedere.
1: Pensate, capitano della squadra di calcio, direttore del giornale scolastico, destinato a Cambridge, Don Giovanni, e della setta dei poeti estinti.
0: I ragazzi chiedono spiegazioni al professore, che racconta loro che si trattava di un gruppo segreto che si riuniva in una grotta nei dintorni della scuola per leggere poesia, discutere, sognare e sentirsi liberi.
3: I poeti estinti erano dediti a succhiare il midollo stesso della vita. È una frase di Thoreau che ripetevamo all'inizio di ogni riunione. Ci incontravamo dentro la grotta indiana e leggevamo brani di Thoreau, Whitman, Shelley, i migliori, ma anche dei versi nostri. E nell'incanto del momento il suono della poesia diventava magico.

0: letto da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Una notte, di nascosto, i ragazzi lasciano il dormitorio e raggiungono la grotta. Lì ricreano il rito della setta dei poeti estinti. Leggono versi, improvvisano, ridono, fumano, parlano di desideri e paure.
2: Venite, amici, che non è tardi per scoprire un nuovo mondo. Io vi propongo di andare più in là dell'orizzonte. E se anche non abbiamo l'energia che in giorni lontani mosse la terra e il cielo, siamo ancora gli stessi. Unica, eguale, tempra di eroici cuori.
1: La grotta diventa uno spazio simbolico, opposto a Welton, lontano dalle regole, dai controlli e dalle aspettative adulte. I ragazzi possono sperimentare un'identità più autentica.
2: Con ancora la voglia di combattere, di cercare, di trovare e di non cedere.
0: L'attimo fuggente torna dopo la pubblicità.
3: Ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora,

0: Peter Weir su Radio Peter Pan. Cinedisco, Cinedisco.
1: Anche Todd Anderson viene trasformato lentamente dall'influenza di Keating. Todd è paralizzato dalla paura di esporsi. Quando deve leggere un componimento davanti alla classe, non riesce a farlo perché si sente inadeguato.
2: Signor Anderson, vedo che è già entrato in agonia. Avanti, Todd, si accomodi, non voglio vederla soffrire.
1: Keating, invece di rimproverarlo, lo guida in un esercizio improvvisato. Lo costringe a reagire, a parlare senza rifugiarsi nel silenzio, a liberare immagini e parole che Todd non credeva di possedere.
2: Ma mi parli della coperta.
3: Tu la spingi, la tiri e lei non basta mai. Anche se ti dibatti non riesci a coprirti tutto. Dal momento in cui nasci piangendo al momento in cui esci morendo ti copri solo la faccia. E tu piangi e gridi e gemi.
1: La classe assiste sorpresa alla nascita momentanea di una voce autentica. È uno dei primi momenti in cui Todd comprende di non essere soltanto il fratello minore di qualcuno, ma una persona con una sensibilità propria.
0: Stai ascoltando Cinedisco, Cinedisco, un film, Cinefilm, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è

0: Cinedisco, Cinedisco, Cinefilm, Cinefilm, tempo di DJ Maxwell, film. Living Voice, Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.
1: Il cambiamento più importante però riguarda Neil Perry. Ispirato da Keating e dalla setta dei poeti estinti, Neil scopre o riscopre il suo amore per il teatro.
2: Charlie! Ho avuto la parte! Che è successo?
3: Ma chi è che grida?
2: Avrò il ruolo di Puck! Avrò il ruolo di Puck!
3: Che cosa hai detto?
2: È la parte principale!
1: Una compagnia locale sta mettendo in scena Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare. Per Neil è una rivelazione. Recitare gli permette di sentirsi vivo, libero, finalmente padrone di un desiderio suo.
0: Cinedisco, Cinedisco, un film, un film. A tempo di DJ Maxwell, film. Living Voice,

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell.
1: Tuttavia sa che il padre non approverebbe mai. Per partecipare alla produzione, Neil falsifica o manipola il consenso paterno, facendo credere alla scuola di avere il permesso.
2: Al teatro serve il permesso di mio padre al signor Nolan. Gli scrivi tu la lettera?
1: Ah sì, certo. Intanto si dedica con entusiasmo alle prove. Gli amici lo sostengono e Keating, pur non incoraggiandolo apertamente a mentire, comprende la forza di quella vocazione. Quando Neil gli parla della situazione, Keating lo invita a confrontarsi sinceramente con il padre e dirgli ciò che prova davvero.
2: Papà.
3: Neil?
2: Prima che tu dica qualcosa, non lasciami saltare a discutere con me.
3: È molto grave che tu abbia perso tempo con questa pazzia di salire su un palcoscenico.
2: Per di più mi hai ingannato.
3: Come potevi pensare di farla franca?
1: Neil però non riesce a farlo. La paura dell'autorità paterna è troppo forte.
0: Cinerisco.

0: Pan.
1: La storia procede verso il suo punto di maggiore tensione quando il padre di Neil scopre la sua partecipazione allo spettacolo. Furioso, si presenta a scuola e ordina al figlio di abbandonare immediatamente il teatro.
2: Rispondimi.
3: Io?
2: Chi ti ha montato la testa? Quello nuovo, il professor Keating?
3: No, nessuno mi...
2: Tu domani vai da quelli e gli dici che lasci la compagnia.
3: No, non la lascio. Io ho la parte principale. La prima è domani sera.
2: Anche se il mondo dovesse finire domani sera, tu hai chiuso con quella commedia. Sono stato chiaro?
1: Neil tenta debolmente di opporsi, ma viene schiacciato ancora una volta dalla volontà paterna.
2: Sono stato chiaro?
3: Sì, signore.
1: In seguito, però, invece di rinunciare davvero, decide di andare comunque in scena. È un atto di disobbedienza silenziosa, ma per lui...

0: Radio Panna. Stai ascoltando Cinerisco. Cinerisco. Un film. Raccontato da una voce al tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è L'attimo fuggente. Living Voice. Andrea Ferrara.
1: La sera della rappresentazione, Neil interpreta Puck con energia, talento e gioia. Sul palco appare trasformato. Non è più il figlio obbediente e represso, ma un giovane capace di esprimersi pienamente.
2: Complimenti, siete stati bravissimi. Non mi pare vero.
1: I compagni assistono emozionati. Keating è presente e orgoglioso e anche il pubblico applaude con entusiasmo. Per un breve momento sembra che Neil abbia trovato la propria verità.
3: Sei nato per recitare. Che interpretazione. Hai lasciato senza parole perfino me. Devi continuare.
4: Sali in macchina.
3: Keating, non si avvicini a mio figlio.
1: Ma subito dopo lo spettacolo il padre lo affronta. Non si lascia commuovere dal successo del figlio né dal suo evidente talento. Lo porta via e gli comunica una decisione drastica.
4: Quindi domani ti ritiro da Welton e ti iscrivo all'Accademia Militare di Braden. Tu andrai a Harvard e diventerai un dottore.
1: Il futuro di Neil viene deciso senza ascoltarlo. A casa, Neil tenta di dire qualcosa, ma la conversazione è impossibile. La madre resta debole e passiva, incapace di difenderlo. Il padre interpreta ogni desiderio del figlio come una minaccia alla disciplina e al progetto familiare.
5: Ma significa altri 10 anni.
6: Papà, è un'eternità.
4: Adesso basta. Non essere così tragico. Non stiamo parlando di una condanna. Tu non ti rendi conto, Neil. Tu hai opportunità che io non mi sono neanche sognato e non lascerò che le sprechi.
6: Devo dirti quello che io penso.
7: Siamo tanto preoccupati.
4: Su, dimmi che cosa senti, coraggio. Stavo aspettando. Cos'hai da dire?
5: No, niente.

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. DJ Maxwell. DJ Maxwell.
1: Durante la notte Neil appare distrutto. Si spoglia del costume, si muove in silenzio nella casa e sembra sprofondare in una solitudine assoluta. Non vede più una via d'uscita tra ciò che sente di essere e ciò che il padre gli impone di diventare. In un momento tragico, prende la pistola del padre e si suicida. La notizia sconvolge Welton. I ragazzi sono devastati. Todd, in particolare, reagisce con disperazione. Corre nella neve, incapace di accettare che Neil sia morto. La sua reazione è violenta e dolorosa perché Neil era stato il primo ad accoglierlo, a coinvolgerlo, a fargli sentire di avere un posto. Gli altri membri della setta sono travolti da senso di colpa, paura e smarrimento.
2: Todd!
3: Calmati, Todd!
2: Non fare così! Calmati!
3: Tieni! Vuoi uscire la bocca?
2: Non l'avrebbe mai fatto! Non l'avrebbe mai fatto!
4: Non si spiega, Todd!
2: È stato suo padre!
3: No! Buono, Todd!
2: Lui non ci avrebbe lasciato, io lo so!
1: La scuola e la famiglia di Neil cercano rapidamente una responsabile. Invece di interrogarsi sulla pressione esercitata sul ragazzo, l'istituzione concentra l'attenzione su Keating e i suoi metodi educativi. Il preside Nolan avvia un'indagine. I membri della setta dei poeti estinti vengono interrogati uno ad uno. L'obiettivo implicito è costruire una versione ufficiale secondo cui Keating avrebbe influenzato negativamente Neil, spingendolo alla ribellione e contribuendo alla tragedia.
5: Ho proprio qui una descrizione dettagliata di quanto è avvenuto. C'è scritto di come il professor Keating vi abbia incoraggiato a organizzare questa setta e a usarla come fonte di ispirazione per una condotta sconsiderata e irresponsabile. C'è anche scritto di come il professor Keating, sia in aula che fuori, incoraggiasse Neil Perry a coltivare l'ossessione per il teatro, quando sapeva di contravvenire agli espliciti ordini.

Così il professor Keating, con l'abuso della sua posizione di insegnante, è stato la vera causa della morte di Neil Perry.

0: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan. Questa sera, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente.
1: Quando Keating si prepara ad andarsene, Todd compie un gesto decisivo. Sale in piedi sul banco, riprendendo l'insegnamento del professore sul cambiare prospettiva.
2: Capitano mio, capitano!
1: E lo saluta con l'appellativo affettuoso e simbolico che gli studenti usavano per lui. Keating, commosso, guarda i ragazzi. Non può restare, non può salvarli dall'istituzione e non può riportare in vita Neil. Ma capisce che il suo insegnamento non è stato vano.
2: Grazie.
1: Almeno in alcuni di loro qualcosa è cambiato per sempre. Il film si chiude su questa immagine ambigua e potente. Una sconfitta concreta. Keating è stato cacciato. Neil è morto. La scuola ha ristabilito il controllo. Ma anche una vittoria interiore, perché Todd e gli altri hanno trovato il coraggio di affermare pubblicamente la propria lealtà, la propria voce e la propria libertà morale.
0: Cinedisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con un altro film. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
3: Tra poco, more music in the mix. La musica mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan.
4: Spot. Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design.

quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.

0: More Music in the mix. La notte mixata dai DJ Radio Peter Pan.
1: Ora sta suonando
0: Timo.
2: The sound of a road.

0: Radio More Music in the mix. The mix. Mi raccomando, mi raccomando. Let's play house music. House music.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Hey, here come the trouble.

0: E siamo giunti al termine di questa puntata di More Music in the Mix. Io vi ringrazio, vi aspetto la prossima settimana sempre alla stessa ora, sempre qui su Radio Peter Pan. Ciao!
1: Tra poco, Techno Classic con Andrea Norio, Luca Antolini e Marco Corbi. Peter Pan.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: Radio Peter Pan.
1: La mia, la tua, la nostra storia. Techno Classic.
0: La storia della musica techno con Luca Antolini e Marco Corvi.
1: Story by Andrea Nordio.
0: On Radio Peter Pan.
1: Techno Classic.
0: Techno Classic.
1: Perché classico non si batte.
2: Come diciamo in questi casi, ladies and gentlemen, welcome back. This is Techno Classic. Ciao ragazzi, buon sabato, come sempre se state ascoltando la puntata inedita.
3: E altrimenti buonasera, buon pomeriggio, buongiorno se state ascoltando la puntata
2: dal sito peterpan.it
3: nella sezione podcast. Io mi chiamo Andrea Nordio e ho il compito di presentare
2: Le canzoni che hanno selezionato i docenti di scuola di techno. Loro si chiamano Luca Antolini, ma il soprannome
3: che ormai tutti conosciamo è The Navigator.
2: E l'altro è Marco Cordi, che si chiama anche il cacciabombardiere. Gente che
3: dai nomi dovrebbe fargli capire che si parte per un viaggio, e questo viaggio si chiama Techno Classic.
2: È un viaggio sia negli anni che nel tempo, inteso come velocità, e si parte infatti a 128 bpm
3: con tre dischi abbastanza recenti. E il primo è di
2: Art Bat, Pete Tong featuring Jules Buckley, Age of Love, ed è del 2022.
3: Attention. Un anno prima Space Motion and Stylo con Dreamers.
2: Fino al 2024, quindi siamo proprio dietro l'angolo, un paio d'anni fa, Rebuke Along Came
0: Poppy. Radio Peter Pan.

0: Luca Antolini e Marco Cordi.
1: Tecno Classic.
0: Perché il classico non si batte.
2: Non si batte.

Oh my god! You killed Kenny! You bastard!

0: il nostro cacciabombardiere, ma anche il nostro docente di scuola di techno in questa puntata.
1: C'è la pubblicità, ma tranquilli, Techno Classic continua.
2: Techno Classic con Luca Antonini e Marco Corbi.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
4: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
3: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
14: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione. Reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
15: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.

0: Ciao ragazzi, questa è la seconda parte del programma più elegante di Radio Peter Pan, si chiama Techno Classic. Io sono Andrea Nordio, ma qui con me ci sono Luca Antolini e Marco Cordi. Perché il classico non si batte.
1: Siamo arrivati fino a 150

notte.

0: situazioni state ascoltando Tecnoclassic. Detto ciò,
1: rimaniamo a velocità costante, sempre con i 138 bpm, lo facciamo con
0: Attention. Cosmic Gate, Somewhere Over the Rainbow, a chiudere K-Tracid, Conscious,
1: ma in mezzo a queste due canzoni c'è anche lui, il Navigator, Luca Antolini con Energize.

0: Zenith con Scream, prima invece ZNS con FAMI e ad aprire invece Autocriminal con Express 2 del 1999.
1: Come promesso si arriva al grande momento, l'hardstyle track di chiusura di questa puntata di Techno Classic
0: è di Brennan Heart, Wild Style, Lose My Mind, disco

0: scelta.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.

0: La notte è mixata dai top DJ mondiali. È Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte è mixata dai top DJ mondiali. Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: The Second Voice.
2: The Second Voice.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
2: Forza.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.